0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'unica vera saggezza è sapere di non saper nulla. Socrate.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ciò che si fa per amore è sempre al di là del bene e del male. Friedrich Nietzsche.

0: Oh, I am willing to give up this fight.
1: Radio Monte Carlo, Blue Moon. Pensieri senza tempo.
2: Mettersi insieme è un inizio. Rimanere insieme è un progresso. Lavorare insieme, un successo. Henry Ford.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La gentilezza dovrebbe diventare il modo naturale della vita, non l'eccezione. Buddha.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è troppo breve per passarla a vivere il sogno di qualcun altro. Hugh Hefner.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se non ci metti troppo, ti aspetterò tutta la vita. Oscar Wilde.

Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non avere paura che la vita possa finire. Abbi invece paura che possa non incominciare mai davvero. John Henry Newman.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Le cose migliori e più belle del mondo non possono essere viste e nemmeno toccate. Bisogna sentirle con il cuore. Helen Keller.

0: nella notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon. Blue
1: Moon. Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4. Radio Monte Carlo, la boutique della musique.

0: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
1: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.

0: entra anche tu nella boutique più esclusiva del Principato di Monaco, dove troverai pezzi firmati e di gran classe. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, ascolta La Boutique de la Musique con Andrea Munari e la musica più bella firmata da Radio Monte Carlo.
1: La Boutique de la Musique. A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
0: È giovedì mattina. Le città si stanno svegliando e milioni di italiani si apprestano a vivere un nuovo giorno. Da adesso e fino alle 7, Radio Monte Carlo e TGCOM 24 sono pronte per informarti sui principali fatti dell'ultima ora. Le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Radio Monte Carlo è Breaking News.

0: Mr. George Benson con Turn Your Love Around. Proverbio del giorno, oggi partiamo così, Una canna da zucchero non sempre è dolce da tutte le parti. Sigla.
1: Radio Monte Carlo. Breaking news.
0: Già. 4 minuti dopo le 5, Radio Monte Carlo. Buongiorno, mattinieri. Eccoci qui pronti per questi 120 minuti di approfondimenti, notizie. Abbiamo lo sport, abbiamo Umberto Cascone.
2: Buongiorno Laura, agli ascoltatori.
0: Ma bentornato in questa versione nuova di Breaking News. Come stai? Come è andata l'estate?
3: Ho lavorato tutto il tempo. Vabbè, quindi bene.
0: Ecco perché ti trovo meglio, sai? Allora. Ieri sera noi ci confrontiamo, no? Il giorno prima, poi ogni giorno abbiamo un collega diverso della redazione di TGCOM24. Ho mandato la scaletta, l'abbiamo guardata, abbiamo dato un'occhiata agli argomenti. Cosa mi hai detto della musica? Se hai il coraggio di ripeterlo.
2: No, assolutamente no.
0: Questo non intacca.
2: Le scelte della redazione sono insindacabili.
0: Ma sì, su questo siamo assolutamente d'accordo. Sappi che nulla intacca la tua professionalità. Ti manca molto Dua Lipa in questi giorni.
2: L'ultima volta che sono venuto c'era, quindi speravo di...
0: Allora, la mattina tutto può succedere. Poi, sai, io vengo in onda, parlo anche un po' dei fatti nostri, sai. Adesso poi iniziamo, ci siamo suddivisi così. Una prima ora di breaking news un pochino più leggera. Avremo tanto autotraffic. Ci saranno due appuntamenti anche poi con il meteo. E nella seconda ora entriamo un po' più con la marcia ingranata. Che dici?
2: Decisamente sì. Oggi peraltro è abbastanza ingranata, quindi possiamo già anticiparlo agli ascoltatori. Oggi argomentini interessanti. Però c'è anche qualcosa di divertente.
0: Ma non sono ancora arrivati i giornali, come fai a...
2: Ma noi abbiamo dei mezzi che trascendono la carta, quindi...
0: Va bene, dai. Paolo Rossato, buongiorno anche a te in regia. Io sono Laura Ghislandi, il pacchetto è tutto pronto, arriva anche Taylor Swift con Anti-Hero.

0: anti-hero. Proprio così, anti-hero Taylor Swift, 9 minuti dopo le 5 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Arrivano le previsioni del tempo a cura di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, Meteo.
2: L'alta pressione di matrice africana continua a essere protagonista sull'Italia, portando il tempo a essere soleggiato da nord a sud, ma con temperature in ulteriore aumento e ben oltre le medie stagionali. In questa edizione parleremo anche della tempesta Edward che ha raggiunto il Texas e cercheremo di capire nel dettaglio come sarà il fine settimana sull'Italia. Vediamo subito questo potente anticiclone ben rinforzato non solo sull'Italia, ma su gran parte dell'Europa meridionale. Tiene appunto lontane le piovose perturbazioni atlantiche, ma ci fa vivere queste giornate con un clima tipico della piena estate. Scendiamo nei dettagli, vediamo le caratteristiche delle prossime giornate. Giovedì avremo ancora qualche temporale nel pomeriggio che sarà possibile sull'Appennino meridionale. Da venerdì poi il tempo si farà più stabile, avremo praticamente assenza di temporali anche nelle ore pomeridiane del giorno sui rilievi e le temperature aumenteranno, soprattutto nelle regioni del centro-nord che fino ad ora hanno visto i valori più contenuti. Vediamo subito le temperature massime previste per la giornata di giovedì. Freccia all'insù nelle regioni settentrionali con punte di 34 gradi. Al centro-sud e nelle isole si potranno toccare punte di 35-36 gradi. Analizziamo alcune tra le città più calde con lo scarto rispetto alla norma. Si tratta di scarti importanti perché sono 5-6 gradi in più rispetto alle medie del periodo. Tra le città più calde, giovedì Cagliari, dove sono previsti 35 gradi, Roma, Caserta, Taranto e Agrigento con 34 gradi. Nel Texas, nell'Oceano Atlantico, la tempesta Edward ha raggiunto la terraferma appunto tra il Texas orientale e la Louisiana, portando abbondanti precipitazioni e il rischio di allagamenti, mentre l'area al largo della Florida resta sotto osservazione per la presenza di umidità tropicale che potrebbe favorire lo sviluppo di temporali. Ritorniamo in Italia, vediamo le caratteristiche del prossimo weekend. Temperature sempre da piena estate con questo anticiclone che non molla davvero la presa. Il caldo sarà in aumento ovunque con valori oltre la norma di 4-8 gradi e picchi di 37-38 gradi. Al momento sembrerebbe che lunedì potrebbero arrivare dei temporali sul nord Italia. Queste anomalie termiche non si faranno sentire solamente in città, ma anche in montagna. Nel weekend lo zero termico sulle Alpi si attesterà tra 4.400 e 4.800 metri, con grande sofferenza per tutti i nostri ghiacciai.
0: E allora, grazie sempre agli amici di Meteo.it, io ve lo dico, non so se sono pronta per questa ennesima ondata di calore. 5:12 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News, arrivano anche i Train.

0: Beh, in caso oggi vi venisse voglia di dedicare una canzone a qualcuno, Prince, the most beautiful girl in the world, mi sembra azzeccatissima. Sono le 5:20, siamo in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Umberto Cascone dalla redazione di TGCom24, sei pronto che fra poco torniamo con l'autotraffic?
1: Ci siamo.
0: Va bene, state lì.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News.
3: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: L'abbiamo appena nominato, momento Autotraffic, Umberto Cascone.
1: Allora, sulla 1 traffico rallentato tra Fabbro e Orvieto per lavori in direzione Milano, sempre per lavori sull'autosole verso Napoli, chiuso il tratto tra Orvieto e Orte fino alle 6 di stamattina, e sempre fino alle 6 è chiusa in entrata il casello di Anagni. Invece sul raccordo A13 tangenziale di Bologna è chiuso al traffico il bivio per la Complanare di Bologna, anche qui fino alle 6 per lavori.
0: Ok, sono le 5:21, stavo dicendo 6:21, sono avanti un'ora. Ma quando si nasce così non ci si può fare assolutamente nulla. Arriva Mango con la sua Oro.

0: Vabbè, io ogni volta che ascolto Mango proprio vengo percorsa da un brivido. Tra l'altro, secondo me, uno degli artisti più sottovalutati in generale della musica italiana, ma che si meriterebbe le prime, proprio i podi, sicuramente in tutte le radio. Mango con Oro, 5:26 in diretta su Radio Monte Carlo. Buongiorno, amici cari. 342-4141-762 è il numero effettivo attraverso il quale possiamo comunicare. C'è moltissima gente sveglia a quest'ora. Sappiate che qualsiasi cosa stiate facendo, magari vi siete appena svegliati, c'è anche qualcuno che sta tornando dal turno di notte di lavoro, noi siamo qui apposta per regalarvi un bel po' di musica e anche, essendo breaking news, tanti approfondimenti. Partiamo, Umberto Cascone, con le prime pagine dei quotidiani online, direi.
1: Partiamo ovviamente con quello che abbiamo sui siti in questo momento. Partiamo dal sito di TGcom 24, che apre su quello che, insomma, sulle parole di Tajani di ieri riguardo alle ultime situazioni di guerra ibrida, di cui poi parleremo diffusamente più avanti.
0: E che ci spiegherai bene, perché qui la faccenda è abbastanza intricata.
1: È molto intricata, perché da ogni ramo ne esce un altro, quindi non se ne esce facilmente. Tajani: non escludo tentativi di interferenze russe nelle votazioni. Vannacci, cavallo di Troia, spero sia falso. Questo è un riferimento a un articolo di ieri del Financial Times che indicava Vannacci come possibile agente russo nelle elezioni, nelle prossime elezioni italiane. Sky News 24 apre invece sempre con l'attacco di Lipsia, ma non con le parole di Tajani. Attacco Lipsia: identificati due sospettati, uno aveva il visto italiano. Linea dura di Unione Europea e NATO. Sotto c'è un articolo che può aiutare anche i nostri ascoltatori a fare un punto di quella che è la situazione di tensione tra Europa e Russia, perché c'è un bel riepilogone: Russia, guerra ibrida contro l'Europa, i più recenti casi sospetti. Quindi c'è un po' di tutto, può aiutare.
0: Ecco. Meno male che ogni tanto questi riepilogoni, come li hai definiti tu, saltano fuori, perché c'è tanta confusione. E al giorno d'oggi, con tutte le fake news, casca anche che, cioè, uno si dovrebbe mettere lì, leggere almeno 7-8 quotidiani per avere quantomeno un'idea bilanciata.
1: Per forza, anche perché ognuno magari dà elementi diversi. Per esempio, dopo ne parleremo, ieri ci sono stati altri due casi di cui ovviamente non si è parlato nel clamore delle dichiarazioni mediatiche, ma in realtà ci sono stati un altro paio di casi abbastanza preoccupanti, sempre in Germania. Sul sito dell'ANSA invece l'apertura è decisamente più interna, è una notizia di ieri sera. Torniamo sul caso Report, quindi tutto il caos che è scoppiato in Rai intorno all'inchiesta per l'attentato a Ranucci. Il titolo è Chaos Report: Giulia Presutti rinuncia alla conduzione, una delle due dei due giornalisti che erano stati scelti come per succedere a Ranucci nella conduzione del programma di inchiesta. Rai News 24 sceglie invece Rai News decide invece di aprire di nuovo sulla guerra ibrida. UE pronti a rispondere. Mosca: accuse infondate, vertice UE allarme per le ingerenze russe. Rai News è anche l'unico dei siti, diciamo, All News Online, ad avere vicino all'apertura la notizia della serata di ieri: il Veneto approva la legge sul fine di vita, è la quarta regione in Italia. Zaia, non potevamo girarci dall'altra parte. ADN Kronos di nuovo apre su Report: Giulia Presutti rinuncia alla conduzione, lascio per amore del programma. Repubblica invece tiene in apertura la notizia di Vannacci. Vi segnalo invece per esempio sul New York Times un riferimento a quello che sta succedendo di nuovo in Iran, con Trump che ieri ha sostanzialmente detto: perché non cambiamo il nome dello stretto di Hormuz in stretto di Trump. Il presidente torna a un copione familiare mentre la guerra in Iran si riaccende, il titolo del New York Times.
0: Allora, queste le prime pagine dei quotidiani online, grazie Umberto Cascone. 5:30, questa è Radio Monte Carlo con Breaking News. Arriva anche Beyoncé, Irreplaceable.

0: sono fatta portare via completamente da questa canzone. Luis Capaldi, Someone You Loved, 5.37 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Umberto Cascone, partiamo con gli approfondimenti. Intelligenza artificiale, io non ho ancora capito tutto questo discorso sull'acqua che viene consumata. Ti dico la verità, non capisco se Google o altri provider utilizzino la stessa acqua. Tu, un po' di chiarezza per favore per il popolo?
1: Allora, dunque, il problema dell'acqua è enorme per l'intelligenza artificiale, perché non se ne parla, tant'è che molti analisti parlano di sete dell'intelligenza artificiale come di un problema ecologico ancora più grave delle emissioni diciamo dovute alla produzione dell'energia necessaria per l'intelligenza artificiale, banalmente perché non se ne parla. Allora, facciamo un attimo un punto rapido.
0: Io ti lascio fare.
1: Allora, nel 2025, giusto per darvi due numeri, nel 2025 Google e OpenAI, quindi ChatGPT per capirci, hanno detto che per ogni singola richiesta testuale alle loro intelligenze artificiali è previsto un consumo di 0,2 o 0,35 millilitri d'acqua.
0: Ma è tantissimo.
1: Che sono già poco. Sono però, già tanti. In realtà, alcuni paper un po' più disinteressati, ecco, segnalano che il consumo probabilmente è di 8 millilitri a richiesta, quindi siamo su cifre più alte. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che solo per ChatGPT, e ricordiamo che ChatGPT è un'intelligenza artificiale tra le tante che ci sono sul mercato, è un consumo di circa 20 milioni di litri d'acqua al giorno, perché ChatGPT stima di ricevere circa 2 miliardi e mezzo di richieste ogni giorno. Cioè, cosa sono 20 milioni?
0: Rendiamoci conto di come siamo messi tutti, mi ci metto dentro anche io, onestamente.
1: Beh, ormai, perché ormai poi anche con Google ce l'ha incorporato nel motore di ricerca, non c'è GPT, però insomma. E 20 milioni di litri d'acqua al giorno sono il fabbisogno annuale di 110 famiglie italiane. Quindi quello che consumano 110 famiglie italiane ogni giorno, solo ChatGPT. Se guardiamo all'energia, la situazione è anche peggiore, perché ChatGPT 2 miliardi e mezzo di richieste ogni giorno, un consumo di 0,42 wattora per una risposta standard, significa che solo ChatGPT ogni anno consuma 383 gigawattora, che sono il fabbisogno di 140.000 famiglie italiane medie, tutto il Molise, praticamente tutto il Molise in intelligenza artificiale. Non solo, attenzione, perché se parliamo solo dell'acqua, entro il 2030 è stato stimato che l'intelligenza artificiale consumerà il fabbisogno d'acqua annuale di 1 miliardo e 300 milioni di persone.
0: E benvenuti nel 2026, direi.
1: Mancano 4 anni.
0: Ma non mi ci far pensare, mi hai già detto troppi numeri e le mie sinapsi in questo momento stanno facendo molta fatica. Jennifer Page, Crush.

0: Buongiorno amici, state facendo di tutto questa mattina. 342-414-1762 è il numero che abbiamo per comunicare. Mando un bacio a Max, c'è Pier Mario, c'è Federica che ci sta ascoltando, Umberto da Dubai.
1: Da Dubai.
0: Pensa un po', l'alba di Dubai.
1: Radio Monte Carlo Internazionale.
0: Poi, esatto, Mauro da Padova sta andando all'aeroporto di Venezia perché va in Sicilia per lavoro. C'è qualcuno che è sveglio dalle 2:30. Si è svegliato prima di noi. Si è svegliata, anzi, perché ho colto l'occasione di portarmi avanti con il cucito. Che croccantezza quest'ora.
1: Alle 2:30.
0: Complimenti. Beh, sai, quando poi magari hai delle giornate belle impegnate, fai il possibile. Allora, sono le 5:43. Siamo in diretta su Radio Monte Carlo. Fra poco, secondo appuntamento con Autotraffic.
2: Radio Monte Carlo, breaking news. È considerato il tempio della velocità, dove la competizione e lo spettacolo sono assicurati. Autodromo Nazionale di Monza, Gran Premio d'Italia. Domenica a partire dalle 15, vivi con Radio Monte Carlo, la gara più attesa del Mondiale di Formula 1.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
2: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
0: Umberto Cascone.
1: Allora, sulla 13 è chiuso al traffico il bivio per la A4 fino alle 6 proveniendo da Bologna verso Venezia, mentre sulla statale 653 della Valle del Sinni il traffico rallentato per un incidente all'incrocio di Pantano, e poi sulla A19 Palermo-Catania anche qui rallentamenti per un veicolo in avaria, questa volta allo svincolo di Mulinello in direzione Palermo.
0: Allora, sono le 5:45, però c'è abbastanza gente in giro, mi pare di capire.
1: Sì, abbastanza, soprattutto al meridione sembra.
0: Mi raccomando, fate attenzione. Intanto, in sottofondo Sade, immagino Cesare dalla provincia di Pavia che ci ascolta nella pace del mattino, come dice lui. Eccola qui, Paradise.

0: Come si fa ad entrare dopo Sade? Vabbè, Paradise in diretta su Radio Monte Carlo, sono le 5.48. Tanti ascoltatori in giro addirittura per il mondo. C'è Luca che è in Madagascar, c'è Sergio che sta andando a Berna, quindi è in Svizzera. Breaking news, Umberto Cascone dalla redazione di TGCom 24. Pensa che presentazione che ti faccio ogni volta, mannaggia. Senti, dove ci infiliamo adesso? Da che parte vogliamo andare?
1: Sei mai stata truffata sulle bollette?
0: Oh no, a parte che mi è venuta un'ansia in questi anni. No, a proposito, già che parliamo di questo, è vero che magari basta solo dire un sì al telefono per ritrovarsi con un contratto di quelli che non sai anche, neanche di aver stipulato?
1: Non risponderò perché... con la risposta giusta, perché sennò poi tagliate e mi ritrovo a lavare i panni a Radio Monte Carlo. No, vabbè. Allora, in realtà sì, purtroppo sì,
0: no.
1: basta davvero rispondere un sì a volte e con un po' di editing ci si ritrova con un contratto sul groppone. Una ricerca di facile.it ha stimato che nell'ultimo anno 2,9 milioni di italiani, quindi poco meno di 3 milioni di italiani, sono state vittime di truffe di tentativi di truffe sulle bollette della luce e del gas, con un danno stimato totale di 650 milioni di euro. Tra l'altro, la cosa che mi fa un po' sorridere è che di solito noi diciamo...
0: Cosa ridi? C'è da piangere?
1: No, lo so che c'è da piangere, però di solito diciamo: ah, queste sono le truffe agli anziani. No, la maggioranza delle persone colpite sono la fascia tra i 35 e i 44 anni e poi quella tra i 22 e i 34.
0: Eccomi
1: quindi
0: qui.
1: Sono i giovani. Cioè siamo,
0: sono la prossima.
1: Siamo più noi che gli anziani a caderci.
0: Com'è possibile, scusami, con tutta l'informazione che c'è
1: forse
0: adesso?
1: Forse perché gli anziani sono più malfidati. E noi invece ci fidiamo, oppure ci siamo meno dietro alle sottigliezze. Tra l'altro la cosa interessante è che la maggioranza dei truffati, il 59,5%, sceglie poi di non denunciare, chi perché il danno economico è troppo basso, chi perché pensa di non riuscire poi alla fine a recuperare quanto ha perso.
0: Beh, gli italiani con la burocrazia in questi casi fanno fatica.
1: Sicuramente sì. Tra l'altro c'è anche un po' di vergogna, perché il 16,8% dice di non aver mai ammesso di essere stato di non aver mai denunciato perché non voleva ammettere di essere stato truffato, si sentiva in difetto.
0: Perché i conti con noi stessi poi facciamo fatica
1: sono i peggiori, capito? In generale, ricordatevi sempre, se qualcuno vi telefona, vi offre contratti meravigliosi, allora prima di tutto verificate l'identità di chi vi chiama o di chi vi parla. Se si presentano alla porta, nel dubbio non aprite. Ricordate anche che i fornitori energetici non accettano mai transazioni in contanti, quindi già solo quello è una red flag, come dicono i giovani della mia generazione. Poi sempre ricordatevi che mai rispondere sì, confermo o simili, come diceva prima Laura. Mi raccomando, fondamentale.
0: Quindi una risposta così da dare ce l'hai? Cioè, dacci una mano, già che hai fatto l'approfondimento, ti sarei
1: onestamente
0: anche preparato.
1: Io non rispondo neanche a mia madre al telefono, quindi non succede.
0: Ma che poi una volta ti chiamavano anche con numero privato e lì avevi la scusa, adesso invece hanno numeri fissi e lì sei fregato. 5.51, arriva Harry Styles.

0: Monte Carlo Breaking News, Antonello Venditti con Benvenuti in Paradiso. Andiamo a chiudere così la nostra prima ora insieme. Adesso tutte le news di TGCom 24.
1: Radio Monte Carlo Breaking News.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Ester Oletto. Alta tensione tra Germania e Russia, con Berlino che punta l'indice per i droni bomba di Lipsia. Identificati i presunti responsabili del fallito attacco russo in Bielorusso. Uno aveva il visto italiano, ma non sarebbe mai transitato nel nostro paese. Mosca respinge le accuse e convoca l'incaricato d'affari tedesco. La presidente della Commissione europea von der Leyen promette: reagiremo. Missili e droni iraniani contro basi americane in Kuwait. Donald Trump battezza lo stretto di Hormuz con il suo nome, mentre il capo del Pentagono Exet, secondo il Wall Street Journal, estende il dispiegamento delle truppe statunitensi in Medio Oriente sino al 2027. Il Veneto approva la legge sul fine vita, è la prima regione di centrodestra. Con 32 voti favorevoli, 14 contrari e 5 astenuti, il Consiglio ha dato l'ok al progetto di legge di iniziativa popolare sulle procedure di assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito. La Procura di Torino ricorre contro la scarcerazione del 42enne che ha molestato una ragazzina di 13 anni e una donna di 40 nel negozio dove lavora. L'Associazione Nazionale Magistrati definisce non ortodosso l'invio degli ispettori ministeriali nel capoluogo piemontese e parla di attacchi scomposti. Trasporto ferroviario, sciopero nazionale dalle 21.18 di lunedì 7 settembre alla stessa ora di martedì 8 settembre. La protesta delle sigle sindacali CUB, SGB e ORSA per rivendicare il rinnovo del contratto collettivo, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e il miglioramento delle condizioni dei turni. Lo sport, europei di volley femminili, l'Italia vince anche contro la Svezia e conquista la semifinale. Calcio Coppa Italia, Sassuolo elimina il Frosinone ai rigori, fuori anche il Venezia sconfitto dall'Udinese. Tennis, Berrettini esce al secondo turno degli US Open battuto dall'argentino Navone. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Radio Monte Carlo. Breaking news.
0: Proprio così, breaking news, un minuto dopo le sei. Buongiorno a chi si è aggiunto nel frattempo. Umberto Cascone e Laura Ghislandi insieme a voi ancora per un'oretta. Stavo pensando che è un po' strano dare il buongiorno ancora con la luce che non è arrivata fuori. Siamo ancora in questa dimensione un po' tra la notte e il giorno, nonostante l'ora. Molti sono fuori, grazie per tutte le foto, i video che stanno arrivando al 342-4141-762. Molti anche fuori con animali che a quest'ora ti chiedono.
4: Giustamente.
0: Allora, i nostri argomenti invece, vogliamo fare un riassuntino di quello che affronteremo allegramente possibilmente.
4: Allora, partiamo dall'allegria, perché almeno un po' di leggerezza, no. Andremo sul Festival di Venezia, che è stato inaugurato ieri, la mostra del cinema di Venezia all'83esima edizione. Buono. Poi però ci tocca, perché ci tocca un'ampia pagina di esteri sulle relazioni mai così tese da anni a questa parte tra Europa e Russia dopo, insomma, gli ultimi sviluppi del caso Germania.
0: Infatti si scherza, però noi comunque cerchiamo in maniera leggera di riportarvi un po', insomma, tutto quello che succede nel mondo, cercando di farlo con un minimo di sorriso. Certo è che seguiamo comunque i giornali, quindi gli argomenti sono quelli, insomma.
4: I giornali non ci fanno sorridere.
0: Ahimè. I Commodores adesso, Night Shift.

0: Scusi, Night Shift, i Commodores, 7 minuti dopo le 6 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News, una canzone impegnativa, il Night Shift, di solito è il turno di notte, in questo caso è il passaggio, insomma, tra la vita e l'aldilà, veramente raccontato in maniera incredibile. Allora, secondo appuntamento, previsioni del tempo, lo lasciamo agli amici di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, Meteo.
2: L'alta pressione di matrice africana continua a essere protagonista sull'Italia, portando il tempo a essere soleggiato da nord a sud, ma con temperature in ulteriore aumento e ben oltre le medie stagionali. In questa edizione parleremo anche della tempesta Edward, che ha raggiunto il Texas, e cercheremo di capire nel dettaglio come sarà il fine settimana sull'Italia. Vediamo subito questo potente anticiclone, ben rinforzato non solo sull'Italia, ma su gran parte dell'Europa meridionale. Tiene appunto lontane le piovose perturbazioni atlantiche, ma ci fa vivere queste giornate con un clima tipico della piena estate. Scendiamo nei dettagli, vediamo le caratteristiche delle prossime giornate. Giovedì avremo ancora qualche temporale nel pomeriggio che sarà possibile sull'Appennino meridionale. Da venerdì poi il tempo si farà più stabile, avremo praticamente assenza di temporali anche nelle ore pomeridiane del giorno sui rilievi e le temperature aumenteranno, soprattutto nelle regioni del centro-nord che fino ad ora hanno visto i valori più contenuti. Vediamo subito le temperature massime previste per la giornata di giovedì. Freccia all'insù nelle regioni settentrionali con punte di 34 gradi. Al centro-sud e nelle isole si potranno toccare punte di 35-36 gradi. Analizziamo alcune tra le città più calde con lo scarto rispetto alla norma. Si tratta di scarti importanti perché sono 5-6 gradi in più rispetto alle medie del periodo. Tra le città più calde, giovedì Cagliari, dove sono previsti 35 gradi, Roma, Caserta, Taranto e Agrigento con 34 gradi. Nel Texas, nell'Oceano Atlantico, la tempesta Edward ha raggiunto la terraferma appunto tra il Texas orientale e la Louisiana, portando abbondanti precipitazioni e il rischio di allagamenti, mentre l'area a largo della Florida resta sotto osservazione per la presenza di umidità tropicale che potrebbe favorire lo sviluppo di temporali. Ritorniamo in Italia, vediamo le caratteristiche del prossimo weekend. Temperature sempre da piena estate con questo anticiclone che non molla davvero la presa, il caldo sarà in aumento ovunque con valori oltre la norma di 4-8 gradi e picchi di 37-38 gradi. Al momento sembrerebbe che lunedì potrebbero arrivare dei temporali sul nord Italia. Queste anomalie termiche non si faranno sentire solamente in città, ma anche in montagna. Nel weekend lo zero termico sulle Alpi si attesterà tra 4.400 e 4.800 metri, con grande sofferenza per tutti i nostri ghiacciai.
0: Grazie agli amici di Meteo.it, grazie sempre. Ci vuole dell'entusiasmo, insomma, questa ondata di calore. Speriamo non ci travolga del tutto. Un bacio a Giancarlo che nel frattempo sta camminando in provincia di Treviso. I Coldplay con Everyday Life adesso.

0: Radio Monte Carlo Breaking News, Coldplay con Everyday Life. 6:13, Umberto Cascone dalla redazione di TGcom24. Facciamo un po' di chiarezza, situazione Europa-Russia. C'è davvero il rischio che la Russia poi interferisca nelle nostre elezioni? Una domanda da 100 milioni di dollari.
1: Io farei rispondere a questa domanda direttamente con le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani.
2: Non escludo anche che possano esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire nella vita democratica dei paesi dell'Unione Europea, interferendo sulle libere elezioni democratiche che si svolgono nei nostri paesi. Bisogna impedire che ci siano queste azioni da parte di un paese che sta attaccando l'Europa soltanto perché l'Europa difende il diritto internazionale.
1: Ovviamente l'intervento di Tajani ieri dopo il Consiglio degli Esteri dell'Unione Europea. Ora, perché lui dice questo? Perché negli ultimi giorni c'è stata un'escalation quantomeno verbale, ma in realtà non solo verbale, legata al cosiddetto caso Germania, quello che ormai molti chiamano caso Germania o caso Lipsia. La Germania ha accusato formalmente la Russia della paternità dell'attacco del 4 agosto all'aeroporto di Lipsia con 3 droni esplosivi. Ovviamente attacco che poi di fatto non è avvenuto perché i droni non sono detonati.
0: Però l'intenzione.
1: L'intenzione c'era. E la prima reazione è stata la reazione tedesca, chiudere il consolato generale russo a Bonn e la casa russa della cultura e della scienza a Berlino, insomma due strutture molto importanti per il Cremlino.

0: A gettare benzina sul fuoco è stato anche il Financial Times, come abbiamo visto nella prima rassegna stampa di oggi,
1: che ha insistito
0: soprattutto sulla situazione Vannacci come cavallo di Troia della Russia nelle nostre elezioni. Ovviamente non tutti sono d'accordo con Tajani, l'altro vice premier Salvini insomma si è smarcato, ha detto c'è un sentimento antirusso, un'ansia antirussa che mi preoccupa molto. La situazione questa è quella italiana, ma in realtà a livello europeo siamo su un altro livello, decisamente più pratico, che è quello della risposta potenzialmente anche militare, se dovesse esserci la necessità. Ieri c'è stato un incontro tra Ursula von der Leyen e il segretario della NATO Rutte, che hanno concordato una posizione comune europea e atlantica di risposta decisa alla Russia se dovessero esserci ulteriori provocazioni.
1: Ma in questo caso, scusami se ti interrompo, sarebbe poi la NATO a decidere cosa fare?
0: Dipende.
1: O la Germania?
0: Dipende. Ovviamente la Germania è uno stato sovrano, quindi è responsabile di quello che deve fare. Al momento non si è attivata. Avrebbe potuto attivare l'articolo 4 del Trattato Atlantico, e quindi consultarsi con gli alleati per valutare eventuali risposte, ha deciso di non farlo in questo momento, a differenza di altri paesi, per esempio dell'Est Europa, che con gli sconfinamenti di droni negli scorsi mesi lo hanno fatto. Quindi per ora si cerca di mantenere calma la situazione, ma la situazione calma non è.
1: E noi continueremo a tenervi aggiornati. Sono le 6:17, questa è Radio Monte Carlo. Fa un po' impressione, posso dirti, Cascone?
0: Abbastanza.
1: Vabbè,
0: abbastanza.
1: Questi approfondimenti dove ci porteranno. Intanto però ci salva la musica, arrivano i Christians.

0: C'è dell'allegria, i Christians con The Bubble, 6:21 in diretta su Radio Monte Carlo. Buongiorno ancora a tutti, Breaking News con Umberto Cascone e Laura Ghislandi. Fra poco c'è l'autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News.
2: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile, tua a soli 324,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
11: Iperceramica.
12: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
13: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
14: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
13: Perché? Perché? Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
16: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
17: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
18: Prossimamente live, in concerto.
19: L'8 settembre, Celebrate New Orleans. Il 9, Chicago Blues Night. Il 10, Big One, Pink Floyd Tribute. L'11, 12, Incognito Presents Citrus Sun. Il 13, Peter Bernstein Trio.
18: Infoline, bluenotemilano.com.
20: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: Umberto Cascone.
2: Sulla A diramazione Roma Sud della A1, un chilometro di coda per traffico intenso tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Sulla A55 tangenziale sud di Torino, materiali dispersi all'allaccio interscambio diramazione per Moncalieri causano rallentamenti in direzione della A21 Torino-Brescia. E infine sulla statale 194 Ragusana ci sono lavori di manutenzione che causano disagi all'incrocio Primo Sole e tra l'incrocio Primo Sole e l'incrocio Lentini Nord.
0: Mi raccomando, prudenza sempre e comunque. Sono le 6:26 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Ci prendiamo un momento proprio per godere pienamente di questa Rimmel. Francesco De Gregori. È qualcosa

0: La meraviglia, qui c'è del professionismo, direi. Francesco De Gregori con Rimmel, 6:29 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Umberto Cascone, sono arrivati i giornali, mano sul cuore. Andiamo con la rassegna stampa.
1: Allora, innanzitutto mi sento osservato da George Clooney che stamattina, perché ci sono due fotonotizie sul Corriere della Sera, sorridente, sul Messaggero, ammiccante. Ovviamente George Clooney, ospite d'onore ieri dell'apertura del Festival di Venezia, ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera, ma ne parleremo dopo.
0: Che fascino è comunque, posso dire, con tutto quello che si vede sui red carpet, lui rimane sempre...
1: indubbiamente un uomo...
0: Sei d'accordo?
1: No, sono molto d'accordo, anche perché è estremamente elegante, a differenza di altri divi che si presentano vestiti in modi assurdi. Comunque, Corriere della Sera, apertura del Corriere, la sfida dell'Europa a Putin, allarme di italiani, rischio di interferenze russe sul voto, scintille, Forza Italia, Lega, stessa apertura anche per Repubblica, ombre russe sull'Italia, allarme di italiani, Salvini e i 5 Stelle, una paranoia, il Financial Times, Vannacci, cavallo di Troia di Mosca. Anche il Messaggero decide di aprire sulla guerra ibrida russa all'Europa, l'Europa reagiremo, Italia, timori sul voto. Anche il Giornale apre sulle ombre russe sull'Italia, le elezioni nel mirino, con peraltro una sottolineatura sulla questione Vannacci che uno potrebbe non aspettarsi da un giornale di centrodestra. La Stampa invece apre sul caso della tredicenne violentata a Torino, caso violenza al ricorso dei PM, la procura si oppone al GIP per l'uomo liberato dopo gli abusi sulla tredicenne, serve il carcere, gli ispettori, l'ANM contro Nordio, dai politici attacchi scomposti. Sulla Stampa però vi segnalo il dossier, dalla scuola ai migranti, 4 anni di Meloni ai raggi X, perché sabato il governo Meloni festeggia, diventerà il governo più longevo nella storia della Repubblica. C'è uno speciale della Stampa che ripercorre tutte le misure chiave dell'esecutivo in questi anni, quindi che cosa davvero è stato fatto, che cosa invece non è stato fatto.
0: Vi spiegano, segnalo, quindi anche a noi poveri mortali che ogni tanto facciamo veramente fatica.
1: Sì, anche perché nel marasma della politica è abbastanza complicato. Vi segnalo infine su tutti i quotidiani il riferimento al sì del Consiglio regionale Veneto alla legge regionale sul fine vita, votata di fatto dal Consiglio di centrodestra, con elementi del centrodestra che hanno votato a favore. Su Avvenire, il titolo molto forte, Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, suicidio Veneto.
0: Ok, grazie mille Umberto Cascone. Ti sei anche messo in piedi con tutti questi giornali davanti. Mi hai ristrutturato lo studio da un secondo con l'altro.
1: Ma adesso rimetto a posto.
0: 6:32 Radio Monte Carlo, arriva anche Secu.

0: Ma cosa gli avrà mai fatto questo amante? Secu, Dangerous Lover, sono le 6.35 in diretta su Radio Monte Carlo. Buongiorno ancora a tutti. Breaking news. Umberto Cascone, andiamo in Olanda. C'è uno spostamento d'oro fra Nord America a Londra per prepararsi a crisi geopolitiche, a quanto pare.
1: Esatto, esatto. La banca centrale olandese ha trasferito 86 tonnellate d'oro che erano conservate tra New York e Ottawa, un po' a Londra, circa 50 tonnellate, un po' in realtà se l'è riportata in Olanda, insomma, nei capo anche, della banca centrale. Questo perché? Perché si teme che con crisi geopolitiche sia necessario magari in futuro, loro si augurano di non doverlo fare, vendere dei lingotti, e i lingotti londinesi sono migliori sul mercato della vendita diciamo in tempi brevi.
0: Ma scusami, l'oro non ha lo stesso valore?
1: Allora,
0: ovunque.
1: L'oro ha lo stesso valore ovunque, però la differenza è che i lingotti di Londra sono più in linea con gli standard internazionali, quindi sono, detto male, sono leggermente più puri, quindi si vendono più facilmente.
0: Di composizione.
1: Non
0: quindi.
1: Solo, poi il mercato dell'oro è soprattutto sulla parte londinese più che negli Stati Uniti, e difatti lo spostamento in realtà non è stato così tanto fisico. Una parte è stata fisicamente trasferita, il grosso però è stato venduto sul mercato americano e ricomprato a Londra, quindi non immaginate degli aerei carichi di lingotti d'oro che volano attraverso l'Atlantico e vengono rubati stile Ocean's Eleven.
0: No,
1: sarebbe molto divertente.
0: Il giro c'è stato, e che un paese cominci a vendere l'oro a questo punto non
1: sì,
0: è proprio
1: venduto e ricomprato, però, e quindi al momento non è stato venduto,
0: certo.
1: Ricordiamocelo. Comunque parliamo di una cifra non indifferente, perché le riserve auree olandesi totali valgono 72 miliardi di euro e quella trasferita sono circa 3 miliardi di euro di valore in oro, quindi non sono pochi.
0: Beh no, sono delle cifre che io e te
1: se vogliono
0: probabilmente
1: darli a me,
0: nella vita raramente vedremo, però insomma queste, diciamo che la crisi geopolitica si sta espandendo parecchio e gli stati cominciano a raccogliere. 6.38, questa è Radio Monte Carlo, arriva anche Lenny Kravitz con Stand.

0: Radio Monte Carlo Breaking News, Lenny Kravitz con Stand. Lenny Kravitz sempre in grandissima forma, che solo lui sa come riesce a farlo. Abbiamo fatto, Umberto, la rassegna stampa, sono arrivati i giornali poco fa. In edicola oggi trovate anche un'edizione speciale, mi ha fatto impazzire, del Corriere della Sera, con la data di lunedì 29 gennaio 2024,
1: quando Sinner vinse il primo slam.
0: Ma che meraviglia, il Corriere della Sera ci sta abituando però in questi mesi ad avere edizioni.
2: È incredibile perché è il giornale intero, di solito fa solo le prime pagine. Questa cosa è arrivato proprio il giornale.
0: A me è piaciuto molto, dai, torniamo fra poco insieme all'Autotraffic.
3: Radio Monte Carlo, Breaking News. Dalle 7, non perdere Bonjour Bonjour. Bonjour Bonjour. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Regina, ma che bel sorriso!
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
9: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
10: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
13: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
0: Eh sì, appuntamento con Autotraffic a cura di Umberto Cascone.
2: Allora, sulla A52 tangenziale nord di Milano, code a tratti per traffico intenso tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione dell'allaccio con la tangenziale est. Sulla A1 un incidente causa rallentamenti tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione Napoli. E infine sulla statale 38 dello Stelvio, traffico rallentato per lavori tra Bormio e l'incrocio del passo dello Stelvio in direzione di quest'ultimo.
0: Grazie mille, 6:45, buongiorno ancora a tutti, questa è Radio Monte Carlo con Breaking News e adesso arriva anche Lucio Dalla con questo singolo meraviglioso, Anna e Marco.
14: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo

0: una bella poesia in musica, Lucio Dalla, Anna e Marco. Ha ragione Davide che scrive dalla Grecia, ma stamattina la musica è più incredibile del solito. Vedete che i nostri programmatori musicali erano in vena. 6:48, buongiorno ancora a tutti, Radio Monte Carlo con Breaking News. Andiamo a Venezia, Umberto.
1: Andiamo a Venezia, no, beh, fisicamente no, restiamo qua, sennò che poi vai in onda. Allora, ieri sera è iniziata l'83esima edizione della Mostra Internazionale dell'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, il Festival di Venezia, per noi persone molto comuni che
0: per noi italiani
1: il Festival di Venezia, che andrà avanti fino al prossimo 12 settembre. Sono 20 film in gara, 5 sono film italiani, quelli italiani almeno li citiamo perché insomma mi sembra corretto. Ritorno a Buenos Aires di Marco Becchis, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, Succederà questa notte di Nanni Moretti, che torna al Lido in gara per la prima volta dall'81, quindi è un grande ritorno. The Echo Chamber di Andrea Pallauro, che tra l'altro viene dall'ultima sceneggiatura firmata da Bertolucci, quindi di nuovo una certa autorialità. E poi L'estranea di Paolo Strippoli. La giuria internazionale presieduta dalla regista americana Maggie Gyllenhaal. La cerimonia di apertura, ovviamente, ieri alla Sala Grande del Cinema del Lido. E è stato assegnato, lo abbiamo detto in rassegna stampa, il Leone d'Oro alla carriera a George Clooney.
0: Emozionato, posso dire?
1: Emozionato, tra l'altro Clooney ha fatto parlare di sé, ovviamente, per due dichiarazioni, una prima e una dopo durante la premiazione. Prima ha parlato di politica americana, ha detto che la situazione degli Stati Uniti è poco fortunata, e per dirla con un eufemismo, dice lui, il paese è guidato dalle persone meno capaci, ma passeremo anche questo, a novembre si vota, poi ci sono le elezioni del 2028, se tutto va bene torneremo alla normalità. Poi invece, durante il discorso di accettazione del premio, ha detto: faccio l'attore da 45 anni, se guardo indietro sembra che avessi un piano, in realtà cercavo solo un modo per pagare l'affitto.
0: E voilà, uno di noi.
1: E tra l'altro la cosa molto bella che ha detto: nessuno arriva da nessuna parte da solo, qualcuno mi ha offerto un ruolo, qualcuno ha scritto delle battute, un attore ha recitato con me migliorando la mia recitazione.
0: Poi lui ha ringraziato tantissimo anche i suoi amici che all'inizio della sua carriera, insomma, l'hanno ospitato per anni sui vari divani, un milioncino a testa ha dato poi. Insomma, riconosce, potendolo fare, perché no?
1: Quest'anno c'è anche un concorso accessorio, se così vogliamo dire, che è il concorso Orizzonti, dedicato alle nuove tendenze estetiche espressive del cinema internazionale, in particolare alle opere prime, tant'è che tra i 19 film in gara, 4 italiani e uno è un'opera prima.
0: Il Festival di Venezia comunque ci dà sempre, insomma, il tempo di sognare un pochino,
1: indubbiamente,
0: perché poi su quei red carpet se ne vedono di cose meravigliose. Curiosity Killed the Cat.

0: 6:54 Radio Monte Carlo con Breaking News. Siamo arrivati all'appuntamento con lo sport. Chiudiamo in leggerezza, va.
1: Allora, partiamo con la Coppa Italia. I risultati di ieri: Sassuolo Frosinone ai tempi è finita 1-1, poi ai rigori è finita 4-3, quindi ha vinto il Sassuolo che agli ottavi incontra la Juventus. Udinese Venezia invece è finita 2-1. I friulani agli ottavi vedranno l'Atalanta. Oggi in campo Palermo Mantova e Cagliari Verona per chiudere il quadro degli ottavi. Agli US Open Sonego ha combattuto per 5 set, alla fine però ha ceduto a Zverev, ci ha sperato fino all'ultimo ma alla fine non ce l'ha fatta. Berrettini-Navone anche qui è andata male, ha vinto l'argentino in 4 set. Guerrieri de Minor anche qui, l'australiano è andato avanti in 3 set. Nel derby invece femminile italiano Paolini-Stefanini ha vinto Paolini in questo caso in 2 set. Oggi in campo grande ci saranno Darderi, Musetti, Bellucci e Cobolli per il secondo turno. Poi ieri sera c'era la partita per i quarti dei campionati europei femminili di pallavolo. Le azzurre del volley hanno faticato moltissimo nei primi due set, però alla fine sono riuscite a battere 3-1 la Svezia.
0: Qui resilienza proprio è
1: assoluta,
0: è così,
1: perché il primo set un disastro.
0: No, erano un po' in difficoltà sicuramente.
1: E sabato a Istanbul incroceranno la vincente tra Polonia e Olanda per la semifinale. Poi
0: ultima,
1: siccome so che
0: dai,
1: ci tieni particolarmente alla Vuelta, ieri l'11ª tappa Cartagena-Lorca per velocisti ha vinto il britannico Matthew Brennan, in maglia rossa rimane Eric Mas.
0: Grazie mille per averla aggiunta.
1: E poi ricordiamoci che domenica c'è il Gran Premio di Formula 1 a Monza,
0: che seguiremo in diretta su Radio Monte Carlo insieme a Jerry Romano. Bobby Hebb adesso con Sunny.
2: Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny,

0: Bobby Hebe, Sunny, così andiamo a chiudere l'appuntamento di oggi di Breaking News in diretta su Radio Monte Carlo. Grazie a tutti voi per la compagnia immensa che ci fate tra le 5 e le 7. Grazie Umberto Cascone, tornerai domani.
1: Torniamo domani.
0: Che
1: torniamo
0: cosa
1: domani.
0: Hai fatto per essere punito così tu?
1: Non lo so, lo scoprirò all'inferno.
0: No, ovviamente sto scherzando. Grazie a Paolo Rossato per la regia. Io sono Laura Ghislandi. Mandiamo un bacio a Max Parisi, che prima o poi comunque tornerà, ma che è sempre presente. Vi lasciamo in compagnia degli amici di Bonjour Bonjour. Prima tutte le Breaking News di TG Com 24, buona giornata.
2: Radio Monte Carlo. Breaking News. Ascolta le repliche su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
12: Buongiorno da Esther Roletto. Unione Europea e NATO aprono una nuova fase nel contrasto alla guerra ibrida di Mosca che respinge ogni addebito. Reagiremo, avverte la Presidente della Commissione von der Leyen. Identificati i sabotatori all'aeroporto di Lipsia, un russo e un bielorusso. Uno aveva un visto italiano ma non è passato per il nostro paese. La missione di Israele in Iran non è ancora conclusa, minaccia il premier Netanyahu, mentre il capo del Pentagono, Exet, proroga sino al prossimo anno il dispiegamento di truppe americane in Medio Oriente. Intanto, nella notte, missili e droni di Teheran sono stati intercettati dalla difesa aerea del Kuwait. Dal Veneto e sì al fine vita, è la prima regione di centrodestra a regolamentare il suicidio assistito, priorità le cure palliative. Per Fratelli d'Italia un'iniziativa sbagliata perché il problema è la somministrazione del farmaco per chi non è autosufficiente. Contro la scarcerazione del 42enne che ha molestato una 13enne, una donna di 40 anni a Torino, ricorre la procura del capoluogo piemontese, mentre l'Associazione Nazionale Magistrati insorge contro il guardasigilli Nordio che ha inviato gli ispettori non ortodosso atti scomposti per l'ANM. Walter Lavitola deve essere scarcerato, sono scaduti i termini per l'udienza del riesame, sostengono i legali dell'ex editore a Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigefrido Ranucci. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria smentisce l'aggressione del faccendiere da parte di alcuni detenuti. Tennis, Matteo Berrettini eliminato al secondo turno degli US Open da Mariano Navone. Calcio, Sassuolo e Udinese centrano gli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone ai rigori e il Venezia. Oggi Palermo-Mantova dalle 18 e Cagliari-Hellas-Verona dalle 21. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
13: Buona giornata Daniele Izza, agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Le prime anticipazioni delle nostre elaborazioni statistiche confermano che quella che si è appena conclusa è stata un'estate davvero eccezionale, con fenomeni atmosferici anche violenti, ma soprattutto temperature da record mai registrate prima. L'estate 2026 dovrebbe aver superato l'estate storica del 2003. E non è ancora finita qui, perché l'anticiclone nordafricano ci terrà compagnia per tutto il resto della settimana, con tra l'altro temperature che aumenteranno ulteriormente a partire da venerdì anche al centro-nord. In tutta Italia arriveremo a toccare, anche a superare la soglia dei 35 gradi, con picchi di 37-38. Il sole sarà diffuso da nord a sud, con poche nuvole che si formeranno di pomeriggio sulle zone montuose. Nel Principato avremo anche qui alta pressione, quindi tempo stabile e soleggiato, temperature in aumento anche oltre i 30 gradi, venti deboli e mare poco mosso. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Napoli, coda per traffico tra Torrenova e il bivio di diramazione Roma Sud, grande raccordo anulare. Lungo la 10 sono segnalati lavori di manutenzione tra allaccio A26, Genova Voltri, Gravellona Toce e Arenzano, direzione 20 Miglia. Cantieri anche sulla tangenziale di Napoli tra barriera Napoli Ovest e lo svincolo Pozzuoli via Campana. Sulla A55, tangenziale sud di Torino, sono segnalati materiali dispersi lungo la carreggiata all'interscambio di diramazione per Moncalieri verso Santena, A21 Torino-Brescia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: Trasmissione con Laura Ghislandi e la redazione di TGCOM 24. Tocca a noi,
1: tocca
0: buongiorno.
1: A noi, più entusiasmo, su, sali, ancora di più.
0: Guarda che siamo solo all'inizio, Monica, qualcosa conserviamo per la fine perché sarà lunga. Buongiorno Monica Sala.
1: Buongiorno Davide Lentini.
0: Stefano Andreoli.
2: Buongiovedì a tutti.
0: E buongiorno D'Andro Mercù.
3: Eccoci qua, bonjour, bonjour.
0: Proprio così, bonjour, bonjour, tutte le mattine dalle 7 alle 10. Per quelli che sono un po' ritardatari, sai che è bello arrivare il giovedì invece di ripartire con la settimana al lunedì. Siamo tornati tutti i giorni dalle 7 alle 10.
1: E certo, dalle 7 alle 10, dal lunedì al venerdì non manchiamo.
0: C'è Mattia Brena in regia, Federica Pogliani in redazione e Monica Tonini a centralino.
2: E allora partiamo
0: subito, Blondie su Radio Monte Carlo, Heart of Glass.

0: Fino a una settimana fa uno a quest'ora era ancora nel mondo dei sogni, in vacanza, se la dormiva bene. Adesso vedi, Angela ci scrive: la sveglia alle 6:30 stamattina è stata un disastro.
1: È un disastro vero e proprio, lo sappiamo molto bene, perché bisogna riprendere il ritmo,
0: no?
1: Dobbiamo riabituarci a certi orari, non eravamo più abituati.
0: Forse dopo Natale mi riabituerò, anche se però durante le feste di Natale uno tornerà a svegliarsi tardi, per cui figurati, non ci si abitua mai.
2: Natale, ma Natale fra un secolo, lentini,
0: vabbè,
2: ma con
0: arriverà.
2: Questo caldo, lei pensa a Natale?
0: No, non ci penso per niente. Buongiorno amici di Radio Monte Carlo, chi vi ha svegliato stamattina? La sveglia, il marito, la moglie, i figli, forse i figli ancora dormono qualcuno.
1: No, i figli, quando mai ti viene a svegliare? Vabbè, quando sono piccolini,
0: infatti,
1: con il pianto.
0: Brava, oppure se devono andare a scuola qualcuno magari che sa si sveglia presto, non lo so, fa un po' di trambusto. O forse vi hanno svegliato i vostri cani e i vostri gatti.
1: Beh, capita spessissimo,
0: saltano.
1: No? Il gatto, il cane vuole uscire, il gatto vuol mangiare,
0: certo.
1: Saltano sul letto e ti vengono a svegliare.
2: Se avete la radio sveglia su Bonjour Bonjour, gli animali vi svegliano, sicuramente. Animali di strana foggia, ma comunque non è la stessa cosa. No, il gatto non mi sveglia, lentini,
0: no,
2: so cosa vuole chiedermi,
0: infatti.
2: Ma la mia gattina è molto compita, educata, quando mi suona la sveglia io spesso la trovo sul letto che ronfa ancora.
0: Lei
2: e
0: pensa.
2: Mi dice ancora 5 minuti, devo svegliarmi.
0: Non è il gatto affamato che vuole mangiare, che viene lì con la zampetta che ti picchietta sul nasino e dice dai dammi da mangiare padrone.
2: No, il gatto è rimpinzato più anche del dovuto,
0: vedi,
2: non serve.
1: L'ha educato molto bene, quando invece è da me Arci, sto parlando del cane di mia figlia, no, lui salta sul letto e mi sveglia,
0: giustamente.
1: Con tanti bacini.
0: Pelandrona,
1: bacini, tante leccate.
0: Ma tu gli parli al tuo cane?
1: E come no, certo.
0: Vedi, anche tu rientri in questo 10%, 10%. Hanno scoperto che il 10% di tutto quello che diciamo nell'arco di una giornata lo dedichiamo ai cani e gatti. Parliamo di tutto appunto quello che diciamo per il 10% con gli animali.
2: Soltanto il 10%?
0: Sembra poco anche
2: no, perché a casa mia non ci parliamo io e mia moglie. Facciamo tutto attraverso il gatto. Diciamo scusa, di a lei di mettere sulla pasta, di a lei che mi sveglia.
0: Ma giustamente.
1: Solo il 10% perché siamo fuori casa e lavoriamo,
0: no,
1: e magari li lasciamo da soli per un po' di tempo.
0: Anche perché magari c'è chi non ha cani e gatti, però tutti gli altri parlano e hai voglia se parlano.
2: Ma chi vive con un animale sa che spesso le parole dette agli animali sono quelle che trovano più ascolto. Purtroppo a volte è vero.
0: Tu parli da uomo ferito, Andreoli.
2: No, parlo in generale.
0: Ma cosa dite a sti animali? Voglio saperlo. Cosa vi raccontate?
1: Di tutto.
0: Raccontate i fatti.

0: She Drives Me Crazy, Fine Young Cannibals, mi manda ai matti, qualcosa che diciamo spesso del nostro partner, della nostra partner, ma spesso anche dei nostri animali domestici.
1: Come no, guarda qua, tutti ci hanno scritto stamattina dopo che abbiamo scoperto che secondo uno studio fatto dall'Università dell'Arizona il 10% di quello che diciamo durante un giorno lo dedichiamo a cani e gatti parlando con loro. Ci hanno scritto tutti che lo fanno e soprattutto che sono stati svegliati in modo particolare dai gatti stamattina.
2: Sì, sono i gatti in particolare che svegliano i propri padroni, le mamme, i papà perché vogliono mangiare, ma anche i cani.
1: A me ha svegliato il gattino, scrive Monica, che è tornato dal suo viaggio notturno alle 6:15. Ma che fa il tuo gatto di notte?
2: I gatti di notte vanno in giro, vanno a cercare i topi oppure si innamorano e quindi sai cosa fanno.
0: Sono di quei gatti che hanno libera uscita, magari una gattaiola, una porticina, un accesso tramite i balconi.
1: Bella
0: e quindi
1: vita.
0: Si fanno la vita fuori, la notte brava.
1: Tutta la notte fuori, la mattina arrivano, pretendono la colazione e poi fanno quello che fanno tutti i gatti. Dormono tutto il giorno.
2: Pensa che meraviglia.
1: Ma cosa dite ai vostri cani e gatti?
3: Io ho parlato adesso con i miei animali, ho tre bassotti e gli ho fatto le raccomandazioni di fare i bravi, di non abbaiare troppo se eventualmente si

0: I gatti un po' meno quando piove, devi portare in giro il cane la mattina presto, però vabbè, fatelo con la compagnia di Radio Monte Carlo, mi raccomando. Vedi, anche i gatti sono figli delle stelle.
1: Anche loro, certo. Tutti noi siamo figli delle stelle. No,
0: quelli che vanno di notte in giro, soprattutto.
2: A miagolare alla luna.
0: Ah, ma che meraviglia. Alan Sorrenti su Radio Monte Carlo, la carica giusta per questo giovedì. Figli delle stelle.

0: più generazioni e che continua a far cantare i ragazzi, perché molte volte se tu vai a cantare al karaoke si sente questo pezzo.
1: È uno dei cavalli di battaglia,
0: sì,
1: mio, amici miei.
2: Ma il karaoke che azzarda questo pezzo, tutto in falsetto altissimo, ma siamo matti.
1: Andrea, sei pazzo, è una delle canzoni più facili da cantare,
2: facili,
1: nel senso che la sai a memoria, non ha tante parole.
0: Vabbè, è divertente da cantare, dai.
1: Amici, 7:20, godetevela ancora, perché tra un po' torna la scuola, quindi bisogna svegliarsi, portare i figli. I primi chi sono, quelli che tornano a scuola?
0: La provincia autonoma di Bolzano il 7 settembre.
1: Sempre loro.
2: Lunedì prossimo, lunedì, praticamente dietro l'angolo.
1: Poi ci sono quelli un po' più fortunati che ripartono da metà settembre. Avete ancora 10 giorni, godeteveli.

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidare. Perché se non devi, non ci credi.

0: tante imperdibili offerte! Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
1: La spesa intelligente!
2: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari. Però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
10: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.

0: As long as you love me con i Backstreet Boys alle 7.27 nella mattinata di Radio Monte Carlo. Sì, la scuola, cosa ci ricordate? Ci scrivono al 342-414-1762 alcuni nostri ascoltatori. Si riparte già dal 7 settembre a Bolzano e poi è accaduta tutto il resto.
1: Ma è giusto ricordarlo perché è dietro l'angolo, bisogna ripartire.
0: Però ancora fa molto caldo in questo periodo, aumenteranno ancora le temperature soprattutto al sud e visto che l'aria condizionata non c'è nelle scuole, in moltissime scuole, c'è chi propone di ritardare l'inizio delle lezioni a ottobre.
1: Come si faceva una volta, no? Infatti, che le scuole iniziavano il primo di ottobre.
0: È così, e quindi... Ma scusate, ma De Luca che vuole? Ci mancava?
2: Non ce la possiamo fare.
1: De Luca lo dice sempre, allora ci spieghi perché?
2: Abbiamo testato appreso che qualche imbecille, presumibilmente una comitiva di sfaccendati che cavazzano da mattina a sera, ha proposto di far slittare l'inizio dell'anno scolastico, niente meno che a ottobre.
0: Infatti.
2: Ma come si fa? Ma
0: fa caldo, scusi De Luca, e lei non è d'accordo, perché?
2: Ma voi siete mai stati nella ridente Vitri?
0: Sì.
2: Appositano,
0: certo.
2: A Castellammare di Stabia.
1: Certo, una meraviglia.
2: Qua è il primo ottobre, siamo ancora in piena estate, la gente va ancora al mare.
1: Certo, lo sappiamo, certo.
2: Mica come al nord, dove il 3 settembre vedi già in giro gente col piumino.
0: Ma dove?
2: Sciarpa, maglione a collo alto.
0: Sì, certo.
2: E quanti in coretecche.
0: Ma guardi De Luca che fa caldo anche al nord.
2: Se mettiamo i nostri ragazzi in aula a 36 gradi, quella non è più una lezione, ma una sauna finlandese.
0: C'ha ragione.
2: Quelli si squagliano come ghiaccioli, capisci a me?
1: Certo, ha ragione, quindi ci vorrebbero i condizionatori.
2: Sala, lei la fa facile.
1: Ma,
2: ma il condizionatore a scuola dove lo mettiamo? Sul
0: dove?
2: Muro. Il muro viene
1: ma
2: giù.
1: Ma no, dai!
2: Sul soffitto. E il soffitto viene
0: giù. Adesso, De Luca.
2: Lo sanno tutti che i muri delle scuole italiane sono fatti di borotalco. Non riesci manco ad appendere una cartina geografica con lo scotch, cioè, che viene giù tutto l'intorno.
0: Vabbè, De Luca, abbiamo capito, però secondo lei allora quando dovrebbero ripartire ste lezioni?
2: Io direi minimo a novembre.
1: Ma cosa dice?
2: Ma poi siamo sotto Natale, quindi a quel punto direi di passare direttamente all'anno nuovo. E la mia non è una provocazione,
0: no.
2: È una misura di civiltà.
0: Ecco.
2: Niente, siamo rovinati. Siamo rovinati.
0: Vabbè. Però non ha tutti i torti.
1: Cioè,
0: eh.
1: Se lo chiede ai ragazzi, accetterebbero subito questa proposta, però.
0: Ma fa veramente ancora caldo.
1: Sì,
0: e
1: fa
0: lo
1: canto.
0: Farà forse anche a ottobre, per cui. A novembre, primo novembre, tutti a scuola e via.
1: Sì.
3: Per la gioia dei genitori, immagino.
0: Come no? Cioè, si annaspiro su Radio Monte Carlo, Material.

0: Senna Spyro Radio Monte Carlo, è vero, ritornare sui banchi di scuola quando fa tanto caldo è veramente difficile.
1: C'è un sindaco della provincia di Foggia, Stornara, il comune, che ha scritto al presidente della regione Puglia, De Caro, dicendo: prendiamo in considerazione l'ipotesi di appunto iniziare le lezioni un po' più tardi.
0: Sì, posticipare l'inizio delle lezioni perché prima viene la salute dei bambini.
1: Anche perché la Puglia, peraltro, è la regione che va e rientra a scuola più tardi, il 17 di settembre. Mentre le altre tutte un pochino prima,
0: sì.
1: Anche la Sardegna, dove quest'anno ha fatto particolarmente caldo e continua a far caldo, inizia un giorno prima, il 16 di settembre, però diciamo che la maggior parte siamo lì, attorno alla metà del mese.
0: Cioè, in effetti la soluzione sarebbe quella di installare dei condizionatori.
1: Che non ci sono,
0: non
1: si possono mettere. Oppure fare lezioni in spiaggia, sotto gli ombrelloni, in acqua.
2: Scusi, i grandi filosofi avevano i loro porticati, le scuole erano all'aria aperta un giorno, anche perché molte scuole ci fanno notare, sono in edifici storici, è complicato installare condizionatori o apparecchi di climatizzazione.
1: Una nostra ascoltatrice dice che il suo storico liceo di Roma, uno degli storici licei di Roma, ha ancora oggi le vetrate di inizio secolo.
0: Sono quelle che resistono di più, forse.
1: Sicuro, insomma, che non fanno entrare il caldo e non fanno uscire
0: i muri di una volta, sai, quelli spessi.
2: I muri sì, però le finestre forse sarebbe meglio avere, che so, un doppio vetro, qualcosina che
1: forse
2: ti isola un pochino.
1: Però è anche vero che bisogna cambiare qualche cosa, visto che le temperature adesso continueranno a salire, c'è la sesta ondata di caldo che arriva questo fine settimana.
0: Eh sì, da venerdì 4 a mercoledì 9 settembre e ci sarà ancora tanto tanto caldo.
1: Si arriverà fino a picchi di 39 gradi, ma come fanno sti ragazzi in aula?
2: Valentini, ma tra poco abbiamo le elezioni, vedrà che tutti i partiti metteranno al primo posto il contrasto al cambiamento climatico, il ripristino dell'edilizia scolastica, tutte queste cose di cui
1: sembra, guarda.
2: Ah no, non è successo.
1: Neanche gli sfiora l'idea. Proprio. Mi sembra che si parli di tutt'altro tranne che di questo, se proprio vogliamo.
2: Voglio avere fiducia, cosa vuole? Scusi,
1: hai anche ragione tu. Però davvero, ora, il dibattito è sempre aperto anche quando c'è l'estate, si dice siamo l'unico paese che chiude le scuole per 3 mesi, ora bisognerebbe chiuderle per 4, come si fa? O adeguiamo gli istituti oppure...
0: Ma allora, nei posti dove fa tanto tanto caldo, in quei paesi, cosa fanno? Non vanno più a scuola?
1: Siamo noi i paesi dove fanno tanto tanto caldo, guarda.
0: Sta cambiando tutto il mondo.
1: Non so, adesso bisognerà adeguare anche magari le lezioni in Germania, in Inghilterra, perché anche lì quest'estate hanno sofferto il caldo, però fino a un po' di tempo fa lì l'estate era mite, tranquilla, anzi forse ad agosto iniziava a fare già freschetto.
2: E invece ora il tropico si sta alzando verso nord e noi ci siamo quasi dentro, perché il clima tropicale è dietro l'angolo.
1: Siamo proprio lì, nel bel mezzo. Ci sono i Kings, Radio Monte Carlo, This is the Last Time.

0: su Radio Monte Carlo, This is the Last Time. Tanti ascoltatori che dicono: ma perché dovremmo ritardare l'inizio delle lezioni scolastiche? Sti ragazzi, anche se c'è caldo a scuola, come propone qualcuno appunto di rinviare l'inizio, faranno come i lavoratori che lavorano col caldo.
1: Beh, in effetti abbiamo visto tanti lavoratori fare dei sacrifici pazzeschi quest'estate sulle strade, o tanti muratori. Però se si dovesse veramente installare l'aria condizionata nelle aule, chi decide la temperatura?
0: Ecco, e lì si apre un altro problema. Visto che anche qua dentro siamo in tre, in quattro, non riusciamo a metterci d'accordo su e accendi e spegni e alzi e abbassa.
1: Tutta la mattina così, ve lo
0: tutta
1: dico.
0: Tutta la mattina così. Figurati in una scuola.
2: Pensate alle chat dei genitori. No. Mio figlio è tornato con raffreddore, farò causa alla scuola.
0: Non si può abbassare il condizionatore. No, il mio figlio a caldo torna tutto sudato, quell'altro malato, e sarebbe un ginepraio.
1: Ma gli stessi bambini o alunni: professore, ho freddo, professore, ho caldo.
0: Vedi, così non si mette e finisce il problema. Niente condizionatore a scuola.
3: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo. Breaking news. Con la redazione di TGCOM 24. I principali fatti dell'ultima ora. Le prime pagine dei quotidiani. Gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking news. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7. Solo su Radio Monte Carlo.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
7: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
6: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
8: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
10: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
13: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
14: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
15: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
16: Regina, ma che bel sorriso!
17: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
16: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
18: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
19: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
20: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
21: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
22: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Un po' di pazzia, di sana follia ci vuole sempre nella vita. L'isola che non c'è, con Edoardo Bennato su Radio Monte Carlo. In quanti siete andati su un'isola quest'estate?
2: Beh, in tantissimi.
1: Io anche,
2: no?
1: Più
2: anche
1: di una.
2: Tu, più, ma sei
1: voglia.
2: Sempre in giro.
1: Adesso sarà l'unico al mondo che gira.
3: C'è isola, isola, c'è Bali e c'è la Sardegna. Insomma, c'è, ci sono isole più o meno a portata di mano.
1: Io sono andato sulle isole greche, ma anche sulle isolette di fronte, ad esempio a Göteborg. Ci sono queste piccole isole lì in Svezia, abitate, dove peraltro non c'è traffico. Viaggiano soltanto con delle piccole caddy, come quelle che si trovano sui campi da golf, e vere e proprie famiglie.
2: Chissà,
1: un mondo...
2: su quelle isole lì che silenzio che c'è.
1: Incredibile.
2: Non vola una mosca.
1: Niente, proprio perché
2: anche
1: ci sono...
2: perché fa freddo lì, le mosche muoiono.
1: Macchinine elettriche, però ci sono le zanzare, ad esempio. Macchinine elettriche, tu non le senti neanche quasi arrivare, oppure le biciclette, nient'altro.
3: Se poi vuoi ancora più pace, ne abbiamo parlato qualche tempo fa, c'è il turismo cimiteriale, quello che consiste nell'andare a vedere i cimiteri famosi, monumentali.
2: Scusami, allora ci possiamo accontentare di un altro tipo di turismo, no? Il turismo del silenzio.
1: Proprio così, che è quello dei monasteri. Sai quanta gente quest'estate ha riscoperto il piacere di stare in silenzio, di fare un ritiro spirituale con calma, tranquillità, proprio in una di queste abbazie, un monastero in giro per l'Italia, ce ne sono tanti.
3: Sarà che dopo questo attaccamento alle cose materiali ci serve anche un po' di spiritualità.
1: Sì,
3: veniamo da un giubileo, quest'anno è l'anno francescano, insomma, tutto quanto lascia presagire che forse sta cambiando anche il
1: Monica,
3: turismo.
1: Fa per te. Camere semplici, spesso singole, senza neanche il bagno in camera.
2: Come, non c'è il bagno in camera?
1: Cioè sono celle.
3: In fondo al corridoio lo vai, se c'è qualcuno fai la fila, aspetti.
1: Pasti frugali consumati in comune, in alcuni casi in silenzio. Figurati questa. Orari scanditi dalle campane, dalla liturgia. Sveglia all'alba per partecipare, non è obbligatorio, alle preghiere. Lettura, meditazione, passeggiate e lavoro manuale.
2: Beh, se hai bisogno di ritrovare l'equilibrio perduto, vanno bene
1: tu
2: questi posti.
1: Bisogno,
2: io guarda, c'ho un equilibrio pazzesco. Ma adesso, a parte gli scherzi, credo che sia una vacanza, un tipo di vacanza molto interessante.
1: Certo.
2: Se devi ritrovare te stesso.
1: Come no?
2: Come no?
1: È qualcosa che fa bene anche non soltanto
2: al nostro spirito.
1: Esatto, al fisico, ma anche allo spirito.
3: Ci priviamo del caos, del rumore. Manca solo il cilicio, però, nelle cose che hai elencato.
1: Ci sarà anche.
3: Magari con un sovrapprezzo ti danno pure quello.
1: No, in alcuni casi è consigliato addirittura il digiuno, quindi neanche il pasto frugale, perché vai lì e ti devi spogliare di tutto, quindi anche del
2: non
1: fatto di
2: non c'è l'armadio
1: mangiare.
2: Nella cella, non posso.
3: No.
2: Ma per fare questo tipo di vacanza devi pagare o ti pagano loro?
1: Ma pensa a te, ti farebbe così bene, Monica, stare un po' in silenzio per una settimana.
2: Morirei.
3: Padre nostro, Ave Maria e vacanza in monastero.
1: Figurati. C'è Adele su Radio Monte Carlo.

0: 7 su Radio Monte Carlo con i Simply Red, quelli di Something Got Me Started. Questa è Bonjour Bonjour.
1: Lo sentono, quando c'è questa musica lo sanno, devono essere per forza su Radio Monte Carlo.
0: È proprio così, ci sono news, meteo, autotraffico, ora e poi sarà ancora Bonjour Bonjour.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Esther Roletto. Si fa più intensa la pressione dell'Unione Europea su Mosca, accusata di guerra ibrida. Identificati presunti responsabili del fallito attacco all'aeroporto di Lipsia, un russo e un bielorusso. Uno aveva il visto italiano, ma non sarebbe transitato nel nostro paese. Lavrov annuncia: chiuderemo i centri del Goethe-Institut dopo lo stop di Berlino alle attività di Casa della Russia in Germania. Missili e droni iraniani contro basi americane in Kuwait. Trump battezza lo stretto di Hormuz con il suo nome, mentre il capo del Pentagono Hegseth estende il dispiegamento delle truppe statunitensi in Medio Oriente sino al 2027. Il Veneto approva la legge sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna è la quarta regione a dare il via libera al suicidio medicalmente assistito e la prima governata dal centrodestra. No compatto di Fratelli d'Italia, critiche dal patriarca di Venezia. La procura di Torino ricorre contro la scarcerazione del 42enne che ha molestato una ragazzina di 13 anni e una donna di 40 nel negozio dove lavora. L'Associazione Nazionale Magistrati definisce non ortodosso l'invio degli ispettori ministeriali nel capoluogo piemontese e parla di attacchi scomposti. Trasporto ferroviario, sciopero nazionale dalle 21.18 del 7 settembre alla stessa ora dell'8 settembre. La protesta delle sigle sindacali CUB, SGB e ORSA per rivendicare il rinnovo del contratto collettivo, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Sport europei di volley femminili, l'Italia vince anche contro la Svezia e conquista la semifinale. Calcio, Coppa Italia, Sassuolo elimina il Frosinone ai rigori, fuori anche il Venezia sconfitto dall'Udinese. Oggi Palermo-Mantova e Cagliari-Hellas-Verona. Tennis, Berrettini esce al secondo turno degli US Open, battuto dall'argentino Navone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Radio Monte Carlo, meteo.
5: Una buona giornata da Martina Ambia e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Per il resto della settimana protagonista sarà l'anticiclone africano, con tempo stabile, soleggiato e caldo in aumento su tutta l'Italia. Al nord si toccheranno nuovamente i 35-36 gradi fino a 37-38 al centro-sud. Oggi cieli sereni o poco nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio sulle montagne e possibili brevi temporali sull'Appennino meridionale tra Campania, Basilicata e Calabria. Venti deboli, localmente moderati al centro-sud, ma rimossi tra Adriatico meridionale, Canale d'Otranto e Ionio, poco mossi gli altri. Sole e caldo anche nel Principato, con una massima intorno ai 30 gradi. Per maggiori dettagli, l'app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 2 km per un veicolo in avaria tra Aglio e Barberino di Mugello in direzione Napoli, sempre per un mezzo in panne; sulla A12 in colonnamenti tra Recco e Genova Nervi verso il capoluogo Ligure, per traffico intenso sulla A50 tangenziale ovest di Milano, code a tratti tra il bivio per la A1 e quello per la A7 in direzione dell'allaccio con la A8. Infine sulla statale 158 della Valle del Volturno, rallentamenti per lavori tra Valico di San Francesco e Cerro Volturno. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Squadra di Bonjour Bonjour, Davide, Monica, Stefano, Andrea, Mattia, quest'estate avete gozzovigliato?
1: Lo facciamo sempre e quest'estate ancora di più.
0: Adesso che è arrivato settembre ci si mette a dieta, i buoni propositi, bisogna anche risparmiare. Quest'estate abbiamo speso, poi c'è chi magari non ha fatto nulla, però un po' tutti sul portafoglio siamo stati toccati.
1: Beh, anche quelli che sono rimasti a casa magari sono usciti di più a cena.
0: No?
1: Beh, certo, quando si è in vacanza.
0: Ma poi è rincarato tutto. C'è una regione d'Italia dove le cose costano più delle altre. Vediamo se indovinate qual è. No, non voi, chiedo agli ascoltatori.
2: Io non lo so, per esempio.
0: Ce n'è una, quasi forse un po' insospettabile, verrebbe da pensare.
2: Viene da dire la Lombardia, sarebbe la cosa più ovvia.
1: No,
2: Milano.
1: Non è la Lombardia.
0: Ah, no? Non è quella. Pensateci, se volete provate a dirci 342-4141-762. Dai che c'è la grande musica di Radio Monte Carlo, quella gratis. Two Hearts, Phil Collins.

0: per andare a fare la spesa. Quale sarà la regione? L'hanno indovinato i nostri ascoltatori?
1: No, nel senso che forse qualcuno ci è andato, sì, no, qualcuno l'ha indovinato, ma sono pochi. Vi abbiamo chiesto proprio questo, secondo un'indagine di Altro Consumo che ha preso in esame 1158 tra supermercati, ipermercati, discount, i prezzi degli stessi prodotti paragonati, messi insieme tra tutte le regioni d'Italia, ce n'è una dove questi prodotti costano di più e incidono di più sul carrello della spesa.
0: La maggior parte dei nostri ascoltatori ha scritto la Liguria, ma non è la Liguria.
1: Ma basta questa storia.
2: È un luogo comune, signore e signori, la Liguria non sta al primo posto ed effettivamente anch'io quando ho visto questa classifica ho pensato ma è possibile, del resto comunque indagine di Altro Consumo, attendibile, sicuramente ben condotta, e lo vogliamo svelare qual è?
1: La Campania, e anche dai nostri ascoltatori pochi hanno pensato potesse essere la Campania, pochi hanno risposto questo, eppure proprio così, in media hanno fatto un calcolo per una spesa, una famiglia, se fa la spesa durante l'anno spende 7.400 euro in Campania, 100 in meno li spendono i lombardi, 200 in meno i toscani, addirittura in Veneto 400 euro in meno.
0: Dobbiamo trasferirci tutti nel Veneto allora,
1: sembra
0: a questo
1: di
0: punto.
1: Sì. E Altro Consumo ha appunto preso in esame gli stessi prodotti e in Campania costano di più. Pensa un po'.
2: Quale sarà la ragione? Magari il più alto costo di trasporto, perché magari al sud rispetto alle materie prime, allora aziende che vengono dal nord.
1: Dovrebbe valere anche per la Puglia, per la Calabria, per le isole, figurati
2: certo,
1: un po'.
2: Poi soprattutto i prodotti del sud, mozzarelle, cose del genere, dovrebbero costare tantissimo di più al nord.
1: E invece, secondo questa indagine, la Campania probabilmente, secondo me, stanno un po' speculando sul fatto che c'è un'invasione di turisti a Napoli, non solo, e allora lì, sai, poi ne approfittano.
0: Beh,
1: forse.
0: Io ho trovato degli aumenti incredibili anche in Calabria quest'estate. Per esempio, la colazione l'ho pagata tantissimo.
1: Non parlarmi della colazione, sono tornato dalle vacanze, sì? Sono andato nel baretto sotto casa, la solita brioche vegana e il solito caffè, sapete che ne bevo uno ogni tanto.
0: Ma brioche della pasticceria oppure brioche congelata?
1: Di quelle riscaldate praticamente, surgelata e riscaldata la mattina, l'ho pagata 3,70 euro, cioè brioche 2,50, caffè 1,20, la colazione 3,70.
0: Neanche in piedi?
1: In piedi, al banco. No.
2: Ma se avesse preso una brioche di quelle standard e non quelle che prende lei?
1: No, uguale, il prezzo è uguale.
2: Il prezzo 2,50 per ogni brioche?
1: Per ogni brioche 2,50, sono quelle appunto surgelate, figurati.
2: Il nostro paniere Istat personale comprende la colazione come primissimo metro di giudizio e insomma pare che in tutta Italia sia così.
1: 3,70, non dico che uno debba farla tutti i giorni, però 3,70.
0: 2,50. Una brioche in piedi e per di più surgelata
1: e neanche di pasticceria,
0: ma per favore,
1: io voglio sperare che una frolla di quelle a Napoli te la mettano meno, dai, alla fine scusa.
2: Io le ricordo molto economiche, comunque ricordo di averle mangiate tante, quindi non mi ponevo comunque il problema. Però forse anche lì sono diciamo aumentati i prezzi,
1: è aumentato un po' tutto ovunque, ahimè, ma sulla colazione secondo me
0: molto di più.
2: Poi siamo più sensibili perché è la prima spesa che facciamo al mattino, quindi è un po' il metro della giornata, la colazione è troppo costosa, ti rimane qua sul gozzo.
1: È proprio così, mi è rimasta. Sombra su Radio Monte Carlo con Potential.

0: Ha rivoluzionato un po' il pop. Sombra, giovanissima, arriva da New York, sarà in Italia il prossimo anno, a luglio, in estate. Potential su Radio Monte Carlo. Tutti infuriati, i nostri ascoltatori, sui rincari.
1: Tutti infuriati sui rincari, ma soprattutto sui rincari che sono stati applicati alle colazioni.
0: Come
1: perché
0: no?
1: Si sa che gli italiani sono particolarmente sensibili. Beh, amano fare colazione al bar.
0: Io te l'ho detto, sono tornato dalle vacanze, 3,70 euro la colazione per una brioche surgelata, non di pasticceria, è un caffè. Peraltro 2,50 euro la brioche, giustamente uno dice almeno che sia di pasticceria, per quella li spendo 2,50 euro, ma per quella surgelata no, dai.
1: Hai ragione, ma però non hai preso un cappuccino, perché Iva da Brescia dice che a Selva di Val Gardena, quindi siamo in una bellissima località del Trentino, un cappuccino l'ha pagato 4,50 euro.
0: Pensate, beh, a Canazè è andata vicino un'altra nostra ascoltatrice, 5,50 euro per un caffè e un latte macchiato, 5,50 euro.
2: Ma le maggiorazioni al tavolo sono comprese, perché poi spesso qualche bar magari ci lucra un po' così, però nulla in confronto a quello che stiamo per sentire.
3: Non lamentiamoci, signori, del costo delle colazioni, perché a Sydney 5 croissant $89 australiani.
0: Quanto sono?
2: Allora facciamo il cambio, 55
0: no,
2: euro.
0: 55 euro per 5 croissant.
1: 10 euro. 10 euro a croissant,
0: ma
1: a cornetto.
0: Ma
1: e che cosa hanno dentro queste?
2: È venuto Eugenio Massari in Italia con l'aereo a farli. E poi

0: Non posso negare, quindi. Comunque, prima dei miei lunghi sonnellini pomeridiani, mettevo una bella torta a raffreddare sul davanzale, bravo, come Nonna Papera.
1: Non passava nessuno.
0: Raffreddare, fanno 40 gradi, cosa raffreddare?
2: Al limite la intiepidivi, la scaldavi.
0: Infatti ci metteva mezza giornata.
1: Mamma mia, vabbè. Comunque Andreoli, sei tornato, che hai cucinato tutta l'estate e continui a cucinare. Ieri ha detto che ha fatto il pollo alle mandorle, il branzino,
2: tutto.
1: Cosa che
0: molto buono.
1: Vabbè. Portaci qua una torta la mattina, senza lattosio per me.
0: Vi faccio vedere la foto se volete, ce l'ho qua.
1: No, io voglio la torta
2: al cioccolato.
1: Vabbè, portala, dai.

0: musica di Laura Pausini, ascolta il tuo cuore su Radio Monte Carlo, e noi più che il nostro cuore ascoltiamo il nostro stomaco perché ci piace tantissimo fare colazione, anche se abbiamo appurato anche attraverso i messaggi dei nostri ascoltatori che è aumentata tantissimo dappertutto.
1: Però all'estero ancora di più, anche se forse perché non c'è proprio la tradizione là di fare la colazione, ad esempio con brioche cappuccino. A New York hanno speso per due brioche, due cappuccini $50, cioè follia, capito?
2: A New York oramai costa tutto $50.

0: bari, però è arrivata anche la fronda degli esercenti, sì, dei baristi, giusto, che salutiamo e che apprezziamo e che amiamo tanto, che dicono: non sapete quanto sono aumentati i costi, gli affitti, l'energia
1: è
0: per
1: vero,
0: gestire un locale.
1: Questo è vero, però in effetti alcune volte gli aumenti sono ingiustificati.
2: Viva i bar che ascoltano Radio Monte Carlo e che tengono i prezzi calmierati. Amici, però, 8:22, c'è il quiz. Torniamo alle vecchie sane abitudini. Non sanno i miei due amici colleghi qua qual è la canzone.
0: Allora, Lentini ha coperto lo schermo con i titoli delle canzoni con un giornale, come si faceva quando si andava in camporella, cioè proprio steso il giornale in modo da coprire tutto lo schermo.
2: E così dovete indovinare anche voi e giocare come fanno i nostri ascoltatori.
0: Che malfidente, mamma mia.
1: Ricordi lontani di Andreoli.
2: Lontanissimo. Adesso ho una casa, voglio sperare che non debba più andare in camporella in macchina. Vabbè.
0: Ma perché divagare? Parliamo di sta canzone. Cos'è sta canzone?
1: Cos'è?
2: È una nota minima, vero? Quasi inesistente. Semplice, scelta da Mattia Brena, dovete indovinare. Forza!
1: Scusami,
2: per me è facilissima. Andrea li ha indovinato.
0: Ma cosa vuole che
1: abbia indovinato? Ma come faccio a indovinare?
0: Ma sono sveglio da 5 minuti, cosa
2: vuoi? Allora ve la facciamo risentire. Come inizia la canzone che dovete indovinare? Dai ragazzi, è facile, facile.
0: Una volta due paroline, però le diceva, no, il contesto, l'ambiente,
2: no,
0: l'epoca.
2: No.
1: Gruppo, ho sentito un boom io e basta, non ho sentito nient'altro.
2: Gruppo straniero. Vabbè, provateci.
0: Sfidiamo allora gli ascoltatori, vediamo se indovineranno.
2: 342-4141-762. Posso soltanto dirvi che il gruppo è molto corto nel nome. E anche il titolo della canzone è molto molto molto corto. Inizia così, provateci, tra poco l'ascoltiamo su Radio Monte Carlo.

0: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Cif! Un solo spray!
6: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
11: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su Eurospin.it.
12: La spesa intelligente.
13: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.

0: tutta l'Italia e anche dall'estero hanno pure indovinato oggi il quiz a Bonjour Bonjour su Radio Monte Carlo.
1: Tutte tranne noi.
0: Vabbè. Toto, Africa, la canzone da indovinare. Era facile.
1: Scusami,
0: dai.
1: Androli, come ti senti? Io e te non abbiamo indovinato.
2: È un pezzo effettivamente arcifamoso e mi è sfuggito quell'attacco.
0: Ti sono sfuggiti alcuni dettagli che invece hanno preso i nostri ascoltatori.
3: Per me è inconfondibile, sono questi drums di Africa dei Toto, assolutamente. Sono Lina da Roma.
0: Vi sono sfuggiti i drums, ragazzi.
1: Sì, vabbè, io ho sentito soltanto tu. Basta. Non quelli... ho sentito nient'altro.
2: Sono quelli i drums.
1: Sì, quello, ho percepito quello, è certo.
0: Vabbè, però è talmente facile, cioè, è talmente famosa, l'abbiamo ascoltata miliardi di volte.
2: Comunque che... lei ha detto gruppo col nome corto e mi aveva un po' fuorviato.
0: Perché?
2: Ho pensato agli U2, agli allora... Toto hanno quattro lettere, non è
0: lungo,
2: più così corto.
0: È lungo.
2: Dai, è lungo.
1: Ma no, dai, è corto. Non arrampicarti sugli specchi.
0: Ciò che invece è lungo e che si celebra oggi, miei cari, non pensate male, sono i grattacieli. Oggi è la giornata mondiale dei grattacieli.
2: C'è pure una giornata mondiale su quello.
1: Anche quello.
0: Anche e soprattutto dopo quello che è successo, no? L'11 di settembre, tutto il resto, sappiamo, le Torri Gemelle, però comunque attenzione sui grattacieli. Le giornate mondiali poi sono fatte non soltanto per celebrare qualcosa, ma anche per riportare l'attenzione su alcune tematiche, come quella della sicurezza dei grattacieli.
2: Eh certo, poi tra poco ci sarà il 25esimo anniversario dell'11 settembre, quindi ci aspettiamo celebrazioni, ovviamente commemorazioni. Resta il fatto che il grattacielo, sì, un tempo era il simbolo anche dell'ingegno umano, della capacità di puntare al cielo. Adesso magari più verso l'Oriente stanno costruendo grattacieli.
1: Insomma, quei posti che quando sali sull'ascensore per arrivare in cima c'hai lo stomaco in gola.
0: Sì, infatti, ad esempio Dubai, città di grattacieli, lì c'è il grattacielo ad oggi più alto al mondo, che è il Burj Khalifa, 828 metri, compresa quell'antennina lassù. Puoi arrivare a 163 piani, sono abitabili. Intorno al 145esimo c'è una bellissima terrazza da cui vedi tutta la città. Ci sono anche i cannocchiali lì che ti fanno vedere cosa c'era prima intorno, il nulla, il
1: deserto.
0: Allora,
1: io l'ho visto dal basso quel grattacielo, non sono salita. Però sono salita su altri grattacieli e quando sali in alto ed esci fuori c'è un vento che rischi che ti porta via.
0: No, ma lì c'è questa terrazza che è, per chi soffre di vertigini, vabbè, già salire sul grattacielo, anche soltanto pensarci, fa male. Ma è tutta trasparente la terrazza, per cui vedi sotto, cioè è qualcosa
1: come
0: di...
1: quella che hanno fatto sul Grand Canyon che ti esponi.
2: Una volta l'ho fatta, non lo farò mai più, in Corea del Sud, a Seul, anche lì tanti grattacieli. In Oriente c'era una passerella di vetro che congiungeva due grattacieli gemelli.
0: Mamma mia, follia.
2: Ci sono passato sopra, mi veniva veramente da buttarmi sul pavimento e attaccarmi.
0: Ci abitereste mai in un grattacielo? Magari alcuni nostri ascoltatori ci abitano. Quando c'è forte vento o ci sono scosse di terremoto, li senti
1: non
0: tutto.
1: So, io mi fermerei al settimo, ottavo piano.

0: Ray, uno dei più grandi produttori musicali al mondo. Bello questo pezzo, davvero molto gradevole nella nostra mattinata qui a Radio Monte Carlo.
1: È una delle voci più belle, sì, dell'ultimo periodo che abbiamo riscoperto proprio noi a Radio Monte Carlo, quella di Ray. Alle 8.38 c'è gente che vive nei grattacieli, ma i nostri sono così delle casette al, sì, confronto di quelli che sono in giro per il mondo. Ascoltatori che dicono sì, ci si abitua dopo un po', magari anche alle oscillazioni che si sentono lassù in cima. Anche se c'è Loredana da Pordenone che è salita sulla torre di Toronto, sì, ha avuto il panico perché c'era questo tratto di pavimento in vetro, vedendo sotto, a un certo punto anche lì una piccola oscillazione, si è spiaccicata alla parete aspettando l'ascensore per riscendere giù in volata perché non voleva più stare lassù in cima.
0: E beh, soprattutto per chi soffre di vertigini, no?
1: Certo.
0: Fanno veramente paura questi edifici. Io così in alto non ci andrei ad abitare perché c'è il vento, poi quando c'è la nebbia,
1: poi,
0: ti vedi solo la nebbia e sei in mezzo alle nuvole.
1: Se ti dimentichi qualcosa, sei al 150esimo piano, voglio vedere se deve per ritornare su.
0: No, più che altro è se l'ascensore si dovesse rompere.
1: Poi non sono mai un ascensore solo, vengono interrotti, devi cambiarne due o tre.
2: Anche perché pensa se dovesse aspettare l'ascensore al piano terra e questo è all'80esimo.
1: Figura.
2: Quanto ci vuole. Comunque, ho scoperto una magagna: questi grattacieli, questi grandi costruttori, holding che nel mondo rivaleggiano per averci il palazzo più alto, in realtà conta anche il pennacchio.
1: Certo.
2: Capito? Se tu ci metti un'aguglia, batti il record, anche se non è che è un piano effettivamente abitabile o raggiungibile da una persona.
1: Infatti, oggi il grattacielo più alto è il Burj Khalifa a Dubai, 828 metri.
2: E si può arrivare però a 603 metri, quindi vuol dire che ci sono più di 200 metri
1: inutile,
2: così fatti in maniera inutile per bellezza.
0: Però sono sempre 600 metri.
1: Stacci tu a 600 metri.
2: Infatti c'è l'osservatorio dove chi l'ha frequentato e ha avuto la fortuna di andarci dice: mamma mia,
1: non è
2: che
1: facile
2: paura
1: stare lassù. Però adesso dall'Arabia Saudita a Jeddah stanno provando a battere il record del Burj Khalifa.
2: Pensava a battere direttamente il grattacielo.
1: Si spera di no. Vogliono farne uno, la Jeddah Tower, da 1000 metri, almeno 172 più alto del Burj Khalifa. L'hanno iniziato nel 2013, si sono fermati, dovrebbero finirlo nel 2028.
2: Si romperà la barriera del chilometro, un edificio lungo un chilometro.
1: Ma perché? Dobbiamo farlo.
2: Ma
1: per quale motivo?
0: Che necessità c'è di andare così in alto?
1: Quel vizio di voler sempre misurare tutto.
2: Sono tutti maschi quelli che li progettano questi palazzi, eh? Capite anche il motivo, anche un po' freudiano.
1: Certo, io ce l'ho più lungo.
0: Maschi, siete sicuri?
1: Grattacielo.
0: Sì.
1: Marco Mengoni ora su Radio Monte Carlo, esseri umani.

0: Marco Mengoni, la sua Esseri Umani su Radio Monte Carlo, giornata mondiale dei grattacieli. Noi stiamo guardando quelli in giro per il mondo: 828 metri quello di Dubai, 1000 quello che nascerà a Jeddah in Arabia Saudita. Poi ci vantiamo noi in Italia di avere sti grattacieli, ma sono niente.
1: Beh, i nostri cosa sono alti? Guarda, 200-300 metri, una cosa del genere.
0: Sì, la Torre Unicredit di Milano, il grattacielo più alto, anche lì c'è un bel pennacchio che conta tantissimo, 231 metri.
1: Sufficiente.
0: Ma cos'è? Guarda,
2: ma Roberto, ma dai.
0: Siamo dei Lilliput a confronto.
1: Ma l'ho detto, basta così.
0: State qua, tra poco, come sempre, il Geographic.
3: È considerato il tempio della velocità, dove la competizione e lo spettacolo sono assicurati. Autodromo Nazionale di Monza, Gran Premio d'Italia. Domenica a partire dalle 15, vivi con Radio Monte Carlo, la gara più attesa del Mondiale di Formula 1.
4: Corrida Troni, dal 24 agosto al 16 settembre, acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
11: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: CIF! Un solo spray! CIF!
13: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
14: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
15: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
14: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
16: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
17: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
18: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.

0: L'estate di Radio Monte Carlo, oggi 3 settembre con Bart Bacharach e le All Saints, quelli di Always Something There.
1: E anche per questa mattina siamo arrivati all'appuntamento con il Geografica.
2: In questi giorni si parla di rincari, tutto sta rincarando, ma lo sappiamo, non è colpa dei negozi, degli esercenti, lo sappiamo, i piccoli negozi non ce la fanno, fanno una gran fatica. E oggi tutti noi compriamo un sacco di cose via internet per risparmiare, è ovvio, ed è molto comodo, lo faccio anche io ovviamente, però mi è venuta in mente proprio in questi giorni una storiella che raccontava uno scrittore, Kurt Vonnegut, in un suo libro. Ve la leggo così come l'ha scritta lui. «Sto uscendo di casa, scrive Vonnegut, e mia moglie mi fa: "Dove vai?" "Vado a comprare una busta." E lei risponde: "Beh, ma non sei mica povero. Perché non vai su internet, compri 100 buste, ti arrivano a casa, le metti in un cassetto e così quando ne hai bisogno ce le hai." Io faccio finta di non sentirla ed esco a comprare una busta, perché nel frattempo, andando a comprare quella singola busta, mi divertirò da matti, incontrerò un sacco di gente, vedrò belle ragazze, passa un camion dei pompieri, lo saluto, gli faccio il pollice in su, incontro una donna con un bel cane, le dico: "Che bello, di che razza è?" e mille altre cose. E penso che i computer stanno finendo per toglierci anche questo. Quello che la gente che fa tutto con i computer non capisce, oppure non gliele importa niente, è che noi siamo animali che danzano, cioè ci piace muovere, andare in giro ci serve, ci fa vivere, e invece andiamo verso un mondo, secondo tanti, in cui non dovremo più danzare per niente. Ecco, questa cosa che ha scritto Vonnegut spesso mi fa riflettere e mi fa pensare quanto di umano ci sia in quello che facciamo e di quanto le famose intelligenze artificiali, che ci servono tanto e ci fanno tanto bene, stiano togliendo alla vita, anche alle cose più quotidiane, quella piccola componente umana che ci rende diversi dagli animali, sì, ma anche diversi, per fortuna, dai robot.
0: Senza dubbio.
1: Sono d'accordo.
0: Ma anche io vorrei uscire di casa e salutare una signora che bel cane, senza che lei possa pensare invece...
2: Ti denuncia.
0: Subito. Succede oggi.
2: C'è anche quell'altra cosa.
0: Cosa vuole da me questo?
1: C'è quell'aspetto. Capito? Da
2: polizia?
1: Da non sottovalutare, è vero.
0: Purtroppo siamo in un mondo che sta andando da tutt'altra parte. Charlie Puth con Coco Jones su Radio Monte Carlo. Questa è Sideways.

0: Che dichiarazione! You to me are everything con Real Thing su Radio Monte Carlo. Dai, dai, dai, che anche oggi c'è un personaggio da indovinare.
1: Chi sarà mai? Lui, lei, personaggio di fantasia. I tre indizi sono
0: quali?
1: Questi.
0: Quali sono?
1: Olio, Chignon, 19 19 19.
0: Che è 19 19
2: è il telefono, il codice postale. Cos'è?
1: Può darsi, magari in qualche posto del mondo si usa il 19 19 19.
0: Prova a chiamare il 19 19 19.
2: Esatto. Sì, magari c'è l'ora esatta.
1: Prova. Vediamo a sentire chi risponde.
0: Sentiamo,
1: prova,
0: mi
1: prova.
0: Manderanno a quel paese.
1: Dai, in diretta, proviamo.
0: Sentiamo, vediamo un po'.
1: Sì, cosa dicono?
0: Niente.
1: Hai messo il prefisso, hai messo qualcosa?
0: Niente. La team risponde. Siamo rovinati.
2: Perché il 191 è vero, ha preso solo i primi.
1: Può centrare qualche cosa. Chi può dirlo? Olio, Chignon, 19, 19, 19.
0: Vogliamo un nome, uomo, donna o personaggio di fantasia. Chi sarà mai il personaggio?
1: Sarà la team?
0: No, non credo. Diteci voi, 342, questo sia il nostro numero, 342-4141-762 per i vostri messaggi. News, meteo, autotraffic e poi forse la soluzione al personaggio misterioso di oggi.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Ester Oletto. Mosca chiuderà le sedi del Goethe-Institut in risposta allo stop della Germania alle attività di Casa Russia a Berlino. L'annuncio del ministro degli esteri Lavrov, che afferma: non imploreremo l'Europa per la revoca delle sanzioni, e accusa: l'Occidente preferisce congelare il conflitto in Ucraina. La missione di Israele in Iran non è ancora conclusa, minaccia il premier Netanyahu, mentre il capo del Pentagono Exet proroga sino al prossimo anno il dispiegamento di truppe americane in Medio Oriente. Intanto, nella notte, missili e droni di Teheran sono stati intercettati dalla difesa aerea del Kuwait. Dal Veneto il sì al fine vita, è la prima regione di centrodestra a regolamentare il suicidio assistito. Per Fratelli d'Italia un'iniziativa sbagliata, perché il problema è la somministrazione del farmaco per chi non è autosufficiente. Contro la scarcerazione del 42enne che ha molestato una 13enne e una donna di 40 anni a Torino, ricorre la procura del capoluogo piemontese, mentre l'Associazione Nazionale Magistrati insorge contro il Guardasigilli Nordio, che ha inviato gli ispettori non ortodosso atti scomposti per l'ANM. Walter Lavitola deve essere scarcerato, sono scaduti i termini per l'udienza del riesame. Sostengono i legali dell'ex editore a Ribibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria smentisce l'aggressione del faccendiere da parte di alcuni detenuti. Tennis, Matteo Berrettini eliminato al secondo turno degli US Open da Mariano Navone. Calcio, Sassuolo e Udinese centrano gli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente il Frosinone ai rigori e il Venezia. Oggi Palermo-Mantova e Cagliari-Hellas-Verona. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Una buona giornata da Martina Ambia e gli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Per il resto della settimana protagonista sarà l'anticiclone africano, con tempo stabile, soleggiato e caldo in aumento su tutta l'Italia. Al nord si toccheranno nuovamente i 35-36 gradi, fino a 37-38 al centro-sud. Oggi cieli sereni o poco nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio sulle montagne e possibili brevi temporali sull'Appennino meridionale tra Campania, Basilicata e Calabria. Venti deboli, localmente moderati al centro-sud, ma rimossi tra Adriatico meridionale, Canale d'Otranto e Ionio, poco mossi gli altri. Sole caldo anche nel Principato, con una massima intorno ai 30 gradi. Per maggiori dettagli app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A8 code a tratti per traffico intenso tra Castellanza e Milano Nord in direzione del capoluogo lombardo. Ancora per traffico sulla A10 in colonnamenti tra Genova Praia e il bivio per la A7 verso il capoluogo ligure. Un veicolo in avaria sulla A26 provoca 2 km di coda tra il bivio per la A10 e Masone in direzione Gravellona Toce. Infine sulla statale 33 del Sempione, rallentamenti per lavori tra Domodossola e Preglia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Bravi, oggi l'avete indovinato il personaggio misterioso.
1: Al primo colpo. Pensavo di no, sinceramente.
0: No, vabbè, dai, tutto sommato, se uno ha un po' di così un passato da lettore, verrebbe da dire di fumetti. Potrebbe aver indovinato, infatti così è stato.
1: Stiamo parlando, diciamolo subito, dai, Olivia, la fidanzata storica di Braccio di Ferro.
0: Gli indizi erano tre e allora vediamo perché portano a Olivia.
1: Allora, olio, chignon, 19, 19, 19.
0: Olio
1: perché il suo nome in inglese è olive oil, quindi
0: sì.
1: Olio d'oliva.
0: Vabbè, si chiama, di cognome si chiama olio.
1: Oil.
0: Chissà quanti ci sono in Italia, ce ne sono in Italia che si chiamano olio di cognome.
2: Ma non credo, guarda.
0: Ma come no? Dici di no.
1: Magari qualcuno c'è in questo momento, sta ascoltando proprio Radio Monte Carlo.
0: Dall'olio esisteranno.
2: Signor
0: sì.
2: Olio, batti un colpo.
1: Esatto.
2: Dall'olio sì, ce n'è tanto.
1: Chignon perché lei è sempre stata disegnata con questa chignon dietro, questi capelli neri
0: raccolti.
1: Quello lo chignon raccolti. E poi 19, 19, 19 perché sono le sue misure.
0: Magrissima.
2: Sì, questa è una sua caratteristica, una curiosità. Un giorno hanno scritto le sue misure, è perfettamente filiforme,
0: perfetto.
2: Quindi va giù dritta, 19,
1: cioè,
2: 19, 19.
1: È una scopa vestita in pratica, scusa.
0: Però a Popeye piaceva così, infatti diceva che era perfetta col suo 19, 19, 19.
2: E infatti.
0: Bravi voi che avete indovinato, complimenti, domani altro personaggio misterioso. Siamo Davide, Monica, Stefano, Andro e Mattia. Non siamo misteriosi noi per niente.
1: No, ma per niente.
0: Questi siamo, fino alle 10 su Radio Monte Carlo, con la nostra grande musica. Valerie, Steve Winwood.

0: scettici che non siete altro. Valerie, sì, Winwood su Radio Monte Carlo. Si parlava di cognomi particolari. Qualcuno che si chiama Olio esisterà in Italia di cognome?
1: E io l'ho chiesto, ho detto, c'è qualcuno all'ascolto che conosce qualcuno o si chiama Olio di cognome?
0: Sentite il nostro ascoltatore.
2: C'è il signor Olio e io ho conosciuto anche il signor Aceto nello stesso evento.
0: E come no?
3: Aceto era anche il famoso fantino del Palio, si ricorda.
1: C'era anche lui, sì, però Olio non l'avevo mai sentito effettivamente. Esiste veramente.
0: 9:10, siete su Radio Monte Carlo, salutiamo tutti gli Olio, gli Aceto che sono all'ascolto di Bonjour Bonjour. Attenzione, perché hanno fatto una ricerca, uno studio, e dice che 8 italiani su 10 ormai amano pagare tutto a rate.
1: Beh sì, da un po' di tempo a questa parte, per forza non abbiamo più soldi.
0: 8 su 10 sono tanti,
1: tanti.
0: Però non si pagano più soltanto, che so, la macchina, il telefonino, quello che costa tanto.
1: Sì, tutti gli elettrodomestici
0: no. Adesso si fanno anche altre cose, le spese veterinarie a rate, i prodotti di seconda mano, i corsi professionali o anche quello che magari hai una passione particolare, il corso da cuoco, e persino i funerali a rate.
1: I funerali?
0: Come? Chi è?
4: Basta!
0: Stia calmo.
1: Buongiorno professor Cacciari. Allora, mi sembra di capire che neppure le vacanze sono riuscite a calmarla un po', eh?
4: Ma è evidente, è logico. Oramai siamo al collasso della civiltà moderna.
1: Addirittura.
4: Una volta andavi dal meccanico e dicevi: quanto costa cambiare la frizione? 1.000 euro. Ah beh, allora niente, vendo la macchina.
0: È vero.
4: Oggi invece, quanto costa? 1.000 euro. Possiamo fare 24 rate? Certo, perfetto. E per cambiare l'olio posso fare un mutuo?
0: Vabbè, adesso.
4: Ma te remengo tutti quanti in te.
0: Vabbè, ma perché si arrabbia Cacciari? Stia
4: certo
0: calmo.
4: Che mi arrabbio. Oramai è diventata una moda. L'idiota. Per giunta questa moda, visto che poi sopra ci pagate gli interessi e belli salari.
1: Sì, effetti. Lo sappiamo, ma se non abbiamo i soldi.
4: Persino le spese veterinarie si pagano a rate.
0: Sì.
4: Il cane entra dal veterinario con una zampa rotta. Tu chiedi quanto viene, il dottore dice 800 euro. Ma è un furto. Posso pagare in 12 mesi? Allora il cane ti guarda e pensa: ah, che cueco a zampa rotta sono mi gatti.
3: Un braccino corto.
1: Vabbè, ma lei è il solito esagerato,
4: ma
1: comunque, Cacciari.
4: Ma che esagerato, dai, madama la marchesa. È un fenomeno antropologicamente preoccupante. Io sono radicalmente contrario.
0: No, scusi, lei non ha mai pagato niente a rate?
4: Beh, a dire il vero, una volta.
1: E cioè cosa?
4: Ma sì, l'altro giorno ho comprato una bara.
0: Una bara?
4: C'era un'offerta imperdibile.
1: Ma come una bara? Che cosa se ne fa?
4: È in attesa della mia dipartita. La uso come cassapanca. Guardate che comodissima. Ci tengo dentro le coperte e anche alcuni copriletti.
1: Ma è una bara quella.
4: Ma chi se ne frega? Anzi, visto che l'offerta era un 3x2,
0: no,
4: me ne avanzano due.
0: Ma come?
4: Non è che volete approfittarne? Vi faccio un buon prezzo.
1: No, grazie.
4: Ecco, lo sapevo. Voi non sapete fare affari.
0: Guarda.
4: Ma guardate che conveniente. Da morire.
0: No.
4: Nemmeno che voi, va.
0: No. La bara in casa, come cazzapanca.
3: Come nel film Il Ciclone, si ricorda.
0: Certo.
1: E comunque è vero, si pagano anche i funerali a rate.
0: Ormai tutto, e quindi perché non fare anche un pensiero sul funerale? Ma lo paghi quando sei in vita o lo lasci pagare a rate agli altri?
1: Penso prima.
0: Addirittura.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, questa è Radio Monte Carlo e Monza si sta preparando perché sta per arrivare una folla pazzesca perché c'è il Gran Premio d'Italia a Monza.
1: Questo fine settimana parliamo di Formula 1 con la Ferrari. Ragazzi, speriamo che la Ferrari riesca a portare alto il nome della casa di Maranello, almeno qua.
2: Stava per dire vincere, ma non si è azzardato.
0: No, non diciamo niente.
1: Però... mi accontenterei di vederli qualcuno dei piloti della Ferrari sul podio.
0: Sì, ecco. Però non dimentichiamo che c'è un italiano importante che è Kimi Antonelli, che, certo, lo so, non corre però, per la Ferrari, lo so, ecco la Mercedes.
1: Però tu dici tifo

0: due vittorie, una per Hamilton, una per Leclerc, ma insomma non è più la Ferrari di una volta.
1: Non a caso la Ferrari si presenta a Monza con una concreta ambizione di vittoria, perché c'è Hamilton che è terzo nel mondiale a pari punti con Russell, Leclerc è quinto con 155 punti, la Ferrari è seconda tra i costruttori dietro alla Mercedes. Vedremo che cosa combineranno questi piloti lì a Monza. Noi di Radio Monte Carlo seguiremo domenica pomeriggio proprio il Gran Premio, ci sarà la cronaca di Jerry Romano durante il corso del pomeriggio.
0: Quindi ampia copertura per questo che è uno degli eventi storici, sportivi, ambientati in Italia, insomma più seguiti. Certo è che quando le Ferrari primeggiavano, oggi invece siamo lì a dire speriamo, forse, chissà.
1: Vedremo, lunedì mattina capiremo se potremo festeggiare.
2: Comunque la febbre Monza è già salita. Prima

0: Lungo viaggio e Irene Grandi su Radio Monte Carlo, ricordatevi di fare benzina anche se costa un sacco.
1: Sì.
0: 9:21, bonjour bonjour, tutti pronti per il Gran Premio di Formula 1 di Monza che Radio Monte Carlo seguirà in diretta proprio domenica pomeriggio, ma non soltanto Monza si sta preparando, Milano anche, è ovvio, siamo vicini e soprattutto Milano perché ieri c'è stata una grande festa in Piazza Duomo.
1: Una grande festa e tanti hanno avuto la possibilità di avere l'autografo di Leclerc e di Hamilton. Addirittura si sono posizionati al mattino prestissimo, alle 6, per riuscire a vederli da vicino e appunto a farsi un selfie o avere un autografo.
0: I due piloti Ferrari sono stati accolti da una folla di 26.000 persone proprio

0: Lì in Piazza Duomo si sono affacciati da Palazzo Reale, un gran boato, un applauso. Poi Leclerc è stato chiamato a fare, è così, un siparietto, a fare il DJ, a mettere musica. Però non è andato proprio bene, no? Sentite tra l'entusiasmo cosa è successo quando prova a far suonare.
1: Ma che è?
0: È il mixer che si impalla, come succedeva con i CD.
1: Cioè, appena l'ha toccato si è incagliato.
2: Sì. Cioè, speriamo che non lo faccia la macchina, però.
0: Speriamo che vada meglio in pista, perché come DJ proprio non ci sa fare.
1: Lo sapremo domenica.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
7: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
6: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69€. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
8: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
10: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
12: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
14: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
15: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Ottimo!
15: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
16: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
15: Capisci perché ti ho sposato.
16: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
17: Iperceramica!
18: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
19: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Ma perché lo fai?
1: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Perché non lo fai?
6: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.

0: If You Had My Love è Jennifer Lopez su Radio Monte Carlo. Buongiorno, buongiorno.
1: È rimasta in Italia parecchio,
0: come no?
1: Questa estate è venuta con i suoi due gemelli.
0: Certo.
1: Una bella vacanza perché loro stanno per partire per il college.
0: Anche lei, come tanti, ama l'Italia. Alle 9.31, amici, ci vorrebbe un rinforzino. Noi di solito facciamo due, tre colazioni, mangiamo tra una canzone e l'altra, sgranocchiamo. E oggi mi sono portato del riso. L'avete visto che mi sono mangiato il riso?
1: Sì, hai anticipato il pranzo oggi. Anche perché, lo confessiamo, non aveva dietro nient'altro.
0: Esatto.
1: E allora si è accontentato di quello.
0: Riso bianco alle 9 del mattino, buonissimo.
1: Ma è condito almeno?
0: Sì, con un po' d'olio. Ah. È la cosa più semplice e più buona. Però dovremmo provare questo beverone invece, che sta spopolando sui social, arriva dalla Corea del Sud, si chiama Banana Coffee, è semplice. Caffè espresso più latte alla banana.
1: Allora, il latte alla banana io non l'ho mai
0: neanche
1: né visto
0: io.
1: Né sentito. Dove
0: so.
1: Si trova? Soltanto in Corea?
2: L'ho trovato in Corea, l'ho anche bevuto, perché pare sia la bevanda per piccoli ma anche per grandi più popolare. Proprio viene da una tradizione. Bene. Negli anni 70 introdussero questa banana per incentivare a consumare latte, lo insaporirono con la banana e questa cosa fece breccia. Infatti molti coreani lo bevono anche perché ricorda loro quando erano piccoli, è proprio una cosa tradizionale.
1: Ma
0: comunque si può fare semplice, sì, deve essere buono perché puoi farlo anche a casa frullando il latte con la banana matura, appunto.
2: Mi diventa una super banana, anche
0: però,
2: se appunto poi ci vai ad aggiungere un altro boost, il caffè.
0: Il caffè espresso, cioè tu mischi il caffè espresso con questo latte alla banana, ti fai un bicchierone, non la tazzina, un bicchierone,
2: diventi King Kong istantaneamente, ti arrampichi sui grattacieli.
0: Lì dicono che sia molto buono, soprattutto che la banana attenua un po' l'amaro del caffè per quelli che non amano tantissimo appunto il gusto del caffè, come quando uno si fa il caffè macchiato. In questo caso però è proprio un bicchierone con caffè più latte alla banana.
1: Può aiutare magari quelli che vogliono togliere
0: in bagno. Forse
1: no.
0: Sì.
1: Dicevo, mettere lo zucchero nel caffè. Allora, metti un po' di questo latte alla banana e quindi poco per volta poi riuscirei a bere il caffè senza zucchero.
0: Però secondo me anche quell'effetto non dovremmo disdegnarlo.
2: Per molti basta il caffè e basta. Figurarsi con l'aggiunta di latte alla banana.
0: Vabbè. Proveremo.
1: È un contrasto un po', ma non mi attira molto.
0: Bisogna provare prima di dire se piace o no. 9.33, canzone nuova su Radio Monte Carlo. Comrade, Love Sober.

0: Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around, a testimonianza che tutte le cose dette in inglese sono più belle, sembrano esatto. più musicali, perché se lo traduci in italiano
1: come lo tradurresti?
0: Si può tradurre in tanti modi, chi la fa l'aspetti, chi semina vento raccoglie tempesta.
1: Però è bello anche così,
0: tutti i nodi vengono al pettine, insomma.
2: Beh, a me piace molto, tutti i nodi vengono al pettine.
1: Sì, tu pensa a una canzone che si intitola così, cantamela. Tutti i nodi vengono al pettine.
2: Vabbè, bisogna essere capaci, magari c'è qualcuno che la farà prima o poi.
1: 9.40 Radio Monte Carlo, tra poco le ricerche del campus.
3: Dalle 10, non perdere Due come noi. Due come noi, due come noi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it. La spesa intelligente.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
11: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
12: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
14: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te. Test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi, ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.

0: Qualcuno con cui ballare? Sì, I Wanna Dance With Somebody con Whitney Houston, questa Radio Monte Carlo.
1: C'è chi balla da solo, come in questo momento è il nostro Stefano Andreoli con le sue ricerche del campus.
0: Da solo, con tutti noi che lo ascoltiamo, altro che.
2: E ci trasferiamo in Canada di nuovo, si parla di laghi canadesi. Ah. Qualche giorno fa abbiamo raccontato di Donald Trump che vuole ribattezzare il lago Ontario Lago d'America, causando chiaramente malumori nel vicino Canada, ma ora in Canada hanno un'altra gatta da pelare. Conoscete il lago Williston?
0: No.
2: Anche se non lo conoscete, pensate, è lungo 5 volte più grande del lago di Garda, 5 volte per dirti. Ed è un lago artificiale.
0: Williston,
2: fatto per creare energia idroelettrica, certo. Quindi è un bacino artificiale. Che è successo in questo lago negli ultimi decenni? Si sono accumulati detriti, tronchi, radici in un'ansa di questo lago, in una piccola insenatura. Poi su queste radici sono accumulati del terriccio, delle sostanze fertili, e da questo terriccio sono nati degli alberi.
0: Addirittura.
2: E questa specie di piccolo agglomerato di detriti pian piano si è ingrandito fino a diventare una vera e propria isola.
0: Un'isola.
2: Con una sua vegetazione e degli animali. Ma c'è un problema, quell'isola non è fissata a niente, quindi fluttua per il lago.
1: Si sposta.
2: E non si riesce a fare una mappa di quest'isola, perché è grande come un quartiere di una città, quindi insomma.
0: Addirittura.
2: Non è piccola, oltre 10.000 km quadrati. E quindi che succede? Cercano di mapparla ma non ce la fanno, perché dal satellite la vedono e si sposta.
0: Perché la ancorino in qualche maniera.
2: Sì, ma ora c'è un altro problema, se la sono persa.
0: No.
2: Perché il lago è talmente grande che da una sponda all'altra non si vede, e quindi quest'isola attualmente non si riesce a trovare. Si sono persi l'isola.
1: C'è l'isola itinerante.
0: L'isola che non c'è, vedi, che non c'era.
2: Ho detto 10.000 km quadrati, metri quadrati, se no sarebbe una regione. Comunque, insomma, un'isola non trascurabile che in questo momento è scomparsa, invisibile dalle mappe, eppure coi satelliti non si riesce a capire dove sia. Si sarà inabissata, avrà fatto un giro sotto la superficie, non lo sappiamo.
0: Può essere, vedremo se riaffiorerà di nuovo.
1: È volata via anche l'isola.
2: Che vi devo dire?
0: Andiamo noi? Andiamo a controllare
1: se
0: la troviamo oppure no. Vabbè, l'isola di Williston potrebbe
2: del lago
0: essere
2: Williston.
0: Fantastico. 9:51 su Radio Monte Carlo, c'è anche Fulminacci.

0: così, con un po' di dolcezza, ma se vogliamo anche un po' di peperoncino. Vi salutiamo con questa canzone di Marvin Gaye, 44 anni, Sexual Healing, ed è un capolavoro senza tempo.
1: E con questo vi diamo appuntamento a domani a partire dalle 7 con Davide Lentini,
0: con Monica Sala e con Andro Mercù.
2: Ciao a tutti, a domani.
0: Con Mattia Brena come sempre in regia, e poi Monica Tonini al centralino, Federica Pogliani in redazione e con Stefano Andreotti.
2: Leone d'oro alla carriera George Clooney, ne abbiamo parlato ieri, e proprio in occasione della mostra di Venezia George Clooney ha dichiarato, tra le altre cose, l'America è un paese guidato da incapaci. Sì, ma dovrebbe essere più chiaro di chi parla, perché è stato un po' sibillino, capito? Non si è capito.
0: Tu dici che è stato troppo generico, eh?
2: Sì, no, un po' vago.
1: Infatti non ha capito nessuno.
0: Oggi vi lasciamo solo con Rosaria Renna, noi ci sentiamo domani mattina a partire dalle 7, tutti qua puntuali, mi raccomando.
1: Non mancate, buona giornata.
0: Baci, ciao.
2: Ciao. Ciao.
3: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 9:59.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona giornata da Umberto Cascone. Mosca accusa Berlino, Merz cerca consensi interni facendo il duro con noi. Dopo l'ordine di chiusura del consolato a Bonn di Casa Russia nella capitale tedesca, il Cremlino fa lo stesso con le sedi del Goethe-Institut di San Pietroburgo, Mosca e Yekaterinburg. Poi la rassicurazione, non declasseremo le relazioni diplomatiche con la Germania. Nella notte missili e droni di Teheran intercettati dalla contraerea del Kuwait. Il segretario americano alla guerra Hexet proroga fino al 2027 il dispiegamento delle truppe in Medio Oriente, ma Trump, secondo il Wall Street Journal, si starebbe preparando a dichiarare concluso il conflitto. Sì del Veneto alla legge sul fine vita, è la prima regione di centrodestra a regolamentare il suicidio assistito. La norma passa con il voto secondo coscienza di alcuni consiglieri di Lega e Forza Italia insieme alle opposizioni. Zaia, sono orgoglioso, ora anche il Parlamento ascolti la consulta. Ci sono il pericolo di fuga in Bangladesh e il pericolo di recidiva dietro l'impugnazione da parte dei PM torinesi della scarcerazione del 42enne bengalese che ha molestato una ragazzina di 13 anni. La custodia cautelare è stata convertita in obbligo di firma dalla GIP. Nordio invia gli ispettori. A Palma Campania, nel napoletano, stretta del sindaco contro la comunità bengalese, sequestrati nel corso di mesi di interventi negli appartamenti oltre 500 tra letti e materassi. La misura servirebbe a ridurre il numero di occupanti nel le abitazioni sovraffollate, ma non mancano le contestazioni dei residenti. Tennis agli US Open, Berrettini eliminato da Navone, Guerrieri da De Minor. Oggi in campo Darderi, Musetti, Bellucci e Cobolli. In Coppa Italia, Sassuolo e Udinese agli ottavi, oggi Palermo, Mantova e Cagliari, Verona. Europei femminili di volley, azzurre in semifinale dopo il 3-1 alla Svezia. Queste le breaking news di TGCOM 24.

La vogliamo fare la versione di quando siamo in solitaria? Di questa sigla? Che cosa aspettiamo? Cosa stiamo aspettando? E in questo momento dovete immaginare le mie dita che in modo un po' nervoso battono sulla scrivania. Quando la facciamo questa sigla? Perché oggi Rosaria Renna in solitaria, faccio una circumnavigazione del vostro mondo musicale radiofonico sino alle 13, salutando e abbracciando Filippo Firli, che ritroveremo senza dubbio domani. Ma oggi dovete sopportare solo me, come di consueto vi chiedo di non farmi sentire sola al 342-4141-762. Un abbraccio a chi mi ha preceduto da Breaking News a Bonjour Bonjour. Ora tocca a due come noi, con grande musica da ascoltare insieme, tante notizie da condividere, con una squadra preziosa al lavoro che mi supporta e mi aiuta e mi sopporta anche, tocca dire, con la O forse è anche diciamo più veritiera questa parola. Luca Onere che è in console, e poi Monica Tognini al centralino, Giulio Bartolomei preziosissimo in redazione, tutti quanti voi con tanti modi per ascoltarci, per ascoltare la nostra grande musica, come questa On My Soul di Bruno Mars.

più bei ricordi dell'estate 2026 metterò il concerto di Bruno Mars a San Siro, una delle due date imperdibili nel nostro paese di questo straordinario protagonista della musica contemporanea. Ma è un po' che in giro da quando era bambino ho visto una foto che mi ha fatto una tenerezza incredibile, lui vestito da Elvis, perché pare che da bambino fosse uno dei suoi riferimenti. Beh, lo è probabilmente per tutti quelli che calcano un palco e hanno l'ambizione di fare anche uno spettacolo, non soltanto di regalare dell'ottima musica. Nella mattinata di Radio Monte Carlo, che trovate anche declinata nei vari social, quindi seguiteci da LinkedIn ad X a Facebook ad Instagram, ma anche a radiomontecarlo.net, che è un po' il punto di riferimento che ha tutto quello di cui parliamo nel corso della giornata, tutti gli artisti che amate e poi tante notizie interessanti che insomma potete condividere anche con gli amici facendo bella figura. Beh, tra le cose che ci riguardano sicuramente lo speciale di Prince, dopo avervi regalato l'anteprima esclusiva dell'album Timeless di Inediti, questa sera durante Monte Carlo Nights c'è proprio uno speciale con il nostro Nick che ci racconta questo lavoro prestigioso, questo ritrovamento, pare che siano tonnellate le cose registrate poi accantonate da Prince, quindi probabilmente nel corso degli anni avremo modo di condividere ancora il suo grande genio. Poi ci sono dei consigli per non perdere il buon umore al rientro dalle vacanze, quindi cliccate serenamente su radiomontecarlo.net, dove si parla anche di Riding by the Sea. Siamo la radio ufficiale di questa 4 giorni di spettacolo equestre in riva al mare sull'arenile di Porto Sant'Elpidio nelle Marche, e sono 4 giornate dedicate proprio allo sport, allo spettacolo, alla cultura del cavallo, questo animale maestoso che tanto ci appassiona e che tanto amiamo, vedi l'isteria collettiva per Varenne che abbiamo proprio salutato da poco. Salto ostacoli, dressage, cavallo arabo, polo, sono discipline diverse con questa cornice incredibile, il mare Adriatico dall'alba al tramonto. L'appuntamento parte oggi fino a domenica 6 settembre, ma per tutti i dettagli salve signor cavallo, buongiorno, anche a lei posso fare un giro, magari proprio sulla spiaggia al tramonto, all'alba, deve essere una delle esperienze più belle della vita da riuscire a fare, se uno poi riesce anche a salire sul cavallo. Ma in realtà l'ho fatto in passato, poi ho lasciato un po' perdere, però ricordo davvero con grande affetto quei momenti. Tra le cose che ricordiamo dal punto di vista musicale, anche un'uscita importante nel 1990, Listen Without Prejudice, era il primo volume del secondo album di George Michael. Tra l'altro si parla molto di lui perché è disponibile online il trailer che racconta The Faith Tour, questo film concerto che sta per arrivare, che è dedicato a un tour, quello dell'88, in maniera particolare a 2 date, quelle di Parigi, e quindi ci restituiscono un momento incredibile nella vita di questo artista che ha venduto oltre 110 milioni di dischi nel mondo ed è sicuramente una delle pop star, una delle rock star più amate di tutti i tempi. Allora lo celebriamo anche in diretta su Radio Monte Carlo ascoltandolo con questa versione.

0: impegnata anche con il suo tour di grande successo. Carmen Consoli ha duettato con al tramonto con Jovanotti nella sua Sicilia, ed è stato sicuramente uno dei momenti da incorniciare per chi era presente. L'eccezione in questa mattinata su Radio Monte Carlo, Due Come Noi, eccezionalmente solo con Rosaria Renna. Lo so che posso contare su di voi, che siete tanti: Paolo di Treviso, Pierluigi che mi scrive tante cose belle, e poi Simonetta che mi chiede: ma sta bene Filippo? Certo, tranquilli, tutto bene, speriamo di riaverlo già domani con noi. A chi vuole saperne di più su questa iniziativa bellissima, questo Riding by the Sea dedicata ai cavalli sulla riviera adriatica, consiglio di cliccare su radiomontecarlo.net, perché c'è proprio una bella pagina dedicata. Potete decidere da qui a domenica di fare un salto e magari anche di venirci a trovare. Quindi radiomontecarlo.net, il vostro punto di riferimento per tutto quello che riguarda la vostra radio del cuore.
1: Datroni, fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
3: Ecco perché!
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 € e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
9: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open

0: Space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.

Eve è rimasta saldamente nei nostri cuori, questa canzone del 98 di New Radicals, e ci fa sempre molto piacere condividerla con voi che siete all'ascolto di Radio Monte Carlo in questo giovedì 3 settembre. Sono le 10:27, anche gli amici di Bonjour Bonjour so che hanno parlato diffusamente della serata della Mostra del Cinema di Venezia, l'inaugurazione con il grandissimo protagonista che ha un po' rubato anche la scena agli attori che erano lì per presentare Ink di Danny Boyle, ma con George Clooney questo succede. E oggi tutti i giornali del mondo parlano del suo discorso quando ha ricevuto il Leone d'Oro, perché ha detto delle cose, si è schierato, insomma si sa che George Clooney da sempre non lesina i propri pensieri, e fino a qualche anno fa qualcuno diceva che aveva in mente di diventare lui presidente degli Stati Uniti d'America. Di sicuro non è stato assolutamente, diciamo, timido nel parlare dell'America contemporanea, dicendo che non è facile vivere in un paese che è guidato dalle persone meno capaci di farlo, tant'è che credo al momento la sua residenza sia in Francia, ma si divide anche tra l'Inghilterra e la bellissima villa invece nel nostro paese a Como. È un habitué del festival e ha parlato di molte preoccupazioni, per esempio sul giornalismo, sulla funzione pubblica, dicendo che c'è ancora spazio per un buon giornalismo e dicendosi molto preoccupato da un lato per l'intelligenza artificiale, dall'altro per i deepfake che possono smantellare la fiducia che abbiamo nelle immagini, nelle informazioni, perché se tutto può essere dimostrato essere finto, allora cominciamo ad avere dei dubbi e sicuramente non è bello tutto ciò. È bello che lui lo abbia detto a pochi minuti dalla presentazione ufficiale di Ink, Danny Boyle, che racconta l'ascesa del magnate australiano Rupert Murdoch sulla trasformazione del The Sun in una macchina mediatica estremamente potentissima. Tutti usano questo titolo per la cacchistocrazia, no? Il fatto dei meno capaci che ci governano, perché ha colpito tantissimo. Tra le cose che invece mi piace sottolineare, la presentazione ieri del film di Alina Marazzi, La ragazza con la Leica, che è dedicata a una fotografa poco conosciuta, che è stata una delle prime a raccontare anche la guerra con le immagini, è stata la compagna di Robert Capa, che poi è diventato invece lui un mito della fotografia, Gerda Taro, ed è sicuramente uno di quei film imperdibili da vedere. Tra le cose più belle viste invece sul red carpet, sicuramente la nostra Bianca Balti, che ha fatto un omaggio bellissimo a Venezia con il suo abito, perché era romanticissima in cipria, che forse può ricordare le albe e i tramonti di Venezia, e poi aveva le ali dedicate ovviamente al leone alato, simbolo di San Marco, simbolo di Venezia, simbolo anche della Mostra del Cinema, perché il premio è proprio il leone alato di San Marco. Quindi sicuramente ci ha fatto piacere che una delle più belle, ma anche più significative, perché a essere belle forse adesso è facile un po' per tutte, soprattutto se nascono così, ma raccontare anche qualcosa su red carpet è un'altra storia. Bianca Balti l'ha fatto, brava. I Depeche Mode.

0: invece sono romanticissima, ma adoro questa canzone di Overphonic, Romantic.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di più 1,5 gradi centigradi dai livelli preindustriali, probabilmente entro i prossimi anni. L'allarme viene da un nuovo rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, secondo cui però è possibile limitare la durata dello sforamento e rientrare in breve tempo nei limiti dell'accordo di Parigi. Questo percorso prevede interventi massicci di mitigazione del cambiamento climatico, come tagli immediati e costanti alle emissioni di gas serra, rimozione dell'anidride carbonica dall'atmosfera e stoccaggio tramite rimboschimento e altri metodi.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
6: La cucina che sogni vale di più! Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
7: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
8: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
7: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
9: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
10: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché? Perché? Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
15: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
16: Prossimamente live, in concerto.
17: L'8 settembre, Celebrate New Orleans. Il 9, Chicago Blues Night. Il 10, Big One, Pink Floyd Tribute. L'11, 12, Incognito Presents, Citrus Sun. Il 13, Peter Bernstein Trio.
16: Infoline, bluenotemilano.com.
18: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte, forte, sempre.
19: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

Ehi, hey, no stopping us now, ma chi ci ferma? McFadden e Whitehead nella mattinata di Radio Monte Carlo, che idealmente dedichiamo, sperando che naturalmente porti un pizzico di fortuna, a Julio Velasco e alle ragazze della Nazionale di Pallavolo, che ieri hanno fatto una partita che ci ha, diciamo, all'inizio un po' sconcertato, perché erano sotto 1-0 con la Svezia, poi per fortuna con fatica 3-1, e adesso in semifinale incontreranno la vincente della partita di oggi tra Olanda o Polonia. È la quarta volta di fila che le ragazze di Velasco arrivano in semifinale, e quindi siamo arrivate a Istanbul, siamo felici. Dopo l'oro olimpico e il mondiale, diciamo che non c'è due senza tre, no? Dice il proverbio. Ma sulla strada di queste ragazze non ci sono solo le altre, ma anche un po' a sorpresa l'invidia, la strategia per i grandi eventi di Zoran Terzic, che è l'allenatore della Serbia, il quale in un'intervista ha voluto minare la sicurezza delle azzurre dicendo: ma perché le paragonate alle grandi stelle del passato? A parte la Egonu e forse la Silla, non le conosce nessuno, non fanno le imprese, sono solo fortunate. E voi direte: ma possibile? È possibile, perché magari a distanza si cerca di fare una gara di nervi. Mi ha colpito la risposta di Julio Velasco, che dice che ovviamente non gli interessa cosa ha detto, non ci frega nulla di quello che dicono gli altri social, gli altri allenatori e nemmeno le nostre mamme. Quindi figurate, e lì mi sono detta: come le nostre mamme no? Cioè, ma la mamma ha sempre ragione. Julio Velasco, passino i social, passino gli altri allenatori, passino tutti gli altri, ma le mamme no. Però dice che le mamme chiedono di vincere, quindi forse da quel punto di vista mettono un po' di pressione alle figlie, quindi ha sempre ragione. Speriamo bene, dai, per la partita di sabato. Benissimo, direi, l'amicizia e il connubio tra Gianna Nannini e Bruno Risas nasce

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Potenza della pubblicità nel 96, quando fu pubblicata questa bellissima Breathe di Mijur, passò quasi inosservata. Qualche anno dopo invece un celebre colosso degli orologi da polso pop la scelse per un commercial ed eccoci qui ancora a respirare questa musica meravigliosa, Mijur, l'ufficiale all'ordine dell'impero britannico, su Radio Monte Carlo.

0: The Power of Love, quello in musica di Hugh Lewis and the News in questa mattinata su Radio Monte Carlo. Andiamo al cinema insieme ai film imperdibili sul grande schermo e poi proprio l'appuntamento con TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Ehi, hey Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre!
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Umberto Cascone. Non avvieremo noi un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, così il Cremlino nel mezzo delle tensioni con l'Europa. Mosca risponde allo stop tedesco alle attività del consolato di Bonn e di Casa Russia a Berlino, chiuse le sedi del Goethe-Institut su suolo russo. La guerra ibrida accende il dibattito politico in Italia. Tajani lancia l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare le elezioni. Salvini non ci sta, ansia antirussa preoccupante, e il Copasir chiede informazioni sul visto italiano di uno dei due identificati per il caso droni a Lipsia. Nella notte missili iraniani sul Kuwait, tutti intercettati. Il capo del Pentagono Hegseth proroga fino al 2027 il dispiegamento delle truppe in Medio Oriente, ma Trump, riporta al Wall Street Journal, starebbe valutando con i suoi consiglieri di dichiarare definitivamente concluso il conflitto. Sì del Veneto alla legge sul fine vita, è la quarta regione a disciplinare il suicidio assistito, la prima guidata dal centrodestra. Determinante il voto secondo coscienza di alcuni consiglieri di Lega e Forza Italia. Zaia, sono orgoglioso, ora anche il Parlamento ascolti la consulta. Il segretario generale dell'ONU Guterres lancia l'allarme: il mondo è in pericolo per il clima estremo, la scienza non lascia più spazio a dubbi. A preoccupare è il fenomeno El Niño, che ha ormai proporzioni gigantesche e fino a febbraio provocherà gli uragani più potenti degli ultimi 1000 anni. Tennis agli US Open, Berrettini eliminato da Navone, Guerrieri da De Minor, oggi in campo Darderi, Musetti, Bellucci e Cobolli. Calcio, in Coppa Italia Sassuolo e Udinese avanzano agli ottavi battendo rispettivamente Frosinone e Venezia, oggi Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Belle deliziosa la piccolina di Stevie Wonder, che oramai è bella cresciuta, perché era il 76 e a lei era dedicata il suo arrivo sulla terra questa Isn't She Lovely, con tanto di vagito, di piccola risatina iniziale della bambina, del papà felice Stevie Wonder, grandissimo protagonista anche della programmazione di Radio Monte Carlo. Sono le 11:05, buongiorno mondo, all'ascolto della radio con la musica di gran classe con Rosaria Renna, due come noi, oggi da sola, ma domani ritroveremo il nostro Filippo Firli. A proposito di appuntamenti nei prossimi giorni, domenica 6 settembre non mancate nel pomeriggio a partire dalle 14:50, perché ci sarà il commento in diretta con il nostro Jerry Romano, che fa le super fatiche di Ercole, oltre all'appuntamento con Breaking News dalle 5 alle 7, da lunedì al venerdì con Laura Ghislandi. Ci racconterà il Gran Premio di Formula 1 all'Autodromo Nazionale di Monza, quindi un appuntamento sicuramente imperdibile, così come 26.000 fan non hanno perso ieri a Milano l'occasione per il secondo anno consecutivo, addirittura c'era chi è arrivato alle 6 del mattino per accaparrarsi un posto in prima fila nella piazzetta di Palazzo Reale. A un certo punto si sono anche affacciati sul balcone i piloti della Ferrari, quindi Hamilton e Leclerc, con ovazione del pubblico. Questo appuntamento, sponsorizzato da una bevanda, diciamo, che è consueta nel mondo della Formula 1, regala proprio un bagno di folla ai ferraristi e soprattutto dà la possibilità ai fan che arrivano davvero da tutto il mondo e non solo dall'Italia di poterli salutare. Atmosfera bellissima, in molti dopo la piazzetta reale di fianco al Duomo domenica poi avranno la fortuna di andare a vedere il Gran Premio, che è sold out da tempo. C'era anche il pizzaiolo Doc Gino Servillo, che dice che non si manca Gino Sorbillo, che non manca mai uno di questi appuntamenti, e domenica porterà suo figlio proprio a tifare Ferrari. Ce la metteremo tutta, hanno promesso i piloti della Rossa, per regalarvi delle grandi emozioni, e non vediamo l'ora di scendere in pista. Tra l'altro c'era l'amica Peggy Gu del nostro Luca Onere a fare un DJ set, sicuramente vi siete sentiti prima. Bene, perché il suo fidanzato Berrettini, va bene, nel frattempo facciamo anche un po' di gossip, però la cosa importante è l'affetto davvero dei tanti per la Ferrari, per i piloti, e la possibilità domenica di ascoltare il commento del nostro Jerry Romano. Certo, un pezzetto di noi tifa anche per Mick Antonelli, per Kimi Antonelli, è bello avere un pilota italiano per cui tifare anche.

con molto piacere Stay With Me con Sam Smith e Mary J. Blige, questo incontro di anime e di voci. Sono stati resi noti tutti i nomi che parteciperanno e che hanno avuto le candidature ai prossimi premi MTV Video Music Award, e la regina è incredibile, che è ancora Madonna, che regna su tutti, 11 candidature, e il podio è tutto al femminile perché dietro di lei c'è Taylor Swift e poi Ariana Grande e Sabrina Carpenter. La cerimonia andrà in onda da Los Angeles la notte del 27 settembre, una specie di ritorno al passato perché l'ultima edizione ospitata dalla città è stata quasi 10 anni fa, proprio nel 2017. Quindi mi sorprende questa cosa, che in Italia si parla spesso del fatto che le artiste italiane non siano abbastanza valorizzate, non siano nelle classifiche, anche dal punto di vista live siano trattate diversamente rispetto agli artisti uomini, e invece a livello internazionale sono regine ancora le donne. Madonna in maniera particolare dopo il successo di Confessions 2, l'album che ha debuttato direttamente al primo posto della classifica Billboard e risulta ancora una volta quella con più nomination. Anno d'oro, l'abbiamo vista anche nella finale dello show dei mondiali di calcio, e gareggerà in alcune delle categorie più ambite, più prestigiose, come artista dell'anno, video dell'anno, e anche con Bring Your Love, il featuring con Sabrina Carpenter. Dietro di lei Taylor Swift, le 9 candidature grazie a The Faith of Ophelia, il singolo omonimo che ha veramente sbancato le classifiche in tutto il mondo, e dopo di loro ancora grandi protagoniste come Ariana Grande, che però sta attraversando un momento non particolarmente bello dal punto di vista personale, e Sabrina Carpenter. C'è anche qualche maschio, c'è Bruno Mars per esempio che si affaccia qui e là, ed altri protagonisti. Saremo a vedere chi porterà a casa il maggior numero di statuette. Complimenti però all'eterna Madonna, che è ancora qui a combattere con artiste molto più giovani di lei.

0: Da Ray of Light era Mora, scurissima, con i capelli molto lunghi. Ve la ricordate? Su Radio Monte Carlo c'era The Power of Goodbye di Mazzanna.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
5: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
9: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
8: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99€. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
10: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
11: Temptation Island vi aspetta.
12: Ti prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
11: Con imperdibili novità.
13: C'è qualcun altro nella tua vita?
11: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
14: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
11: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, Canale 5.

Seeds of Love, capolavoro dell'89 di Tears for Fears. Alzino la mano quelli all'ascolto di Radio Monte Carlo che hanno consumato il vinile, che hanno amato profondamente questo album, che avrà un'edizione speciale il 16 ottobre, oltre 35 anni dalla sua pubblicazione originale. Ma se pensate, amici, che all'interno di questo disco leggendario, registrato in oltre 4 anni, c'erano canzoni che hanno raggiunto le classifiche, i primi posti delle classifiche in tutto il mondo, da Woman in Chains ad Advice for the Young at Heart a Bad Man's Songs. Saranno edizioni deluxe con nuovissimi mix, e poi c'è anche la possibilità di avere un doppio vinile blu con effetto speciale, un artwork alternativo che abbina l'album originale a un secondo disco che invece conterrà le B-side, delle demo, alcune che appariranno per la prima volta. Tra tutti i nostri album, ha detto Roland Orzobal, probabilmente lo metterei al primo posto. Eccomi, io sono una di quelle che si è innamorata perdutamente di tutte quelle canzoni di Roland, di Kurt Smith, che dice che i brani gli piacevano allora ma gli piacciono ancora oggi, li suoniamo ancora dal vivo e meno male, oserei dire. Quindi appuntamento per tutti i fan il 16 ottobre per la nuova edizione, per l'omaggio a Sowing the Seeds of Love. L'incontro tra il grande DJ olandese e la rock band per eccellenza irlandese, tra Martin Garrix e U2, è confluita anche in questa scoppiettante Fireflies.

0: 36 minuti dopo le 11, questa è Radio Monte Carlo Rearrange, c'erano anche i Biffi Clyro.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo, Breaking News, con la redazione di TGCOM 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
3: Super karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
2: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre, su Canale 5.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
13: No, a giocare a calcio.
14: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
15: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
16: La spesa intelligente.
17: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

Another Day, una carezza sull'anima in questa mattinata su Radio Monte Carlo con Buckshot Le Funk. Buongiorno a tutti ovunque voi siate, se siete rientrati dalle vacanze, se siete partiti per le vacanze, se non avete mai fatto le vacanze, perché ci sta, ci sono anche le persone che non sono riuscite quest'anno, però speriamo che con la musica almeno riusciamo a farvi viaggiare in mondi meravigliosi, così come lo è stato meraviglioso e continua ad esserlo il mondo di Giorgio Armani, a cui ieri sera molti divi di Hollywood e anche del Tevere di casa nostra hanno reso omaggio scegliendo lui, a cominciare dai due conduttori, madrino e padrina, anche se non si usano più questi termini, della mostra del cinema di Venezia, Nicolas Maupas, molto amato dai ragazzi anche per le sue partecipazioni a fiction di grande successo come Mare Fuori, e Greta Scarano, attrice e regista. Tutti e due hanno scelto di vestire Armani, lui impeccabile in uno smoking classico, quindi un ragazzo giovane che rende omaggio alla grande storia della moda nel nostro paese, e lei con un bellissimo abito a sirena rosso rubino. Giorgio Armani, che viene ricordato oggi dal celebre regista Ferzan Özpetek su Repubblica, domani sarà l'anniversario, il 4 settembre del 2025, l'anno scorso ci ha lasciato, ma Ferzan Özpetek lo celebra oggi con un bellissimo articolo in cui ringrazia Giorgio per il dono della grazia, dell'eleganza, della creatività unica, dello stile inconfondibile, riconoscibile da tutti in ogni angolo del pianeta. Un maestro, lo chiama una luce di riferimento che ha illuminato l'esistenza, ridisegnato lo stile, la pratica del gusto estetico, esercitando un'influenza incredibile nell'ambito della moda, del costume. Una vera rivoluzione, la definisce Özpetek, e parla anche della sua passione e competenza per il cinema, e infatti ne abbiamo parlato tantissimo delle sue collaborazioni con i protagonisti, ma anche con opere che sono entrate nella storia. Parla della frequentazione che non è stata solo professionale, nata per caso 3 decenni fa, quando lo invitò generosamente a scegliere un abito smoking da indossare a Cannes per la presentazione del primo film del regista Ferzan Özpetek, che è italiano a tutti gli effetti, di origine turca. Il suo primo film era Il bagno turco. Da allora ricorda incontri, conversazioni, contributi artistici che hanno alimentato questa profonda amicizia che ha avuto con Giorgio, con la sua famiglia. Adesso, dice Özpetek, mi ritrovo dentro un flusso emotivo di orgoglio e commozione a rivivere la sua storia attraverso la serie televisiva che dirigerà il prossimo anno e che cercherà di raccontare la storia e rendere omaggio a un grande come Giorgio Armani. Su Radio Monte Carlo, Ella Langley,

comunque ti veniamo a vedere, anche se invidio profondamente quelli che ti hanno visto per esempio al Circo Massimo. Che meraviglia il live di Cesare Cremonini questa mattina su Radio Monte Carlo. Oh, ma certo che Cesare è irrequieto, la musica è la sua vita, non riesce a stare con le mani in mano. Uno pensa adesso parte per un anno sabbatico, invece niente. Il 23 ottobre uscirà Amateur, il suo 10° disco di inediti. Ha sottolineato con grande orgoglio che non è stata utilizzata nessuna intelligenza artificiale per realizzarla. E poi a novembre una tournée di 8 date, le prime 3 nella sua Bologna e poi Torino, Milano. Dopo i grandi concerti nelle arene all'aperto, il record personale di quasi 1 milione di spettatori in un anno per il Cremonini Live 2026, arriva questo album e ancora dei live nei Palasport. L'ha registrato a Londra nello studio di Damon Albarn. È dedicato al sax, che è il suo ultimo amore musicale, ma l'abbiamo visto suonare anche la fisarmonica e altri strumenti, con tra l'altro la partecipazione del sassofonista americano che ha suonato in Black Star, l'ultimo album di David Bowie, Johnny McCaslin. Complimenti a Cesare. Su Radio Monte Carlo ci regaliamo anche la magia di Al Jarreau.

0: giusta quella di Radio Monte Carlo e la musica anche quella di Al Jarreau con Morning. Ora c'è l'appuntamento con gli amici di TGCom 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Umberto Cascone. Omicidio-suicidio in un campeggio a Gy, nell'est della Francia. Un uomo avrebbe sparato ai figli di 6 e 9 anni e alla suocera per poi togliersi la vita. Il responsabile apparteneva a una comunità nomade. In famiglia era in corso un procedimento di divorzio. Almeno 83 migranti morti a bordo di un barcone soccorso dalla Guardia Costiera spagnola a largo di Gran Canaria. Sull'imbarcazione erano partite 128 persone, ma ne sono state trovate vive solo una quarantina. Avevano preso il mare da 27 giorni. Non avvieremo noi un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, così il Cremlino nel mezzo delle tensioni con l'Europa. Mosca risponde allo stop tedesco alle attività del consolato di Bonn e di Casa Russia a Berlino, chiuse le sedi russe del Goethe-Institut. L'avvocata generale della Corte di Giustizia Europea attacca: è discriminatoria l'esclusione delle donne tatuate dall'arruolamento in polizia in Italia. Il parere critica i regolamenti che vietano di mostrare segni distintivi con l'uniforme che prevede la gonna, chiesto l'adeguamento delle normative. Morto nella notte a Roma Fabio Mussi, ex ministro del governo Prodi e esponente di AVS, aveva 78 anni. Sin da giovane militò nel PCI, entrando in Parlamento nel 1992. Fu anche condirettore dell'Unità. Tennis agli US Open, Berrettini eliminato da Navone, Guerrieri da De Minor. Oggi in campo Darderi, Musetti, Bellucci e Cobolli. Calcio, in Coppa Italia Sassuolo e Udinese avanzano agli ottavi battendo rispettivamente Frosinone Venezia, oggi Palermo Mantova e Cagliari Verona. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.
4: Let me say the same, baby.

Stay Together, l'invito vale per quanto riguarda Rosaria Renna perlomeno questa mattinata sino alle 13. Vi accompagno fino all'apertura ufficiale della Boutique della Musique, l'imperdibile appuntamento con il nostro grande Andrea Munari in diretta dal Principato di Monaco. Buongiorno a tutti, abbiamo condiviso questa canzone subito dopo l'appuntamento con i nostri amici di TGCom 24 che ci raccontano purtroppo anche la terribile attualità che ci circonda, e la musica è sempre il nostro conforto, il nostro nido personale dove cerchiamo scampo a volte dalle bruttezze, dalle cose terribili che succedono, cose invece che fanno parlare, come questa storia che arriva dal Giappone. Allora, sapete che in Giappone, forse non lo sapete neanche io, ma lo leggo insieme a voi, così ora lo sapremo, c'è una legge che molti vorrebbero cambiare, è la legge che obbliga chi si sposa a prendere il cognome del coniuge, e non è necessariamente la donna che deve diciamo rinunciare al cognome di famiglia e prendere quello del marito, anche se succede nella maggior parte dei casi, ma ci si mette d'accordo, tipo mi piace più il tuo, ci chiamiamo coniugi con il cognome della moglie o del marito, per l'appunto a seconda di come si voglia fare. Ma le conseguenze sono tante, per esempio bisogna rinnovare tutti i documenti, poi c'è per molti il senso di perdita della propria identità, perché dicono, oh mamma mia, avrò il cognome di uno o di una, un estraneo, uno sconosciuto, ma come, ve lo siete sposati, quindi vi farà anche piacere. Però c'è un'organizzazione non governativa che si batte per modificare questa normativa, e che cosa fa? Organizza degli eventi per permettere a persone single con lo stesso cognome di incontrarsi. Cioè, questa veramente non l'avevo mai sentita, perché di solito uno dice no, il mio uomo ideale, la mia donna ideale deve avere queste caratteristiche fisiche o morali, ma uno che dice no, deve avere il mio stesso cognome, giuro che non l'avevo mai sentita, ed è una diciamo un'iniziativa con un doppio motivo: da un lato aiutare chi si vuole sposare senza il pensiero del cognome, e dall'altro probabilmente più sensibilizzare sulla necessità di un sistema opzionale che dia anche la possibilità di mantenere cognomi diversi. Poi magari quando nascono i figli si apre un altro file di cui parleremo probabilmente in un'altra puntata di Due Come Noi, però mi ha fatto molto sorridere, perché per l'appunto quando diciamo le caratteristiche che ci piacciono nelle persone che ci devono sedurre, diciamo che difficilmente io ho detto devi avere il cognome uguale al mio o comunque un cognome particolare. Lei per esempio ci piace anche se ne ha un altro che non assomiglia a quello nostro. Origini italiane, si capisce, per Natalie Imbruglia, il suo ritorno con Upside Down.

Cielo senza nuvole, quello cantato su Radio Monte Carlo da Pino Daniele, a cui arriva ancora una volta l'omaggio di Mina, che questa volta ha scelto un altro brano da cantare di questo grande artista, Vento di Passione. La nuova interpretazione uscirà il 18 settembre e anticipa il prossimo progetto della signora della canzone italiana. Ci sarà anche un videoclip con alla regia Ferzan Özbetek, ne abbiamo parlato poco fa per il lavoro poi invece su una serie dedicata a Giorgio Armani, e protagonista sarà Luca Argentero. Vento di Passione faceva parte di un album del 2007 di Pino, Il mio nome Pino Daniele e vivo qui. Era nato all'inizio come un brano strumentale, poi l'aveva condivisa con Giorgia, fu un duetto memorabile, e dopo quasi vent'anni tornerà attraverso la voce di Mina, quindi siamo molto curiosi di ascoltarlo naturalmente nell'interpretazione della voce per eccellenza della musica italiana. A proposito di cognomi, saluto l'amico o l'amica che si chiama Rossi, che ha detto: io avrei delle buone opzioni. Effettivamente è forse il cognome più diffuso nel nostro paese, quindi facendo degli incontri per sposarsi senza cambiare cognome potrebbe essere un'opzione fattibile, perché i Rossi effettivamente sono tanti. E poi salutiamo in ordine sparso Domenico, Elena, Francesco, chi manda foto, chi scrive complimenti, chi sottolinea che non riesce a vivere senza la nostra musica, senza la nostra compagnia, ed è felice del ritorno di molte delle voci, mentre le altre li hanno accompagnati durante l'estate. Grazie, naturalmente resta sempre a disposizione il nostro numero, il 342 4141 762. Sino alle 13 questa versione speciale di Due come noi con Rosaria Renna, in attesa di ritrovare Filippo Firli, a cui mandiamo un grande abbraccio domani a partire dalle 10. Facciamo un salto nel 99 con Gabrielle e la sua Rise.

0: nelle farmacie Dottor Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
1: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
2: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
1: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
10: Ciao Alex.
9: Kimi, ma sono io su questo poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari. Però non ho ancora il wifi.
9: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
9: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
13: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
12: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
14: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
15: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
16: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

Be free with your love, gli Spens, gli Spandau Ballet su Radio Monte Carlo. Mi fate sempre sorridere al 342-4141-762 come l'amica Fumagalli in Fumagalli. Dice: non sono parente di mio marito, sono di Como, però mi è capitata questa cosa. Vedi, tu eri in trend con questo desiderio giapponese di trovare un partner con lo stesso cognome per non cambiarlo una volta che ci si sposa. Un abbraccio anche ad Alfonso, da Andria, a Pasquale, d'Alta. Uè, la Puglia, uè, ma che cosa sta succedendo in Puglia che ci state ascoltando così tanto? Grazie, grazie. Ci ascolta da oltre 20 anni con la musica più bella, ci porta in giro con l'app. Grazie per le cose che scrivi per quanto mi riguarda, e grazie a tutti, insomma, da Simonetta a tutti gli altri che scrivete cose interessanti e belle e ci fate sorridere e ci riscaldate il cuore. Tony Hadley è uno di quelli che spesso nel nostro paese quasi è diventato fluent in italiano. Un altro che invece ha fatto di Roma una delle città delle lezioni, dove spesso e volentieri viene fotografato mentre fa shopping, mentre corre di notte, e dove si spera che l'anno prossimo possa esibirsi al Circo Massimo, è Harry Styles, che nel frattempo starebbe anche preparando i preparativi del matrimonio con Zoe Kravitz, sì, figlia di Lenny e quindi di Lisa Bonet. Quindi immaginate avere come suocero Lenny Kravitz, che magari puoi anche invitare durante il tuo tour, che speriamo lo porti davvero nel nostro paese. Lo si vede spesso anche perché è molto amico di Alessandro Michele, che è lo stilista di Valentino, con il quale sono andati a vedere dei concerti. Lui è stato fotografato anche in piazza San Pietro quando è stato annunciato il nuovo Papa Leone XIV. Legame con Roma che speriamo, per la gioia dei fan, venga coronato nell'estate del 2027 da un magnifico concerto al Circo Massimo. Harry

River per James Bay su Radio Monte Carlo. Ma voi mi state dicendo veramente che già ci sono tutti questi casi di persone che si sono sposate con lo stesso cognome, quindi siamo avanti rispetto ai giapponesi che cercano di eludere la legge di non cambiare cognome sposandosi con uno che ha già il proprio cognome? Così tutti contenti, perché continuano ad arrivare delle vostre testimonianze. Per esempio, un amico o un'amica ci scrive che la suocera è nata a Giudici ed è stata sposata con Giudici. Oppure mia zia Giuseppina, che si chiama di cognome Gallo, è coniugata con Giuseppe Gallo senza essere parenti. Ah vabbè, allora Giuseppe e Giuseppina, festeggiate pure l'onomastico insieme. Ma insomma, grazie Enzo dalla Basilicata, tutti galli in casa. E poi ancora qualcuno dice: Perego in Perego, figli di Antonio Perego, entrambi sposati da 34 anni e i nostri padri non si conoscevano proprio, però condividevano evidentemente lo stesso cognome. Mi avete veramente stupito questa mattina, giuro che non avrei pensato che così tante persone si fossero sposate avendo, pur senza essere parenti, lo stesso cognome. E quindi i giapponesi ci fanno un baffo a noi, lo sapevamo già che era la soluzione giusta per avere lo stesso cognome per i figli e non cambiare il proprio sui documenti di

0: Gli anni passano, ma lui ci perdonerà se sarà per sempre il biondino di Boyzone. Ronan Keating su Radio Monte Carlo, When You Say Nothing At All.
1: Dalle 13, non perdere
2: La boutique de la musique.
1: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: Regina, ma che bel sorriso!
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
6: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Temptation Island vi aspetta.
9: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
8: Con imperdibili novità.
10: C'è qualcun altro nella tua vita?
8: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
11: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
8: Temptation Island e poi lunedì 7 settembre, Canale 5.
12: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
13: Una Fiat 500?
12: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
14: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
15: Ottimo!
14: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
15: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
14: Capisci perché ti ho sposato.
15: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
16: Iperceramica.
17: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
18: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
19: La spesa intelligente.
20: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
21: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci

Ero rapita letteralmente dalla voce di Antonella Ruggero, da questa Vacanze Romane dell'83 di Mattia Bazar, che in questa estate 2026 mantiene il suo fascino intatto, e poi ci fa pensare a quel film immortale del 53 di William Wyler, con questa coppia strepitosa, Gregory Peck e Audrey Hepburn, una specie di Cenerentola, al contrario, con la Vespa Piaggio, grande protagonista, la bellezza di Roma, e poi questa improbabile storia d'amore o d'amicizia con lo sfondo della Città Eterna, una pioggia di Oscar, tra cui quello per miglior attrice protagonista proprio ad Audrey Hepburn. Quanta grazia, quanta bellezza, tutta concentrata in un esserino che poi ci ha regalato altre grandi interpretazioni, però sicuramente questa canzone ci riportava in quell'epoca incredibile, nel dopoguerra, nella speranza dell'Italia, il paese che rinasceva, nella Hollywood sul Tevere. Salutiamo Gaspare di Taranto, l'amico di Gallipoli, perché stiamo facendo, non lo so come mai, amici del Principato di Monaco, dove tra poco ci trasferiremo con Andrea Munari, il censimento della Puglia, che è la mia terra, ma anche quello di quelli che hanno il cognome simile tra moglie e marito. Allora aggiungiamo a questa lista, oggi si parlava di questo tentativo giapponese di eludere la legge che ti obbliga a scegliere uno dei due cognomi dei coniugi, per chi non lo vuole cambiare l'ideale sarebbe sposare qualcuno con il proprio cognome, e in Italia abbiamo scoperto che ce ne sono tanti. In Sicilia per esempio tanti Florio si sono sposati altri Florio, anche perché è una grande casata raccontata anche da una saga fortunata di romanzi che è diventata anche una fiction, I Leoni di Sicilia. E poi i cugini, si sposano anche cugini magari di primo grado con lo stesso cognome, per esempio ci sono degli amici che ci dicono che i loro genitori sono Tondo uno e Tonda l'altro, cioè nel senso che sono tondo al 100%. Poi secondo noi è un po' uno scherzo, amico che ci hai detto che hai come tua cliente, quindi non so, hai un negozio, sei un parrucchiere, una signora che si chiama Farina di cognome, Bianca di nome, che ha sposato Giuseppe Sacchetto e quindi ora lei è Farina Bianca in Sacchetto. Sembra tanto una barzelletta, sembra tanto uno scherzo, però ci hai strappato comunque il sorriso e ti ringraziamo. Questa è Gracie Abrams.

0: Saluto anche ad Antonio da Catanzaro e a tutti gli altri che hanno scritto a proposito dei cognomi buffi. Un abbraccio e un ringraziamento da parte di Rosaria Renna in solitaria per questa Due come noi, che domani speriamo ritorni con Filippo Firli, a cui mandiamo tutti quanti un abbraccio. Andrea Munari è già pronto con la boutique della musique. Grazie a Luca Onere in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Monica Tonini al centralino. Prima l'appuntamento con TGCom 24. Ciao, a domani.
1: Ascolta le repliche di Due come noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Parla Putin, una soluzione della guerra in Ucraina è possibile. Dal Cremlino, bastone e carota, dopo le accuse tedesche sugli attacchi ibridi. Merz cerca consenso, ma è solo goffo le parole. Non declasseremo le relazioni con Berlino. Poi l'attacco a Zelensky complica i negoziati. Nessuna prova che il Marocco sia dietro la crisi di Ceuta. Così Sanchez. In Parlamento il premier spagnolo punta il dito contro l'Europa. Non è arrivata la solidarietà che ci aspettavamo e ha promesso un cambio nei rapporti di cooperazione Madrid-Rabat. Non solo la exclave iberica, l'emergenza migranti a ovest riguarda anche le Canarie. Barca con 130 clandestini alla deriva per un mese. A bordo solo 44 sopravvissuti. Tutti provenivano da Gambia e Mali. A bordo ancora 5 corpi senza vita. Un caso analogo avvenne in luglio. Caro benzina, nuovo record, mai così alta dal 2022, 2,124 euro. Salgono anche le bollette del gas. Verde ai massimi livelli da 4 anni. Governo pronto a confermare oltre il 5 settembre il taglio di 17 centesimi per il diesel, riservandosi di trovare interventi selettivi. Un fenomeno El Niño gigantesco sta facendo precipitare il pianeta in una zona pericolosa di clima estremo. È il monito del numero 1 ONU. A Guterres fa eco l'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Il riscaldamento periodico del Pacifico, l'allarme, sarà molto intenso, durerà fino a febbraio. Calcio, sedicesimi di finale in Coppa Italia. Dalle 18 Palermo-Mantova, chi passa trova il Bologna. Dalle 21 Cagliari-Hellas, per stabilire chi sfiderà la Roma. Tennis a Flushing, per i 32esimi, in campo Darderi, Musetti, Bellucci e Cobolli. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
4: La più bella musica di Radio Monte Carlo,
2: la boutique de la musique.
5: Ciao a tutti da Andrea Munari, siamo in diretta a 28 gradi alle 13, 2 minuti e 10 secondi dal Principato di Monaco naturalmente, ma dopo Donna Rosaria Renna che salutiamo, merci madame, un abbraccio alla tua Puglia da mare. Siamo nella boutique della musica per 60 minuti con le canzoni più belle di Radio Monte Carlo e voi naturalmente siete i protagonisti, siete i benvenuti ed è un piacere accogliervi e soprattutto un privilegio restare con voi. Con me ci sono Claudio De Rio, che ci porta racconti di musica, Giulio Corbelli, che ci guida con santa, santissima pazienza in regia, e qui in boutique ce le suoniamo e ce le cantiamo come ci piace di più, lo sapete, ogni canzone è speciale, e parlo anche a nome del nostro music designer Paolo Ravasi, che ha il compito molto impegnativo di selezionare la musica. Spesso leggiamo messaggi che ci inviate, e lo faceva poco fa anche Rosaria, che arrivano da paesi lontani, ed è bello sapere che la tecnologia ci consente di stare insieme proprio ascoltando Radio Monte Carlo. E la nostalgia di casa? Ah, quella si fa sentire quando si è lontani. Ed è quello che succede anche agli artisti, sempre in giro per concerti, a bordo di un aereo e poi un altro. Jet Airliner racconta proprio questo, un successo di Steve Miller Band.

Li senti suonare, dici, ma che musicisti. Steve Miller con la sua band è un nuovo giro del mondo in musica che abbiamo appena iniziato. Amiche e amici di Radio Monte Carlo, voi siete fra quelli che si tirano su dal letto prestissimo, e allora sappiate che la Boutique della Musique è in onda anche dalle 4 alle 5 del mattino da lunedì scorso. Solo musica, solo pezzi firmati, in onda prima del nuovo programma Breaking News, in diretta dalle 5 alle 7, ed è una buona prima colazione. C'è una canzone d'amore che interpreta dedizione, assoluta fedeltà e anche passione. È Wild Horses di Gino Vannelli.

bella, bella, bella, è un legame che nulla può indebolire, nemmeno quella cavalcata travolgente di cavalli selvaggi, Wild Horses. Gino Vannelli, sempre di gran classe lui, nella boutique della musica di Radio Monte Carlo. Ma secondo voi, quali suoni potrebbe avere la vostra città, quella che pulsa di giorno e anche di notte, che sprigiona energia, che si fa sentire viva con i suoi pregi e con i suoi difetti? I Cars l'hanno immaginata così, con un cuore e con il suo battito. È Heartbeat City.

We jamming, possiamo stare insieme, possiamo fare musica insieme, così come possiamo andare oltre ogni barriera. E Bob Marley resta tra i grandi. Questa è la boutique della musica di Radio Monte Carlo. Qui la musica si racconta e ce la

Bel momento anche questo. Everybody hurts sometimes, cioè tutti soffrono a volte, non si è soli, quindi bisogna tenere duro. E li ascoltiamo sempre tanto volentieri, R.E.M., qui poi sono altissimi. E siamo tutti in boutique, eh? Poi con certe canzoni c'è anche da riflettere, perché oltre ad essere bellissime, sono anche un pezzo di storia.

0: quella vera e anche quella più sofferta. E allora vi invito a restare con noi.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
8: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
7: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione, dall'8 settembre su Canale 5.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
10: Regina, ma che bel sorriso!
11: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
10: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
12: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
13: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
14: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: Chief! Un solo spray!
16: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
17: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
18: Ma perché lo fai?
19: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
17: Perché non lo fai?
20: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.

Trasformare la sofferenza in speranza è un omaggio alle ragazze di Sarajevo, chiedendo poi all'Europa di non voltarsi dall'altra parte. Quella pagina di storia è diventata anche musica, qui nella versione raffinatissima di George Michael. Miss Sarajevo è la realtà, come lo è 30 anni prima per Timmy Thomas, al quale la guerra in Vietnam, durata quasi 20 anni, non dimentichiamolo, gli ricorda le vittime da una parte e anche dall'altra. E lui si chiede: ma perché non possiamo vivere insieme senza più guerre? Già, perché? Nella boutique della musique di Radio Monte Carlo, Why Can't We Live Together?

È vero, anche Shadia Du ha voluto la sua versione che insieme all'originale, questa di Tim Thomas, ascoltiamo a Radio Monte Carlo. Sono le 13:35 minuti 50 secondi, sempre in diretta dal Principato di Monaco. Siamo qui da lunedì a venerdì dalle 13 alle 14. Questa è la boutique della musica e potete portare chi volete perché qui c'è posto per tutti. Uno dei membri dell'Ordine dell'Impero Britannico, insignito nel 2024 per i servizi resi alla musica con i Duran Duran, si chiama Simon Le Bon. Ha scritto questa bellissima canzone, Say the Prayer.

Siamo in piedi, per forza. Dopo aver detto basta alla buffata di stupefacenti, David Bowie si trasferisce da Los Angeles a Berlino e si ricostruisce come uomo e naturalmente come artista. Heroes fa parte di questa rinascita. Anche Venezia gli rende omaggio in questi giorni. Una mostra fotografica con 800 scatti di Dennis O'Regan, che è il fotografo che ha seguito per tanti anni David Bowie in tournée. Come suona grande anche oggi la boutique della musica. Spero vi arrivi davvero. Questa è Radio Monte Carlo e siamo già in viaggio con gli America. You can do magic.

0: Sono gli America e sapete chi ha scritto e prodotto questa meraviglia di You Can Do Magic? Russ Ballard, che ha firmato poi altri successoni come Voices. Con Radio Monte Carlo, nella boutique della musique. Eh sì, cantiamo, il potere dell'amore è qualcosa di contagioso, dicono gli America, ed è ancora più romantico Lou Rawls, che innamoratissimo dice alla sua donna: You'll never find another love like this. Mai nessuno potrà amarti più di quanto io stia già facendo.
1: You

Vi è piaciuta? Così bella questa canzone che dopo Lou Rawls altri grandi artisti hanno voluto interpretarla. C'è anche un duetto tra Michael Bublé e Laura Pausini. Ci siete amiche e amici della Boutique de la Musique? Intanto grazie per esserci e per far parte di Radio Monte Carlo. Ne ascoltiamo un'altra adesso che con il passare del tempo secondo noi diventa ancora più bella. E poi quel giro di pianoforte è stupendo, inconfondibile. Corrono sulla tastiera le dita di Chris Martin.

0: una richiesta di perdono dopo un errore, capita, per questo si chiama Trouble. È sull'Olimpo degli dei della musica, della boutique della musica, ci sono anche i Coldplay. Spero vi siano piaciute le canzoni di oggi e soprattutto che siate stati bene con noi.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
3: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggi euro.it.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Temptation Island vi aspetta.
8: Ti prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
7: Con imperdibili novità.
9: C'è qualcun altro nella tua vita?
7: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
10: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
7: Temptation Island e poi lunedì 7 settembre, Canale 5.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Regina, ma che bel sorriso!
13: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
12: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
14: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
15: La cucina che sogni vale di più! Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
16: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
0: Che bel momento anche oggi qui in boutique. Grazie ad ognuno di voi per il gentilissimo ascolto e grazie anche a chi ha trovato il tempo di scriverci. Vi leggiamo sempre, lo stiamo facendo ancora adesso. Paolo Ravasi ha disegnato la musica di oggi, Claudia De Rio ne ha raccolto le curiosità, Giulio Corbelli in regia le ha portate in onda, li ringrazio. E c'è tanto da ascoltare con Isabella Eliodori e Claudio Di Leo, saranno con voi subito dopo le breaking news di TGcom 24. La boutique riapre domani alle 13, tornate a trovarci. È tutto dal Principato di Monaco, buon pomeriggio da Andrea Munari.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
18: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
18: Radio Monte Carlo, TGcom 24. 24. Breaking news.
19: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Parla Putin. Una soluzione della guerra in Ucraina è possibile. Dal Cremlino bastone e carota dopo le accuse tedesche sugli attacchi ibridi. Merz cerca consenso ma è solo goffo. Le parole. Non declasseremo le relazioni con Berlino. Poi l'attacco a Zelensky complica i negoziati. L'Iran annuncia di aver colpito basi USA negli Emirati e in Kuwait, nonostante le minacce di ulteriori raid arrivate da Trump. Il Wall Street Journal scrive, citando il Pentagono, soldati statunitensi in Medio Oriente fino al 2027. Nuova crisi migratoria a sud-est delle Canarie. Barcone con 130 clandestini alla deriva per un mese. Solo 44 sopravvissuti, tra le 80 e più vittime anche un neonato. Tutti provenivano da Gambia e Mali. A bordo ancora 5 corpi senza vita. Un caso analogo avvenne in luglio. Aumentano gli italiani residenti all'estero, più 2,8% nel 2025, ritmo più lento del 2024, lo rivela Istat. A fine anno erano 6.604.000, la contrazione è dovuta al calo delle nascite mentre i decessi sono stabili. Un fenomeno El Niño gigantesco sta facendo precipitare il pianeta in una zona pericolosa di clima estremo. È il monito del numero 1 ONU. A Guterres fa eco l'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Il riscaldamento periodico del Pacifico sarà molto intenso. Durerà fino a febbraio, l'allarme. Tennis a Flushing per i 32esimi, oggi in campo Darderi, Musetti, Bellucci e Cobolli. Calcio 16esimi di finale in Coppa Italia, dalle 18 Palermo-Mantova, chi passa trova il Bologna, dalle 21 Cagliari-Hellas per stabilire chi sfiderà la Roma. Queste le breaking news di TGcom 24.
20: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Oggi cominciamo con grandissimo ottimismo, perché con una canzone che si intitola Chasing Payments, che significa rincorrere qualcosa inutilmente, uno sforzo inutile, cominciamo con del grande ottimismo. Salutiamo e ringraziamo Andrea Munari e la sua boutique della musique. Torna domani alle 13. Adesso la comitiva del primo pomeriggio di Radio Monte Carlo si chiama Happy Together.

0: tutti insieme, sono in questo momento le 14:06, ben trovati amici che state lì ad aspettare tutti i giorni con ansia Happy Together, noi ci siamo finalmente.
1: Aspettano ascoltando la boutique, mica male come attesa.
0: Beh certo, voglio dire, insomma, che traino che abbiamo, grande il nostro Andrea Munari. Abbiamo Claudio Di Leo da Roma, Isabella Eleodori da Milano, Giulio Corbelli da Milano, ma pure Claudia Di Rio, ma pure Teresa Fogli al centralino.
2: Sono solo io.
0: Sei tu che stai praticamente presidiando la zona del centro Italia, sì, ma anche verso sud, vero?
1: Ci penso io, non vi preoccupate, tutto a posto qua. Isa, come stai?
0: Bene, voi state bene, tutto a posto. Lì a Roma, che si dice?
1: C'è un bel caldo, non soffocante, devo dire.
0: Aspetta.
1: Come aspetta?
0: Niente.
1: Vabbè, domani sì. Appuntamento alle 15:55 con il meteo di Isa. Quindi esatto. Domani capiremo se c'è questa luce in fondo al tunnel o se il tunnel continua a essere tale e non ne usciremo mai.
0: Domani è l'ardua sentenza, quindi aspettiamo un attimo. Nel frattempo facciamo musica che è meglio, anche perché è molto rinfrescante questa musica di Radio Monte Carlo. Hai notato che comunque ci aiuta?
1: Come un mojito.
0: Esatto.
1: Come una birra fresca, come Siena Spyro. We'll be right back.

0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
1: Jet setter, go getter.

0: One in a Million con Nio, questa Radio Monte Carlo, buon pomeriggio, sono le 2:15 quasi, Claudio e Isabella sono con voi in questa prima parte appunto del pomeriggio, tanti gli ascoltatori che si rifanno vivi anche dopo un po' di tempo, noi ce ne siamo accorti, caro Ale da Palermo, che da un po' di tempo non ti sei fatto sentire, infatti mi sono anche un po' preoccupata, sono andata a vedere su Instagram se stava bene, perché quando ci si affeziona alle persone che poi ci raccontano sempre pezzi della loro vita, succede anche questo, noi ci ricordiamo, noi vi leggiamo, anche se poi non riusciamo a riportare tutto quello che scrivete, ma noi vi leggiamo e vi teniamo nel cuore. Sono cambiate un po' di cose per Ale da Palermo in questo lasso di tempo, dice sì, tante cose, un po' di delusioni, ho voglia di ripartire, una cosa è stata fedele, la musica, si possono cambiare abitudini, si può ricominciare da zero, scrive una cosa molto molto bella, che sa anche molto di, come posso dire, di riflessione un po' esistenziale, fare un po' i conti con quello che è successo e con quello che poi potrebbe succedere.
1: E noi siamo onorati di far parte di queste riflessioni che a volte ci mandate al 342-4141-762. A proposito di riflessioni, qualche giorno fa abbiamo celebrato il World Letter Writing Day, giornata nata nel 2014 per riscoprire il valore della scrittura a mano. Allora, prendete un foglio bianco, mettetelo davanti, carta, penna e calamaio, come diceva, chi era, Emilio Fede?
0: Ma un po' di tempo fa, anche tu
1: fa.
0: Citazioni, un po' vintage, non male.
1: Insomma, usiamo questa ricorrenza per scrivere una lettera, la scriviamo a noi stessi di 10 anni fa. Ecco, a Isa, a Claudio, a Giulio di 10 anni fa, noi cosa scriveremo?
0: Sì. Allora, scrivetevi una bella lettera e pensate come eravate, cosa sentivate, cosa stavate vivendo 10 anni fa. Dai, 342-4141-762, vi aspettiamo qui su Radio Monte Carlo.

0: Vedi, era meglio se l'avessi fatto, invece è andata male, vabbè, magari un treno che ripassa. Questo è quello di cui stiamo parlando adesso qui su Radio Monte Carlo. Happy Together.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
6: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
7: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
6: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Biscotti Mulino Bianco classici da 700 grammi a 900 grammi a 1,69 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
8: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
10: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
9: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.

0: Vedi, metti insieme Grace Jones, Astor Piazzolla, viene fuori questa meraviglia del 1981, sì. I've Seen That Face Before. Questa è Radio Monte Carlo, buon pomeriggio miei cari fanciulli, oggi un lavoro proprio di introspezione bello importante, perché dobbiamo anche capire se nell'arco di 10 anni poi ci siamo evoluti, se siamo diventati più saggi o meno. Forse sì, con il senno di poi siamo sempre più bravi, però è vero, scrivere al nostro io di 10 anni fa può essere una cosa, un esercizio importante, devo dire, anche per il futuro, vero?
1: Un po' per vedere, sì, quello che eravamo e come siamo diventati oggi.
0: E cosa abbiamo imparato?
1: Tantissimi messaggi, come quello che ci scrive Giulio. Avevamo appena adottato 2 ragazzi dalla Russia ed è stata una scelta dura, ma vederli crescere è una meraviglia. Nadia, ad esempio, una dei 2, oggi gioca a pallavolo in Serie A. E complimenti a voi per la scelta fatta. E poi Angela, scriverei: Angela, non permettere al giudizio della gente di buttarti giù. Vali molto più di quanto credi.
0: Quanto è vero, Angela,
1: ragazzi,
0: guarda.
1: Giudizio della gente, si vede in radio se faccio così? Ti massaggi il mento, chi se ne importa?
0: Però dobbiamo crescere per capirlo. Il giudizio della gente, che poi voglio dire, spesso e volentieri la gente non pensa a noi. Noi abbiamo questa paura, no? La bisogno di approvazione, ci comportiamo in un certo modo. Dio che direbbe, se no la gente... Ma freghiamocene.
1: Esatto.
0: Cioè, ovviamente sempre nel limite del rispetto verso gli altri, ci mancherebbe altro. Saluto anche una nostra amica di Rimini, anche lei si chiama Elena. Dice: non ti arrabbiare troppo, scriverei, tutto passa, cose belle e cose brutte, non dare troppo agli uomini. Io direi in maniera un pochino più aperta, non dare troppo nelle relazioni, soprattutto se non c'è reciprocità,
1: ecco.
0: Stai tranquilla che tutto si sistema. Sì, la capacità di assaporare le cose mentre succedono, ecco, vorrei tornare indietro per riassaporare quei momenti belli con più soddisfazione, con più concentrazione, con più presenza.
1: Invece di guardarci indietro, guardiamo all'oggi e se siamo felici rendiamocene conto. È quello che dice Marco da Monza, che dice: troppo facile, sapendo quello che è successo poi nei 10 anni successivi. Impariamo a vivere il momento e a goderci quello che stiamo vivendo adesso. Ed è secondo me una riflessione giustissima. La grande musica di Radio Monte Carlo, anche con Malika Ayane, la sua Animali Notturni.

Nova Star con Never Back Down. Devo salutare Davide che ha colto il mio carta, penna e calamaio di Emilio Fede di questa trasmissione dei primissimi anni Ottanta, che si chiamava Test. Io ero veramente piccolo, piccolo, piccolo, ma la ricordo, perché in quel periodo guardare la TV la sera era un po' come stare intorno a un focolare in famiglia. Chris Isaac adesso, Wicked Game.

0: No, ma quant'erano belli nel video Chris Isaak e Lena Christensen in questa Wicked Game su Radio Monte Carlo. La bellezza, belli e sensuali. Questa Radio Monte Carlo, noi regaliamo biglietti per il concerto dei Chicago Blues Night. Attenzione, questa bella serata per celebrare le radici della musica moderna con questo gruppo di giovani eclettici assi del genere capitanati da Alex Usai, quindi dal blues di Muddy Waters al rock and roll di Chuck Berry. Tutto questo succederà al Blue Note di Milano.
1: E al primo che invia un messaggio vocale, mi raccomando, al 342 41 41762 con il proprio nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo, due free pass per il concerto dei Chicago Blues Night in programma mercoledì 9 settembre alle 20:30 al Blue Note di Milano. Vi aspettiamo al 342 41 41 762.
2: Fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 €. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 €, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
5: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
4: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
6: Perché?
7: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
8: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché?
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
12: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
13: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Ottimo!
13: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
14: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
13: Capisci perché ti ho sposato.
14: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
15: Iperceramica!
16: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
17: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
18: La spesa intelligente!
19: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi, un giorno ho sentito, per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
20: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Sister Sledge con Lost His Music 1979 alle 14.50 su Radio Monte Carlo. Happy Together, la grande musica di Radio Monte Carlo, grande musica che vi regaliamo anche dal vivo. Abbiamo appena assegnato i due biglietti per il concerto di mercoledì 9 settembre al Blue Note di Milano con i Chicago Blues Night, anzi con Chicago Blues Night, e sentiamo chi se li porta a casa.
1: Adriano da Milano, io ascolto Radio Monte Carlo.
2: Complimenti al nostro Adriano, fortunato e veloce. Regaleremo altri biglietti nel corso dei nostri programmi in diretta. State sempre con noi, mi raccomando, qui su Radio Monte Carlo. Nel frattempo noi abbiamo continuato a leggere bellissimi messaggi, sì, che sono arrivati circa la lettera che vi abbiamo invitato a scrivere al vostro io, a voi stessi di 10 anni fa. Sono venute fuori delle cose molto interessanti, dei bellissimi spunti che riguardano anche la famiglia d'origine. È vero?
0: E lì andremo a parare tra pochissimo. Prima Lenny Kravitz.

0: È una delle canzoni più amate di Raf, 2 su Radio Monte Carlo.
1: Adesso andiamo al cinema e poi le breaking news del TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote versus Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai, a settembre
9: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
12: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Parla Putin, una soluzione della guerra in Ucraina è possibile. Dal Cremlino, bastone e carota, dopo le accuse tedesche sugli attacchi ibridi. Merz cerca consenso, ma è solo goffo le parole. Non declasseremo le relazioni con Berlino. Poi l'attacco a Zelensky complica i negoziati. Nessuna prova che il Marocco sia dietro la crisi di Ceuta. Così Sanchez. In Parlamento il premier spagnolo punta il dito contro l'Europa. Non è arrivata la solidarietà che ci aspettavamo e ha promesso un cambio nei rapporti di cooperazione Madrid-Rabat. Non solo la exclave iberica, l'emergenza migranti a ovest riguarda anche le Canarie. Barca con 130 clandestini alla deriva per un mese. A bordo solo 44 sopravvissuti. Tutti provenivano da Gambia e Mali. A bordo ancora 5 corpi senza vita. Un caso analogo avvenne in luglio. Caro benzina, nuovo record, mai così alta dal 2022. 2,124 euro. Salgono anche le bollette del gas. Verde ai massimi livelli da 4 anni. Governo pronto a confermare oltre il 5 settembre il taglio di 17 centesimi per il diesel, riservandosi di trovare interventi selettivi. Un fenomeno El Niño gigantesco sta facendo precipitare il pianeta in una zona pericolosa di clima estremo. È il monito del numero 1 ONU. A Guterres fa eco l'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Il riscaldamento periodico del Pacifico, l'allarme, sarà molto intenso, durerà fino a febbraio. Calcio, sedicesimi di finale in Coppa Italia. Dalle 18 Palermo-Mantova, chi passa trova il Bologna. Dalle 21 Cagliari-Hellas, per stabilire chi sfiderà la Roma. Tennis a Flushing, per i 32esimi, in campo Darderi, Musetti, Bellucci e Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Una coppiata tutta britannica, quella di Craig David e Sting, Rise and Fall, così diversi ma così meravigliosamente unici. Insieme le 15 e 6 minuti, Radio Monte Carlo Happy Together con Isabelle Leodori a Milano, io Claudio Di Leo qui a Roma e il buon Giulio Corbelli che se ne sta comodo in regia anche per i prossimi 54 minuti.
1: Cioè, no, pensavo un sacco... anni.
0: No, ma magari.
1: Perché siamo ottimisti.
0: Ma magari per i prossimi 54 anni tra le 2 e le 4 qui su Radio Monte Carlo, va benissimo.
1: Va bene, va bene. Allora amici, visto che molti di voi parlando del passato hanno citato i genitori, no, come eravamo prima, eccetera, eccetera, c'è una cosa molto interessante che riguarda proprio soprattutto le persone che magari proprio quest'estate sono andate nella casa d'origine a trovare i genitori, hanno vissuto anche un periodo lì, anche perché si risparmia, soprattutto se i genitori abitano tipo in campagna o al mare, ecco, è lì che si fa le vacanze, che si fanno le vacanze. E però tornare a casa dei genitori, nella casa dove noi siamo nati e cresciuti, è un po' regredire, perché poi alla fine riprendiamo quel ruolo che noi abbiamo sempre vissuto all'interno della famiglia d'origine. È vero?
0: Sì, tornare lì dove si è cresciuti, magari nel paese d'origine oppure nella casa dove si è diventati grandi, si impara anche a capire le differenze tra quando eravamo noi ospiti tra virgolette in quella casa e quando ci torniamo da adulti, magari lasciar correre alcune provocazioni che i genitori poi più diventano anziani più cominciano a fare, se non continuano a fare, è una forma nostra di maturità. Insomma, ogni visita è una riscoperta di quello che è stato e di quello che siamo stati noi in quella casa con i nostri genitori.
1: Sì, perché si riattivano questi vecchi schemi, tipo chi è sempre stato il figlio responsabile riprende ad essere il figlio responsabile, quello ribelle ribelle, il mediatore, insomma riprendiamo quei ruoli che poi abbiamo perso nel tempo. È successo anche a voi? Ecco, succede anche a voi quando succede. Andate a trovare i genitori, state lì per un po'. 342-4141-762, intanto musica nuova in famiglia.
0: Eh sì, musica nuova in famiglia, perché attenzione, James Blunt torna in Italia sabato 27 febbraio a Milano, Unipol Forum domenica 28 febbraio a Firenze, Nelson Mandela Forum, due concerti italiani di cui Radio Monte Carlo è radio ufficiale. E anzi, se volete maggiori informazioni, radiomontecarlo.net. Lo ascoltiamo, James Blunt, questa sua nuova Taste Like Summer.

0: Vai e vai e vai, Mina su Radio Monte Carlo, tornare a casa dei genitori per un po' di tempo, regredire, tornare bambini, ma soprattutto tornare figli. Sì. Ecco, scrive una cosa molto interessante, una nostra amica che si chiama Aiuto, non mi ricordo, non lo dice. Ci sono tornata a casa da mia mamma, di mia mamma, 15 giorni in agosto a Madrid, mi sono trovata di nuovo ad avere 10 anni quando in realtà ne ho 53, lei 83, però lei forse è un caso estremo perché siamo 5 figli fuori di casa da anni e hanno lasciato praticamente le camerette come erano un tempo.
1: Ti sei ritrovata il poster sì. di Nick Heyman attaccato alla parete, scommetto.
0: O di Samantha Fox.
1: Esatto. Poi invece Cesare da Bolzano dice: ho saputo che nella casa dei miei nonni in Puglia hanno aperto un B&B. Lo so che non sarà uguale all'originale, ma non vedo l'ora di andare a dormirci. Sai che questa sensazione è una cosa che si respira. Io in Molise ho casa dove è nato mio padre, che è della mia famiglia da più di un secolo, e entrare in quella casa, purché è stata rinnovata e tutto quanto il resto, mi fa comunque respirare un'aria diversa e particolare.
0: E ti fai coccolare dai genitori, magari ti fai portare il caffè a letto?
1: No, cucino io, pensa, io vado a casa dei miei e cucino io, mi fanno cucinare a me, capito?
0: Senti, ma il pranzo della domenica si faceva ai vostri tempi?
1: Eh sì, che si faceva, sì, era anche un momento magico per stare con la famiglia.

0: Eurythmics, Don't Ask Me Why, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo. Happy together.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre, scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi, ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di Adua Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. Adua Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su adua.it.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
7: Temptation Island vi aspetta.
8: Ti prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
7: Con imperdibili novità.
9: C'è qualcun altro nella tua vita?
7: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
10: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
7: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, Canale 5.
11: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
12: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
11: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
13: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
14: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
15: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti.

0: Tonight's the night con Rod Stewart su Radio Monte Carlo. Vedi Claudio, abbiamo parlato del pranzo in famiglia, il pranzo della domenica, che era veramente un appuntamento irrinunciabile,
1: un rito,
0: una tradizione che si è tramandata di generazione in generazione. Quanto è importante, è stato importante per tutti noi bambini e adolescenti. Poi lo dice anche uno studio recente, no? Di quanto abbia fatto bene ai ragazzi proprio avere questo appuntamento settimanale con tutta la famiglia a tavola per parlare, per scambiare opinioni, per stare insieme semplicemente senza avere altre distrazioni.
1: Eh sì, anche perché poi recuperare il pranzo familiare non significa rimpiangere quello che è stato, ma riscoprire un'occasione per condividere cose nuove. A tavola si parla, si ascolta, ci si confronta, si litiga, chiaramente.
0: Beh, certo.
1: Capita, il conflitto può essere anche però positivo se si permette di comunicare, comunque riequilibrare i rapporti familiari. Se ho un problema, lo mettiamo lì a tavola mentre si mangia nel pranzo di famiglia e tutti insieme ci si confronta.
0: E poi è una cosa lenta, tranquilla, si cucinava cose più elaborate, anzi si cominciava dal mattino presto, forse anche dal giorno prima a preparare, che so, il ragù, qualsiasi altra pietanza, e si mangiavano sempre quelle cose, perché la tradizione era mangiare la domenica più o meno le stesse cose, quindi lasagne, arrosto, patate, eccetera, era più o meno quello il menù, poi insomma poteva cambiare di regione in regione, però era un appuntamento davvero irrinunciabile, non ci si pensava, si faceva e basta.
1: Forse bisognerebbe anche riscoprirlo, per chi, io parlo per me che ho ancora la fortuna di avere i miei genitori, riscoprirlo una domenica al mese, mettersi lì,
0: bravo.
1: Farsi 3-4 ore di pranzo va benissimo così, lentamente durante la domenica.
0: Dai, se volete dire la vostra 342 41 41 762, intanto su Radio Monte Carlo c'è Bungaro.

0: Gavin DeGraw con Chariot su Radio Monte Carlo. Parlavamo del pranzo della domenica, che è un momento di condivisione, un momento conviviale, può esserlo anche una serata karaoke. E a due passi dal Principato di Monaco in arrivo un grande evento, Super Karaoke a Ventimiglia, tre serate su Canale 5 con Misha Lunziker. Super Karaoke è il grande evento che porterà Ventimiglia, la Liguria, nelle case di milioni di italiani attraverso Canale 5, rete Ammiraglia Mediaset.
1: Allora, mi raccomando, segnatevi le date, innanzitutto oggi, venerdì e sabato, quindi 3, 4 e 5 settembre, il Belvedere del Resentello diventerà proprio il palcoscenico di questa grande produzione televisiva condotta da Misha Lunziker, con tre serate di musica e spettacolo che vedranno la partecipazione di Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Benji e Fede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Irene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri e Fabio Rovazzi. Quindi, insomma, voglio dire, un parterre bello importante,
0: bello ricco.
1: Super Karaoke, quindi, a Ventimiglia.

0: John, Rosonda e Lisa insieme alle TLC appena riascoltate con No Scrubs.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Un gruppo di ricercatori cinesi e australiani ha sviluppato un tessuto viola rivoluzionario tramite electrospinning, superando il limite estetico che riservava ai soli capi bianchi le proprietà di raffreddamento passivo. La stoffa combina un materiale Metal Organic Framework che disperde il calore nello spazio tramite radiazioni infrarosse e nanoparticelle di ossido di zinco per riflettere la luce solare.
2: Nei test su pelle simulata sotto il sole, il materiale ha ridotto la temperatura di 8 gradi, superando sia il cotone viola sia quello bianco commerciale. Il tessuto è traspirante, idrorepellente, resistente a 50 lavaggi e prolungata esposizione UV. Questa tecnologia apre la strada a capi rinfrescanti e colorati per attività all'aperto.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16, non perdere Se la vi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
9: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro batte forte, sempre.
10: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: Questo brano si porta dietro tutta la spensieratezza degli anni Ottanta, Climie Fisher con Life Changes su Radio Monte Carlo. Amici, visto che siamo in periodo di buoni propositi, quanti di voi hanno detto voglio mangiare più sano, voglio mangiare chilometro zero? C'è una possibilità a Roma, non so se conoscete i ragazzi della verdura, tra l'altro vendono verdura in questi mercati rionali, tu li conosci, sono vicini a casa tua a Roma?
1: Allora, loro sono di Sant'Angelo Romano, che è vicinissimo a dove sono gli studi di Radio Monte Carlo, tra l'altro, perché diciamo fuori Roma, zona nord-est, e avevano questa azienda agricola e visto che gli avanzava tanta roba, loro hanno cominciato a venderla in tre mercati: Valmelaina, Tuscolano e Trionfale, tutte e tre estremamente lontanissimi da casa mia. Tuscolano anche forse no. E insomma, loro hanno pensato di fare anche una sorta di box che risolva un po' il problema del costo, che è diventato enorme, di frutta e di verdura. Fanno questa Fresh Box, che è una scatola che costa 20 euro e contiene un assortimento che poi è variabile in base alla stagione di frutta e verdura. Mi sembra anche
0: la stagionalità è la cosa più importante. Per esempio, in alcuni momenti trovate insalata, basilico, cicoria, pesche, patate, pomodorini, eccetera eccetera. Insomma, di stagione in stagione c'è la verdura proprio quella buona da consumare subito, quindi uno può ritirare scegliere il giorno, la fascia oraria e ritirare nei vari mercatini che sono indicati. Voi cercate i ragazzi della verdura e trovate tutte le informazioni.
1: Me li cerco quando sono al mercato Tuscolano, lì ci posso arrivare, guarda.
0: Sunburn Potential su Radio Monte Carlo.

0: Bryan Adams, Please Forgive Me, su Radio Monte Carlo, a chiudere l'appuntamento di oggi di Happy Together. Grazie,
1: hai fatto schizzare
0: Isabella
1: l'ormone alle donne, te lo dico.
0: Sì, no. Certo. Grazie Isa.
1: Claudio Di Leo da Roma, domani di nuovo insieme a partire dalle 14 con Giulio Corbelli in regia, Claudia Di Rio in redazione, Teresa Fogli al centralino. Chi c'è tra poco?
0: C'è Chiara Lorenzutti con C'est la vie per le prossime due ore e noi torniamo domani alle 14 per chiudere questa prima settimana della nuova stagione. A domani, prima però le breaking news del TGCom 24. A domani alle 14.
1: Ciao a tutti!
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
4: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Parla Putin, una soluzione della guerra in Ucraina è possibile. Dal Cremlino, bastone e carota dopo le accuse tedesche sugli attacchi ibridi. Merz cerca consenso, ma è solo goffo le parole. Non declasseremo le relazioni con Berlino. Poi l'attacco a Zelensky complica i negoziati. Nuova crisi migratoria a sud-est delle Canarie. Barcone con 130 clandestini alla deriva per un mese. Solo 44 sopravvissuti, tra le 80 e più vittime anche un neonato. Tutti provenivano da Gambia e Mali. A bordo ancora 5 corpi senza vita. Un caso analogo avvenne in luglio. Tragedia familiare a Finale Ligure. Padre, madre e figlio minorenne trovati senza vita in casa. Si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio. L'uomo avrebbe sparato alla moglie e al ragazzo per poi uccidersi. Nessun biglietto d'addio. Al vaglio le testimonianze di vicini e conoscenti. Nel caso della tredicenne molestata in un minimarket, insulti e minacce social alla Jeep di Torino. Non aveva convalidato il fermo del 42enne. Ha preso il nome del magistrato, haters scatenati. Tra i commenti, l'augurio che il colpevole ora vada a violentare i figli del giudice. Strisce blu e nuovo codice della strada. Tolleranza per chi sfora. Entro il 10% del tempo pagato, niente sanzioni. A proposito di multe, cambia la destinazione dei soldi. Il 70% va alla sicurezza stradale. Sul testo di riforma, le associazioni di settore devono esprimersi entro il 13 settembre. Tennis a Flushing per i 32esimi, oggi in campo Darderi, Musetti, Bellucci e Cobolli. Calcio 16esimi di finale in Coppa Italia, dalle 18 Palermo-Mantova, chi passa trova il Bologna, dalle 21 Cagliari-Hellas, per stabilire chi sfiderà la Roma. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Di questa Radio Monte Carlo, un abbraccio a Isabella Eleodori e Claudio Di Leo che tornano domani alle 14 con Happy Together e dalle 16 in poi Se la vi con me, Chiara Lorenzutti, con tutti voi. Grazie per esserci poi presenti, affettuosi tutti i giorni con la grande musica di Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio anche a Davide Ippolito e regia, buon compleanno a Davide Ippolito, se ci fulmina tutti perché il compleanno era ieri, è stato pervaso e sommerso da auguri, auguri, auguri e continuiamo a fargli anche quest'oggi. Buon pomeriggio anche a Giulio Bartolomei in redazione, a Teresa Foglia al centralino, a chi sarà dei nostri, chi ha voglia di viaggiare, di stare bene, di rilassarsi un po', di sognare anche, perché ogni tanto insomma scoviamo, anzi Giulio Bartolomei è come dire una mente preziosa che ci orienta verso notizie sempre molto interessanti che spesso offrono anche degli stimoli e perché no anche degli spunti per un bel viaggio, per un bel weekend un po' articolato, perché no. Subito Olivia Dean, So Easy.

Robbie Williams con la sua Phil, questa è Radio Monte Carlo 16:15. È stata una serata molto emozionante quella di ieri sera, insomma, per tutti gli appassionati di volley come la sottoscritta, volley femminile soprattutto, perché ha giocato l'Italia e si è aggiudicata un posto in semifinale del campionato europeo appunto di volley femminile che è in corso in questo momento. Le ragazze di Julio Velasco hanno battuto la Svezia per 3-1 con qualche piccola difficoltà. È stata una partita un po' sofferta, quindi grande grinta per quanto riguarda tutto. Paola Egonu in grandissima forma, quindi grande trascinatrice, per non parlare poi di Kate Antropova, ma dall'altra parte c'era una Isabel Oak, che peraltro insomma gioca con Conegliano da diverse stagioni in Italia, che conosciamo molto bene, che è un talento assoluto. 42 punti messi a terra, 42 palloni messi a terra solamente da lei, quindi insomma ci ha dato un po' del filo da torcere, ecco, questa Svezia, però insomma, che ha giocato una grandissima partita, noi ce l'abbiamo fatta. Quindi continua il cammino dell'Italia agli europei di volley femminile. Ci saranno queste semifinali dopodomani, il 5, e noi dovremo scontrarci contro una squadra che potrebbe essere la Polonia, secondo me ragionevolmente guidata da un grande Stefano Lavarini, oppure l'Olanda, se la stanno giocando in questo momento. Per il momento sono 1-1. Altra appunto quarto di finale questa sera verrà disputato tra Germania e Turchia alle 18, quindi poi conosceremo i nomi di queste quattro squadre, le migliori d'Europa, e vedremo insomma come andrà il cammino delle nostre ragazze. La grinta c'è, noi siamo pronti a tifare, perché no, anche a raccontare come andranno le cose, con grande scaramanzia, volevo dire il successo delle azzurre, ma non dico niente. Nick Kershaw, la grande musica di Radio Monte Carlo, Wouldn't It Be Good?

0: Affascinanti degli anni Ottanta, la sua musica li racconta benissimo. Nick Kershaw con la sua Wouldn't It Be Good, e questa è Radio Monte Carlo.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?

0: giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
1: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

La voce è quella di Shade, la nostra queen, la nostra regina con la sua Cherish the Day. Questa è Radio Monte Carlo, 16:27 pomeriggio del giovedì 3 settembre, con me Chiara Lorenzutti, il nostro C'est la vie. Insomma, con l'inizio di questo mese, ragazzi, si è tornati un po' più o meno tutti al lavoro. Per tanti milioni di italiani è tempo.

tempo di riprendere la routine, quella lavorativa e non, ed è un passaggio che non riguarda solamente poi l'organizzazione delle nostre giornate, ma anche insomma il fatto di riuscire a comprendere in maniera un po' più intima come stiamo dal punto di vista psicofisico. Quindi dopo un po' di tempo, ritmi più lenti, quelli della vacanza, più riposo, nessuna scadenza, nessuna mail, pochi carichi quotidiani. Ebbene, la brutta notizia qual è? Sorrido, perché uno ce la mette tutta per staccare, per cercare di riprendersi, per regolare magari anche il proprio corpo, il ritmo magari anche del sonno in maniera un po' più sana. Niente, bastano 3 giorni perché i benefici delle vacanze iniziano a svanire. 3 giorni, non sono niente, 3 giorni e basta, tutto quello che abbiamo cercato di mettere da parte per godere meglio le energie, il sorriso, lo spirito insomma di questa stagione, niente da fare, bisogna ripartire. Perché? Perché accade questo? Perché abbiamo il pensiero ruminante, che mi fa molto molto ridere anche come termine, il fatto di ripensare costantemente alle problematiche che ci affliggono poi tutti i giorni, quindi il fatto che questi pensieri non ci abbandonino, anche se poi non possiamo farci niente in maniera concreta lì, però il fatto di averli sempre con noi è qualcosa che poi erode tutto il benessere che abbiamo messo da parte durante le vacanze. 3 giorni ragazzi, un bel weekend è quello che ci meritiamo. Subito Billie Eilish, questa è Radio Monte Carlo.

Vasco Rossi con Un Senso, questa è Radio Monte Carlo, pomeriggio con C'est la Vie, ed è stata una giornata molto speciale quella di ieri per tutti i fan di Vasco, soprattutto insomma per quelli del fan club che saluto, sono molto molto attivi, sono dappertutto praticamente, poi si vogliono bene, si conoscono, si frequentano, e c'è stato un incontro con lui nel quale poi, che insomma, non è una novità, soprattutto nel suo Buon Ritiro, che è appunto Castellaneta, ha incontrato quelli fortunatissimi che insomma fanno parte della cerchia, diciamo, più ristretta, e spesso lui si ferma con loro, chiacchiera, e questa volta ha chiacchierato parlando del suo tempo, ma soprattutto dei suoi 18 anni, del rapporto con il servizio militare, di quanto fosse poi tentato questo sogno di diventare paracadutista al suo servizio militare. Lui ha detto, però all'epoca facevo il DJ, quindi insomma il richiamo della musica è stato sufficientemente forte per farmi cambiare idea, anche se poi ho subito ovviamente il fascino di quei momenti, e lo fa spesso attraverso i fan. Poi Vasco torna indietro nel tempo, racconta molto di sé, della sua storia personale e professionale, ricorda i momenti significativi della sua vita, e niente, insomma è bellissimo immaginare quanto lui possa davvero aprire il suo cuore a tutti i fan che vivono questi momenti davvero unici insieme a lui, perché insomma un po' di storia, un po' di background legato al proprio artista preferito, insomma Vasco starei insomma un sacco di tempo ad ascoltarlo pure io volentieri. Subito Madonna.

0: Madonna con la sua Open Your Heart, e questo è il pomeriggio con C'est la vie qui su Radio Monte Carlo.
1: È considerato il tempio della velocità, dove la competizione e lo spettacolo sono assicurati. Autodromo Nazionale di Monza, Gran Premio d'Italia. Domenica a partire dalle 15. Vivi con Radio Monte Carlo, la gara più attesa del Mondiale di Formula 1.
2: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai per Ceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica!
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
8: La spesa intelligente!
9: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
10: Super karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
9: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione, dall'8 settembre su Canale 5.
11: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno, scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

Barry White, magnifico, con la sua You See the Trouble With Me. Questa era di Monte Carlo. Chi ci ascolta dalla spiaggia in questo momento, chi sono i fortunati del 3 di settembre? Secondo me ci sono e potrebbero anche palesarsi al 342-41-41-762. Parlo di voi perché quest'estate sulla spiaggia ho visto un sacco di gente giocare a carte, non solamente sulla spiaggia, magari al barettino o così sotto i portici delle varie case di vacanza, insomma delle belle abitudini. Non ho visto solamente delle persone age, ma anche delle persone estremamente giovani. Leggevo che ci sono dei dati interessanti sui giochi per quanto riguarda noi. 4 italiani su 10 giocano a carte, 1 su 3 invece si dedica al cruciverba, e c'è un leggero aumento rispetto al passato di queste belle attività che ci mantengono anche insomma cerebralmente molto molto attivi. E pare che i giovani siano più appassionati ai giochi. Ecco, io con le carte sono veramente pessima, so giocare a due cose in croce, quindi, però ci sono un sacco di persone, sia burraco, cose piuttosto interessanti. E poi citerei anche questa new entry per quanto riguarda i miei amici quest'estate, è quello del backgammon. Avete presente? Insomma, uno dei giochi da tavolo più antichi del mondo, che è basato poi su calcolo numerico, probabilità e strategia, un pochino più complesso. Quindi lo scopo principale è muovere tutte le proprie 15 pedine lungo le 24 caselle triangoli, quelle strisce diciamo bianche e nere, molto affascinante. Poi anche questo appunto la struttura dello stesso backgammon, e poi insomma bisogna arrivare fino alla propria casa per poi rimuoverle dal tabellone prima dell'avversario. Una cosa difficilissima, ho visto tutti assolutamente impressionati e soprattutto quasi ipnotizzati dalla bellezza di questo gioco, che non ho ancora imparato e credo non imparerò. Vabbè, Teddy Swims nel pomeriggio di Radio Monte Carlo.

0: Mi si sta bene con la grande musica di Radio Monte Carlo, i Toto, 1988, la loro Stop Loving You nel pomeriggio con C'est la Vie. Tra poco l'informazione, Breaking News, TG Com 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TG Com 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Federica De Bonni. Dramma familiare a Finale Ligure, nel Savonese, dove sono stati trovati morti un uomo, una donna e il loro figlio minorenne all'interno della loro abitazione. I decessi provocati da colpi di arma da fuoco. A sparare sarebbe stato il marito e padre delle vittime, che poi si sarebbe tolto la vita. Omicidio-suicidio a Ostia, un 54enne ha soffocato la madre anziana di 83 e poi si è lanciato dalla finestra del quarto piano di una palazzina dove vivevano, indaga la polizia. Increduli i vicini, era gente per bene, l'uomo era un maestro delle scuole elementari. Il caso della 13enne abusata a Torino, insulti e minacce social alla Jeep che ha scarcerato il commesso del mini market dove si è consumata la violenza. La procura ha già presentato ricorso contro il provvedimento del giudice, che ha tenuto conto del fatto che l'uomo di 42 anni è incensurato e collaborativo. Esiste la possibilità di un accordo per porre fine al conflitto in Ucraina, così il presidente russo Putin al Forum Economico d'Oriente, ma sottolinea il problema deve essere risolto dai due paesi coinvolti. Il dialogo con gli Stati Uniti, ha aggiunto, funziona. NATO e Unione Europea in allerta per la guerra ibrida, dopo i fatti di Lipsia. Ennesima tragedia in mare, soccorso un barcone alla deriva da 27 giorni al largo delle Canarie, a bordo 128 migranti di origini subsahariane, solo 44 i sopravvissuti, 83 i morti, tra cui 3 donne e un neonato. L'Italia della pallanuoto supera il Montenegro 18-14 e conquista l'oro ai giochi del Mediterraneo di Taranto, record del nostro medagliere a quota 224 podi, superato il primato di Bari del 1997. Questa sera la cerimonia di chiusura. Calcio al via i 16esimi di Coppa Italia con Palermo-Mantova, alle 21 invece Cagliari-Verona. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 9 lainate Como Chiasso, code per le operazioni doganali tra Como Centro e Lago di Como in direzione della Svizzera. Sulla 14 Ancona Pescara, rallentamenti per un veicolo in avaria allo svincolo di Macerata verso Pescara. Lungo la A6 Torino Savona segnalati materiali dispersi allo svincolo di Carmagnola in direzione di Torino. Sulla A27 Mestre Belluno, traffico rallentato per un mezzo in panne allo svincolo di Vittorio Veneto Sud. Infine sulla statale 434 Trans Polesana, per un altro veicolo in avaria, rallentamenti all'incrocio Ca di Ferro e Ca degli Oppi in direzione dell'incrocio tangenziale sud di Verona A4. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

La voce è quella di Daido con la sua Thank You. 17:06 minuti, giovedì 3 settembre, questa è Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio, continua l'appuntamento con C'est la vie. Io sono Chiara Lorenzutti, ci sono anche tanti amici in giro per le spiagge, lo so. Un breve appello al 342-41-41-762. Si parlava di giochi, di società, di giochi di carte, di tutte quelle belle cose rilassanti. Quando stacchi la testa, magari anche in gruppo, ti concentri su un bel cruciverba, che momenti leggeri. Saluto Barbara che dice: oggi fuga al mare, ultimi bagni, ultimo sole caldissimo, però non credo, ma sempre in vostra compagnia. Grazie Barbara, ma dove sei? Faccelo sapere. Invece dunque qualcuno dice: io e mio marito, ma anche qui non vi firmate completamente, Ilario, stiamo andando alla spiaggia delle Maldive del Salento, che meraviglia. Poi ancora Carlo di Falconara Marittima, Ancona, dice: io ci sono, tanta gente, dice Andrea, a Cervia ho giocato a scala, ma altrove poi ho imparato l'arte del burraco. Grazie. E poi qualcuno dice: visto che non c'è la diretta streaming come era stata promessa per quanto riguarda appunto la semifinale del campionato europeo, scusate, i quarti appunto del campionato di volley femminile, vi ragguaglio un attimo sulla situazione Polonia-Olanda. Quindi la Polonia al momento è avanti per 2-7-1 sull'Olanda, stanno giocando il quarto e la Polonia ha un break, quindi siamo 17-15 per le ragazze di Stefano Lavarini. Quindi vedremo come andrà a finire, vedremo quando verrà definita appunto quella che sarà l'avversaria dell'Italia nella giornata di dopodomani, quindi europei di volley femminile. Subito Bruno Mars, On My Soul, qui su Radio Monte Carlo.

0: years old.
1: 7 years per Lucas Graham, questa è Radio Monte Carlo e parliamo insomma di grandi artisti italiani amatissimi, ma soprattutto che riescono a incontrarsi e mantenere vivi attraverso il mondo della musica il ricordo, la bellezza. Insomma, quando si parla di due mostri sacri, Mina che canta Pino Daniele, insomma è già emozionante il concetto in sé. Arriva un nuovo singolo per quanto riguarda Mina, dovremo attendere il 18 di settembre, si intitola Vento di Passione e canta ancora una volta Pino. Ha scelto questo brano di Pino Daniele pubblicato appunto da lui stesso nel 2007 come un nuovo singolo, certamente un brano malinconico del repertorio del cantautore napoletano, e quindi questa uscita così importante anticiperà il prossimo progetto discografico della nostra grande signora della canzone. E ci sarà anche un video con delle firme molto importanti, Luca Argentero protagonista, in regia Ferzan Özpetek, quindi insomma ha fatto le cose per benino, ma d'altronde insomma quando si viaggia a quelle quote è difficile poi imbattersi in nomi che non siano a quell'altezza. A proposito di Pino Daniele, eccolo.

0: Dal suo album del 1995 Non calpestare i fiori nel deserto, un immenso Pino Daniele con Resta, resta con me. Questa è Radio Monte Carlo.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino Roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
5: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
12: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
13: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
14: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

A Woman Needs Love, Ray Parker Jr. Radio, questa era di Monte Carlo, 17:26, si è conclusa la partita per quanto riguarda Polonia e Olanda, volley femminile, siamo appunto ai quarti di finale per quanto riguarda gli europei e vola in semifinale la Polonia, che sarà la squadra poi che affronterà l'Italia nel corso della giornata di sabato. Ancora non è dato sapere l'orario, però insomma la nostra avversaria sarà la Polonia, che ben conosciamo molto bene l'allenatore, che è Stefano Lavarini, quindi italianissimo, grande Stefano. Bravo ma non troppo, insomma vediamo come andrà la partita, poi ne parleremo. C'è un altro quarto di finale da disputarsi tra una mezz'ora circa, sto parlando di Turchia contro la Germania, anche qui uscirà una squadra che poi comporrà la quarta del quartetto magico che si giocherà la semifinale e poi la finale per quanto riguarda questo campionato europeo. Di volley femminile, stavo leggendo di questo boom di porcini in Liguria, che meraviglia, un effetto un po' pazzo del clima. In Val Trebbia una famiglia ha raccolto 50 chili di porcini, una roba pazzesca. Giorni di raccolta record dopo settimane di secco, poi temporali ancora sole, quindi insomma questa variazione così importante di clima ha causato questa crescita abbastanza incredibile. Gli esperti dicono si trova una macchia di leopardo dove si sono concentrati i rovesci poi da calore, e devo dire che insomma questa famiglia non è l'unica, cioè molte persone ne hanno trovati moltissimi. Bello, si comincia a pensare ai porcini, fa subito autunno, quella voglia così di copertina di polenta, porcini, risottino, tutta una serie di cose buone che ci portano automaticamente verso una stagione che forse desideriamo.

I Mulciba con la loro Otherwise. Questa è Radio Monte Carlo. Abbiamo parlato insomma di questo clima un po' impazzito, di questo boom di porcini in Liguria. Lo sapevo di poter scatenare quella piccola voglia d'autunno che in qualche modo alberga dentro ognuno di noi, nonostante siamo contenti di poterci godere ancora un po' più d'estate, magari con temperature lievemente più blande, però c'è un po' quella voglia lì di menù invernali, un bel brasato, un bel ragù, cose insomma che fanno bene, ci ricordano che è anche bella questa stagione di mezzo. Ecco, anche il tartufo è niente male, quindi comincerà adesso anche quell'altro periodo magico. Saluto chi scrive da Mondragone, litorale Domizio, provincia di Caserta. Un amico dice: viaggio molto, conosco spiagge bellissime, ma poi la fuga al mare infrasettimanale verso la spiaggia mezz'ora da casa, insomma, non si rinuncia, non apprezzo. Perché non vi firmate? È così bello poter sapere chi ci scrive i messaggi o manda anche i messaggi vocali. È bello potervi citare così nella grande famiglia all'ascolto di C'est la vie qui su Radio Monte Carlo. E poi c'è anche Luigi da Cervinara in provincia di Avellino, che scrive delle cose molto belle. Grazie, e insomma sono messaggi bellissimi dei quali vi ringrazio davvero di cuore.

0: Ci sono gli Everything But The Girl con questa canzone che ci riporta tondi tondi nel 1990, la loro Driving, canzone perfetta a quest'ora qui su Radio Monte Carlo.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
4: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volte, scelta tra utensile multifunzione e avvitatore a 19,99 euro e soffiatore elettrico a 3 funzioni a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli!
9: Ciao Alex!
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari. Però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre con una spesa di almeno 35 euro ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
12: La spesa intelligente.
13: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: classe ed eleganza per Lisa Stansfield con la sua Live Together. Questa è Radio Monte Carlo. Attenzione, perché domenica 6 settembre commenteremo in diretta qui su Radio Monte Carlo il Gran Premio d'Italia di Formula 1 che si svolgerà nell'Autodromo Nazionale di Monza. Quindi Jerry Romano sarà in onda dallo Studio 1 in Donegani, qui naturalmente con la presentazione della gara fino alla fine della competizione. Quindi grande partecipazione per ovviamente il racconto che seguirà sicuramente per la prima parte la domenica pomeriggio Marco Porticelli e poi magari anche Silvia Notar Giacomo, quindi vi racconteremo assolutamente tutto. Grande attesa anche perché per esempio le Ferrari avranno un motore potenziato per il Tempio della Velocità e sarà anche una gara molto speciale per la scuderia, anche per i ricordi, perché le Ferrari avranno la livrea e le divise ispirate alla Ferrari con la quale Michael Schumacher vinse 30 anni fa, appunto nel 1996, la sua prima gara in quel di Monza. Quindi tante saranno le iniziative tra Milano, poi il circuito Brianzolo, per celebrare l'ex campione tedesco che con Maranello poi ha vinto 5 titoli piloti di fila dal 2000 al 2004, poi 6 titoli costruttori consecutivi dal 99 al 2004. Insomma, una pista importante che anche Kimi Antonelli sta scalando praticamente ovunque in pista e popolarità, tanti sponsor se lo contendono, anche protagonista del numero di Topolino in edicola proprio in questi giorni, quindi grandissima popolarità per questo talento che ha soli 20 anni, insomma lo ricordiamo, complimenti a lui. La grande musica di Radio Monte Carlo, subito Diodato con la sua Fai Rumore.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale,

0: got you under my skin, and I love you when you're under my skin.
1: Straordinari insieme Frank Sinatra e Bono con I've Got You Under My Skin. Bello concludere così la puntata di C'est la Vie in questo giovedì 3 di settembre. Grazie come sempre per essere stati con noi anche quest'oggi, voi presenti più o meno silenziosi o vi siete palesati al 342-4141-762. Tra poco Tamara Donà, Giancarlo Cattaneo con i loro Take It Easy sino alle 20. Grazie a Davide Ippolito per la regia, auguri ancora naturalmente. Grazie a Giulia Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino. Subito le breaking news, TGcom 24 e poi Autotraffic. Baci da Chiara Lorenzutti, buona serata, a domani.
2: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
4: Buona serata da Federica De Boni. Il presidente russo Putin apre alla possibilità di un accordo di pace con l'Ucraina, ma avverte il problema deve essere risolto dai due paesi coinvolti. I contatti con Kiev proseguono, lo dice al Forum Economico d'Oriente. NATO e Unione Europea in allerta per la guerra ibrida russa dopo i fatti di Lipsia. Il Cremlino contro il cancelliere tedesco Merz cerca di fare il duro, ma è solo goffo. 83 morti al largo dell'arcipelago delle Canarie, tra loro un neonato. Erano su una barca partita dal Gambia e diretta alle isole spagnole. Sarebbero stati alla deriva nell'Atlantico per 26 giorni. A bordo erano in 128. La Procura Militare di Roma avvia accertamenti sul partito di Vannacci. L'inchiesta nasce dopo la denuncia del sindacato dei militari e alcuni articoli della stampa estera. In corso approfondimenti sulla posizione di appartenenti alle forze armate che hanno aderito al movimento del generale. Strage familiare a Finale Ligure, nel Savonese. Trovati morti padre, madre e figlio 14enne. L'uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie e il ragazzo durante la notte, rivolgendo poi l'arma verso se stesso. In casa un biglietto d'addio. Altra tragedia nel Fiorentino. Un uomo si sarebbe gettato con la compagna da un viadotto della 1. L'ipotesi è di omicidio-suicidio. 20 milioni di bambini e adolescenti tra i 12 e i 17 anni hanno subito almeno una forma di sfruttamento o di abuso sessuale facilitato dalla tecnologia nell'arco di un solo anno. Lo rileva il nuovo rapporto dell'UNICEF. 21 i paesi monitorati. La maggior parte dei casi avviene su piattaforme online d'uso quotidiano. Tennis, 4 azzurri in campo oggi a New York per il secondo turno del tabellone maschile degli US Open. Subito Darderi, poi Bellucci e Musetti. Si chiude questa sera con Cobolli. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade. Liguria lungo la A12, troviamo code a tratti per lavori tra Sestri Levante e Deiva Marina verso Rosignano, incolonnamenti a tratti anche in Lombardia sulla A4 per traffico intenso in questo caso tra la barriera di Milano Est e lo svincolo viale Monte Ceneri incrocio viale Certosa in direzione Torino, code anche in Emilia sulla 1 per incidente tra Laccio con la 14 Bologna Borgo Panigale e lo svincolo Sasso Marconi verso Firenze. In Toscana sul raccordo A1 Siena Firenze troviamo invece lavori di manutenzione tra lo svincolo Poggi Bonsi e lo svincolo Tavranelle verso Firenze. C'è un veicolo fermo sulla A15 Parma La Spezia allo svincolo di Berceto verso La Spezia. Veicolo fermo anche sulla A24 la Roma Teramo tra Tagliacozzo e Carsoglio Ricola in direzione della capitale. Ultima segnalazione che ci porta invece lungo la statale 45 bis la Gardesana Occidentale con code causate dal traffico intenso all'incrocio Vezzano. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.

questa è Radio Monte Carlo, lei è Angie Stone, una buona serata a tutti voi. Salutiamo la nostra Chiara Lorenzutti, tornerà domani che sarà venerdì, ma adesso parte lo show di Radio Monte Carlo.

0: stavo dicendo, siamo entrambi di bianco vestiti.
1: Ah, è vero, è
0: questo
1: vero,
0: sto dicendo.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: sembra
1: sì.
0: quasi ci si metta d'accordo, ma così non è. Buonasera, questa è Radio Monte Carlo, Take It Easy in questo giovedì 3 settembre. Buonasera, Tamara Donà.
1: Ma buonasera a te, buonasera Giancarlo Cattaneo.
0: E soprattutto tanti auguri a te.
1: Sono
0: tre giorni di compleanno, una festa infinita, non ne può più.
1: Mm-hmm.
0: Ma perché lui ha fatto un grave errore, mi ha detto ti prego
1: non dirlo
0: certo. E noi il giorno prima e il giorno dopo, perché ieri non l'abbiamo visto, dobbiamo fare gli auguri, lo facciamo con tanto piacere al nostro Davide Ippolito, che è in regia, che mi guarda veramente in cagnesco,
1: che è anche un bravissimo cuoco oltre che un bravo regista, possiamo dirlo.
0: Mamma mia, Federica Pogliani che è in redazione, Teresita Fogli, una certezza al centralino, la squadra c'è e voi pure al 342 41 41 762, con noi fino alle 8 della sera. C'è già un aggiornamento da parte di Livio da Genova, a parte il gran caldo anche a Genova. Ti ricordi, Livio ci ha scritto ieri, la sua azienda,
1: la cena di Natale
0: ha già
1: della
0: chiesto
1: banca.
0: Esatto, l'adesione per la cena di Natale.
1: Cosa ha deciso?
0: Allora, hanno scelto la colonna sonora, la presentatrice della
1: ma
0: serata.
1: Ma no, ma venivo io, scusami.
0: È vero, è vero.
1: Livio, dai.
0: L'albero di Natale, regali pronti per
1: tutto
0: tutti
1: pronto.
0: E quindi Merry Christmas.
1: Quindi, ha deciso di andare alla cena di Natale. Io voglio sapere però quanto
0: spende?
1: Costa, a quanto ammonta una cena di Natale adesso? Quanto può costare?
0: 50?
1: A me, non lo so, 55?
0: Ma perché 55?
1: Non lo so, è il 5, mi piace, 5.
0: Devi sempre metterti sopra.

0: Vedi, lo dice anche Tommaso Paradiso, te ne vai perché sei fatta così. Ma mi ricorda tu come stai di Claudio Baglioni questo giro? Posso dire la mia?
1: Sì. Allora, la bravura degli artisti è copiare bene. Quando copi bene, se devi copiare. Agitare Coca-Cola, abbia fatto la pubblicità, non si può in radio, ma questo è il titolo del nuovo di Paradiso.
0: Esatto. Si può più parlare ora, ragazzi. Allora, salutiamo Maria Grazia,
1: buonasera.
0: Ce l'ho fatta da Nova Milanese e soprattutto facciamo gli auguri a suo marito Eraldo. Buon compleanno, sono in auto, ci stanno ascoltando.
1: Auguri Eraldo, anche Zoraida, che
0: Zoraida,
1: è un nome
0: bellissimo.
1: Bello impegnativo, ma molto bello.
0: Bellissimo.
1: Zoraida, tanti auguri anche a te, non compi gli anni, ma grazie per averci scelto questa serata.
0: Allora, 50 euro a testa,
1: La cena,
0: Di Natale di Livio da Genova, subito ha risposto una bottiglia di vino in tre, quindi un bicchiere poco più a testa. Vabbè, ma Genova.
1: Vabbè.
0: L'ha scritto lui. Partiamo dall'attualità. La premessa è: la prima volta che andai a New York, avevo 40 anni, quindi 12 anni fa, mi sorprese vedere poliziotti, poliziotte tatuati.
1: Sì.
0: Perché in Italia
1: non ero abituato a vederli.
0: E quindi pensai subito a una certa libertà, forse, no? Arriva questa notizia. L'avvocata generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che si chiama come te, Tamara Capeta di cognome. Ha pubblicato alcune conclusioni. La politica di assunzione del corpo di polizia in Italia non deve passare attraverso i tatuaggi, quindi la presenza o meno di tatuaggi, poiché sarebbe discriminatoria, ancora di più per le donne.
1: Infatti, nello specifico, è proprio una donna che si è iscritta al concorso per diventare agente delle forze di polizia italiane, però non è stata, diciamo, è stata esclusa e quindi non è stata inclusa perché aveva un piccolo tatuaggio raffigurante un fiore sul polpaccio sinistro. Allora, ci sono due norme, diciamo, una che vieta i tatuaggi visibili e l'altra che impone alle donne di indossare delle gonne alle cerimonie ufficiali. E questa è una cosa: se fosse stato un uomo e avesse avuto un non ci sarebbero stati problemi.
0: E non va
1: per le
0: bene.
1: Donne
0: quindi
1: è un problema,
0: è discriminatoria
1: e direi di sì.
0: E a noi non ci piace.
1: No, assolutamente.
0: A me
1: tutto
0: non piace
1: quello che discrimina, non ci piace.
0: No, in generale sono assolutamente
1: d'accordo. E poi ormai
0: d'accordo.
1: Siamo oltre, mi viene da dire, no? Cioè, il tatuaggio
0: però la vecchina quando mi vede tutto tatuato

0: La bellissima voce di Brian Ferry qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy in questo giovedì 3 settembre.
1: Allora, hanno recuperato una fotografia tua di quando eri al servizio militare, esatto, 18 anni più o meno,
0: con i capelli corti, in effetti ero un po' militare, sì.
1: No, stavi benissimo, sei supersonica, hanno scritto.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Grazie, troppo gentili,
1: però
0: vabbè, ma erano foto vecchie.
1: La saggezza del tempo, secondo me, meglio, no?
0: Meglio adesso, dici?
1: Per me
0: la maturità,
1: ma forse perché ti ricordo 20 anni fa e non eri simpaticissima e quindi
0: ecco, a proposito di simpatia, una cosa che chiedo a te anche ai nostri ascoltatori, pensate, ci avete tempo, in tre caratteristiche riassumete il vostro carattere, ok? Tre, una, due, tre.
1: Ma che
2: se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'equivalente

0: José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.

0: La musica di Radio Monte Carlo non si ferma mai. Simply Red, quanta energia, the right thing, sì. Facciamo la cosa giusta e trattiamo della notizia accennata poco fa. Parlavi del carattere.
1: Che bello, sì, arrivano già moltissimi messaggi dei nostri ascoltatori che si descrivono con tre caratteristiche.
0: Oh, tre caratteristiche, sì. Allora, perché? Perché la notizia ci dice che il carattere, amiche e amici, è scritto nel DNA. Quindi va bene l'influenza, va bene
1: l'educazione, l'esperienza,
0: sì. Però in realtà
1: molto lo fa il DNA.
0: Ci vuole fortuna anche in questo.
1: Anche in questo, questo. Esatto. Allora, diciamo che la personalità da questi studiosi viene definita da cinque passaggi. Loro dicono cinque dimensioni: l'estroversione, la gradevolezza, la coscienziosità, il nevroticismo, mi ci trovo molto, esatto. L'apertura all'esperienza, dicono loro. I caratteri si dividono in queste, diciamo così. Tu dovessi appunto riassumere con tre sole caratteristiche, come ti descrivi?
0: Non lo so, sono ecco, caratteristiche, non è proprio il carattere. Però io credo di essere una serie di cose: esigente,
1: molto,
0: curioso, generoso.
1: Sempre
0: malinconico, talvolta spigoloso.
1: L'ha messa in fondo, si leva.
0: Tu come sei?
1: Bene, allora io credo di essere sicuramente solare,
0: sì,
1: forse
0: molto,
1: troppo a volte.
0: No.
1: Eccessivamente direi analitica.
0: Puntigliosa
1: vuoi dire tu?
0: Sì.
1: Autoironica.
0: Beh, verissimo, lo dico sempre.
1: Ma i nostri ascoltatori fanno di meglio.
0: Sì.
1: E per esempio, non so, Marzia da Verona dice le tre S: stoica, sensibile, simpatica.
0: Bello stoica,
1: questo.
0: Però,
1: vedi? Sì,
0: serve anche quello.
1: Certo.
0: Vabbè.
1: Però è importante non sapere come uno è, però bisogna vedere poi come viene percepito dagli altri.
0: E a volte quando non è ben incollata l'immagine, è un bel

0: Sophie Alex Baxter qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy, radio e in televisione, se volete anche su Radio Monte Carlo TV in diretta fino alle 20.
1: Esther da Milano, i miei tre caratteri: logica, super affidabile e empatica.
0: Che bello, vorrei fosse una mia amica. Elena,
1: che sono buoni e cattivi allo stesso tempo.
0: È vero, ha ragione. No, non è vero, secondo me sono molto buoni. Al primo impatto antipatica, al secondo molto antipatica, al terzo antipaticissima, dice Elena.
1: Ah, non Elena, pensavo l'avessi scritto.
0: No,
1: Antonella da Bresso, paziente, accomodante e simpatica. Vedi, però hanno una certa, come dire, stima anche,
0: sì,
1: no?
0: Bello, bello.
1: Generosa, precisa e brontolona, Francesca da Milano. Barbara invece impulsiva, sincera e impaziente. Sono tantissimi i messaggi al 342-4141-762, visto che siamo partiti dalla notizia che ci dice che il carattere, ragazzi, pare sia già nel DNA.
0: Sì,
1: sì, le influenze, sì, la
0: troppo,
1: famiglia, però.
0: Quindi puoi anche essere perseverante, come dice un nostro ascoltatore, e aspettare domenica 6 settembre, perché qui su Radio Monte Carlo in diretta verrà commentato dal nostro Gerry Romano il Gran Premio d'Italia di Formula 1. Attesissimo, quest'anno più che mai, record incredibili di incasso, non c'è più un sedile vuoto.
1: No, non c'è niente.
0: E quindi sarà molto bello poterlo ascoltare in diretta qui su Radio Monte Carlo dalle 14.50 domenica 6 settembre.
1: Domani iniziano le prove, per cui seguiremo il tutto qui su Radio Monte Carlo. Hi, my name.

0: Drinking in LA, si intitola così il brano dei Brown Van 3000 qui su Radio Monte Carlo. Mi ha fatto sorridere molto questo messaggio. Primo impatto sono permalosa, risulto diffidente e malinconica, ma se mi frequenti ti innamori subito. È bellissimo.
1: Molto carino questo messaggio. Autentica, ribelle, sognatrice. Wow. Mi piace, questo è un sagittario secondo me.
0: Dici?
1: Ma potrebbe essere, sono delle caratteristiche che noi sagittari abbiamo, ma
0: è
1: non
0: Cristina
1: sempre.
0: Cristina di Alessandria, va bene, va bene, Cristina. Tra poco vireremo altrove, ma come sempre vi ribadiamo il nostro numero che è
1: 342 41

0: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo. Breaking News, con la redazione di TGCOM 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99. Analisi completa su emperf.com.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
11: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: Monte Carlo, sì, è veramente un altro modo di viaggiare.
1: Brava.
0: Oh, e beh, certo, questo è.
1: Siamo anche apprezzati da Santino di Cosenza. Buonasera. Che ha inviato un messaggio molto carino. Gli facciamo tanta compagnia e lui aggiunge: per questo vi ringrazio.
0: Oh,
1: è il nostro ruolo.
0: Allora,
1: proprio
0: il ruolo, infatti, pensavo proprio questo prima: è fare compagnia ai nostri ascoltatori durante la loro quotidianità, anche e soprattutto in questo orario in cui spesso si dedicano alle proprie faccende, perché la maggior parte, poi non tutti chiaramente, però
1: mi annoiano i tuoi link.
0: No, sono a casa.
1: Cioè, io lo so.
0: Puliscono,
1: dove vuoi arrivare.
0: Stirano, fanno, disfano e spesso ci ascoltano in
1: quell'orario.
0: Allora,
1: io ho fatto la coda, per cui ti presto.
0: Sei bellissimo con la coda.
1: No, lo scopettino che mi è venuto dietro con questa coda di cavallo, perché so di cosa stai parlando, o meglio, per parlare del Feng Shui.
0: Ma vabbè, non troppo di quello.
1: Beh,
0: ma più,
1: però è importante dire che la casa, la nostra casa, assume proprio le nostre caratteristiche,
0: certo,
1: stando al Feng Shui. Il pavimento è la terra.
0: Sì.
1: E se tu litighi, per esempio, a casa con figli, parenti, partner, altre cose, il pavimento assorbe questa negatività.
0: Sì.
1: Ecco perché ci dicono che il pavimento andrebbe pulito a mano.
0: Vedi, te lo dico sempre, Gianca, pulisci a mano il pavimento.
1: Ma fate tu, scusi.
0: No, è vero, per ripristinare le energie, togliere la negatività e quindi avere una casa che abbia un... Sì, perché è proprio il Feng Shui che si basa su questo, no? La filosofia cinese di, insomma, delle energie che fluiscono.
1: Devi toccare il pavimento, perché usare i tuoi elettrodomestici non funziona.
0: Va
1: perché
0: bene.
1: C'è uno schermo tra te e, capito,
0: è vero.
1: Sei in connessione.
0: Ma allora, una cosa che a me piace, secondo me,
1: però
0: faccio anche bene, pulire
1: io
0: casa, mi piace.
1: Lo so,
0: perché
1: però
0: mi prendo cura di me alla fine.
1: Comprendo, ma olio di gomito, stai giù, voglio vedere quando ti rialzi poi, se pulisci tutta la casa a mano.
0: Ma io ce la faccio.
1: Ma che ce la fai una volta? Nuovo singolo di Sienna Spyro su Radio Monte Carlo, Great Expectation.

0: Radio Monte Carlo, sono le ore 19.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Federica De Boni. Indagine della Procura Militare di Roma sulle Forze Armate che hanno aderito al partito dell'ex generale Vannacci. Gli accertamenti in seguito ad un esposto presentato dal Sindacato dei Militari e alla luce di articoli della stampa estera. Un uomo e una donna sono stati trovati morti a Barberino del Mugello, nel Fiorentino, sulla 1 panoramica. I due sarebbero precipitati dal viadotto. Tra le ipotesi al vaglio, quella dell'omicidio-suicidio. Sul posto la polizia, il tratto verso Bologna chiuso. Tragedia finale ligure, nella Savonese, trovati morti padre, madre e figlio 14enne. In casa un biglietto d'addio. L'uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie e il ragazzo durante la notte per poi togliersi la vita. A Ostia invece un 54enne ha soffocato l'anziana madre e poi si è gettato dal balcone. Il presidente USA Trump annuncia che chiederà agli europei e alla NATO di pagare le armi che l'amministrazione di Biden aveva fornito gratuitamente all'Ucraina. Intanto il leader russo Putin apre ad un possibile accordo con Kiev, avvertendo però che il problema deve essere risolto dai due paesi coinvolti. Nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie, soccorso un barcone alla deriva da 27 giorni, salpato dal Gambia con 128 persone, almeno 83 le vittime, anche un neonato. I sopravvissuti sono 44. In un centro di accoglienza a Ceuta muore un 17enne marocchino, era giunto con l'ondata di arrivi in massa di luglio, soffriva di diabete. Si chiudono i giochi della Mediterraneo di Taranto. La grande cerimonia inizierà alle 20 presso lo stadio Erasmo Iacovone. L'Italia in cima al medagliere finale con un record storico di 224 medaglie complessive, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
3: Buona serata da Flavio Galbiati e ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione africana con questa ondata di caldo anomala insisterà sull'Italia fino all'inizio della prossima settimana. Per quanto riguarda la giornata di domani venerdì, tempo soleggiato e molto caldo in tutto il paese, con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Vi segnalo al mattino qualche annuvolamento sulla Calabria tirrenica, nel pomeriggio sulle zone montuose della stessa regione e su quelle della Sicilia. Per quanto riguarda le temperature, lieve aumento nelle massime al centro-nord e in Campania, senza variazioni al sud. Per quanto riguarda i valori, avremo punte anche di 35-36 gradi. Venti in generale deboli ma moderati settentrionali sull'Adriatico meridionale in Salento e nello Ionio con mari mossi. Nel Principato è giornata di sole massima di 29 gradi, venti deboli. Per dettagli consultate l'app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente lungo il tratto marchigiano della A14 tra Loreto, Porto Recanati e Ancona Sud verso il capoluogo. Perdita di carico tra Porto Sant'Elpidio e Fermo a Porto San Giorgio sulla stessa A14 verso Pescara. Al nord Italia troviamo un veicolo in avaria sulla carreggiata sulla 6 Torino-Savona allo svincolo di Altare verso il capoluogo piemontese. Veicolo fermo anche sulla A24, la Roma-Teramo tra Valvomano e Teramo Ovest verso questa città. Una segnalazione che riguarda invece code in Lombardia sulla A4 per incidente tra Monza e Agrate verso Brescia. Restiamo in Lombardia con l'ultima notizia. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga ci sono code tra 2 chilometri dopo l'incrocio Valmadrera stazione e 1 chilometro prima dell'incrocio Pescate verso l'incrocio Passo dello Spluga confine con la Svizzera. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.

0: tutta la dolcezza di Norah Jones, Sunrise, qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy, in
1: così.
0: Questo giovedì 3 settembre, così,
1: così.
0: È la musica più bella del mondo e la scegliete proprio per questa sì. radio bellissima. Lui è Giancarlo Cattani, sono Tamara Donai, c'è Davide Ippolito in regia.
1: A proposito di scelta, a breve ci sarà la sfida musicale,
0: sì?
1: Per cui tutti pronti, 1, 2, mm-hmm. due brani in sfida. Gianni, tra i messaggi, ricordiamo il numero, il 342-4141-762, scrive: molto interessante la teoria sulla pulizia dei pavimenti, mm-hmm. credo che prima o poi la prenderò in considerazione, ma per il momento va ancora bene il mio robottino che aspira e lava tutto. Sono d'accordo.
0: Anche tu ce l'hai il robottino che aspira
1: e
0: lava tutto?
1: Sì, c'ho il robottino, secondo te metto...
0: No.
1: A me che aspira e basta.
0: Ah, anche il mio aspira e basta.
1: Volevo prendere quello...
0: aspirapolvere.
1: Aspirapolvere.
0: La scopa elettrica,
1: sì,
0: quella roba lì.
1: Chiamala come...
0: No, perché questo è il robottino
1: invece...
0: Me lo vuoi
1: dire in inglese?
0: No.
1: Non so, cioè...
0: No, perché questo è il robottino che fa tutte e due le cose. È diverso,
1: sì,
0: c'è un aiuto maggiore in casa.
1: Aspira e lava, sì, bravo.
0: Infatti,
1: tu ce l'hai?
0: No, per niente.
1: Interessantissimo.
0: Va
1: dunque
0: bene.
1: Andiamo all'ennesima ricerca.
0: Sì?
1: E questa a me proprio. I ricercatori hanno scoperto che fino al 15% dei discorsi parlamentari, attenzione, nel Regno Unito e in Svezia, non è stata studiata l'Italia,
0: non
1: ma secondo
0: ancora.
1: Me è la stessa cosa, contiene testi scritti dall'intelligenza artificiale senza comunicazione agli elettori.
0: Sì.
1: Quindi i politici si affidano a quelle cose a cui ti affidi anche tu.
0: No, io per chiedere delle informazioni,
1: sì.
0: ma più mie
1: mediche,
0: personali. No,
1: sì.
0: su tutti i miei integratori,
1: sì.
0: per capire come devo fare.
1: E quindi, siccome l'intelligenza artificiale è anche addestrata a distinguere tra testi politici
0: sì.
1: scritti da umani e generati da modelli linguistici di grandi dimensioni, li hanno sgamati.
0: Eh sì, li hanno sgamati, perché poi devo dire che questa cosa è sempre meglio fatta, per cui cioè, sempre di più si può riconoscere laddove c'è l'intelligenza artificiale o meno.
1: È la fine.
0: Il politico di artificiale in teoria non dovrebbe avere niente, soprattutto nei suoi discorsi dovrebbe essere chiaro
1: non
0: e spiegare sempre bene tutto.
1: Non essere
0: però
1: polemica.
0: Non sempre così.
1: Non essere polemica.

0: qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy.
1: Antonio da Catanzaro. Invece del Feng Shui, scrive lui, mi sono dato al Kintsugi. Terzo
0: bello.
1: Passaggio, stuccatura, quello delle crepe che devi poi
0: unire le cose rotte.
1: Esatto.
0: Bellissimo.
1: Per cui, legandomi al discorso di prima, che cosa caratterizza il mio carattere? Pazienza, pazienza e pazienza.
0: Mamma mia, dovrei darmi anch'io un po' al Kintsugi.
1: Sì, ma tanto, ma tanto Kintsugi per
0: dalla
1: te.
0: Mattina alla sera Kintsugi, cioè
1: a nastro per te il Kintsugi, guarda.
0: Avete presente due piatti rotti, cioè un piatto rotto, un piatto rotto, due parti, tu le unisci con questa pasta dorata.
1: Esatto.
0: E la cosa bella è che vai a riparare le cose.
1: Esatto.
0: Ma facendolo ripari anche
1: sì, il
0: te
1: tuo
0: stesso.
1: Animo,
0: è vero, è bellissimo.
1: E quindi
0: bello.
1: Ribadisco a nastro il Kintsugi per la donna. Vuoi parlarmi tantissimo del micro learning?
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: non
0: sì.
1: so cosa sia.
0: Allora, è una, diciamo così, la tecnologia che ci permette di imparare a piccolissime dosi. Mm. Cioè, perché molte persone pare che smettano di imparare, soprattutto a una certa età, e soprattutto hai paura magari che è una cosa di non riuscire a capirla, di non riuscire ad impararla perché non sei più così addomesticato.
1: Smart, sì,
0: esatto.
1: Veloce.
0: Invece c'è la possibilità di dividere tutto in piccole unità e quindi una cosa che tu vuoi imparare ti sembra meno, diciamo, come dire, difficoltosa.
1: Vabbè, ma in generale quando sei stressato uno dovrebbe imparare a distinguere, no? A fare piccoli passi.
0: Esatto, esatto.
1: Questo più o meno il senso.
0: Più o meno è questo. Qualsiasi argomento può essere suddiviso in unità, ecco, micro learning, e applicarle proprio in molti ambiti.
1: Per imparare qualcosina in
0: sì.
1: più.
0: Qual
1: no?
0: è l'ultima cosa che hai imparato?
1: Oddio.
0: Io niente. Io... ci ho pensato no, allora, mezz'ora, non mi è venuto niente.
1: Io ho imparato delle cose della pittura.
0: Ah, vabbè, vedi, bravo.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Per esempio.
1: Per esempio cosa?
0: Una, dinne una.
1: No, stamattina ho mescolato una terra che acquistai anni fa a Roussillon, che mescolata, magari è semplicissima, all'olio di lino, crea proprio il...
0: l'effetto terra?
1: No, no, crea proprio il colore, tipo quello del tubetto dei colori a olio.
0: Ho capito, quindi hai imparato a miscelare?
1: Vabbè, mescolare con la parete lo fai sempre... Te lo spiego un'altra volta, perché mi stai stressando.

0: Questa è Radio Monte Carlo, che ore sono? 19:21 sì. minuti. E allora, no, dicevo, sono andato in cantina stamattina perché non trovavo più queste terre prese anni fa a Consiglione. Terra d'ocra, in Francia, no? Questa polvere, se la mescoli all'olio di lino con la spatolina, diventa un colore a olio, ovviamente, come quello del tubetto. Io non lo sapevo e manifesto la mia ignoranza.
1: Ma qual è la differenza? Viene meglio sulla tela? Perché non lo compri già pronto?
0: Ma ce l'ho già pronto, però mi serviva a fare un fondo per un nuovo.
1: Molto bene.
0: Mamma mia.
1: Grazie,
0: c'è una sfida, c'è una sfida musicale, amiche e amici, uno o due che sta faccia. Scegliete voi o questo. Oh là là. Ain't nobody. Rufus and Chaka Khan, Ain't Nobody. La parola d'ordine della sfida è nobody. Nobody. Bravissima. Numero uno, Rufus and Chaka Khan. Numero due. I don't want anybody. Lo dice Nobody but me. Michael Bublé.
1: Carina questa. La sfida di questa sera.
0: Molto diverse tra loro. Allora, Ain't Nobody numero uno, Nobody but me numero due, Michael Bublé.
1: Votate al nostro numero, il 342

0: Attenzione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: Questa sera da Rufus e Chaka Khan, Ain't Nobody, qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy, brano che voi ascoltatori avete scelto.
1: Stravinto. Io anche Bublé l'avrei ascoltato perché è molto carino, molto allegro, grazioso, però questo è un capolavoro, mi rendo anche conto. Dunque, ti è mai capitato di arrivare in ritardo al gate?
0: No.
1: Dunque parliamo di aeroporti, essere

0: dalla voce, una l'annuncio. Volta. Allora, te è successo, lo sapevo. Allora,
1: successo una volta a Malpensa molti anni fa.
0: Cioè?
1: E io e la mia amica ci eravamo perse.
0: Al duty free.
1: Eravamo in giro, un po' in giro, ma molti anni fa eravamo giovani. E soprattutto stanche di aspettare una lunga attesa. Questo aereo è molto in ritardo. A volte quando sono molto in ritardo ti prendi un tempo molto lungo. E poi aspettavano solo noi, una figuraccia pazzesca. Tutti
0: ovviamente
1: seduti lì.
0: Io
1: però
0: mi arrabbierei.
1: A te non è mai successo perché tu arrivi 3 giorni prima.
0: Esatto.
1: Lo so.
0: Dormo lì piuttosto che far attendere gli altri. Gli aeroporti diventano sempre più silenziosi. La tendenza, soprattutto arriva dal nord Europa, punta a ridurre al minimo gli annunci dagli altoparlanti e a trasferire le informazioni fondamentali sugli strumenti digitali, quindi i tabelloni che ci sono, quelli che già abitualmente ci sono, che ti indicano il gate, l'orario, se è in ritardo, il numero del volo. Però
1: anche lì la voce, il modo in cui lo fanno, fosse una voce come la tua, uno dice vabbè, se me lo dici vabbè, cioè se ho in ritardo me lo dici tu,
0: ma
1: se
0: è in ritardo lo stesso, però,
1: ma se me lo dici con quella voce lì e quella impostazione lì mi dai fastidio. Comunque in Italia il primo aeroporto silenzioso è l'Hub Marco Polo di Venezia, quindi un plauso a noi italiani che abbiamo pensato anche al benessere del turista, del viaggiatore,
0: perché bisogna ridurre un po' l'inquinamento acustico, lo stress dei passeggeri. Tu pensa a un aeroporto, cioè c'è un bel frastuono, no? Chi mangia, chi beve, chi compra, chi va, chi passeggia, chi urla,
1: soprattutto
0: il telefonino, invece no, silent airport, zitti zitti senza base, ascoltando Max Gazzè. Una

0: Daft Punk, I Feel It Coming. Prima della prossima notizia, che è molto interessante, sì, un saluto a Daniele che ci scrive dalla Norvegia. Allora, a proposito degli aeroporti, lui quando deve partire entra in modalità papà in aeroporto, scrive. Arriva presto, tutto sì, di corsa, check-in fatto online, sicurezza, passa davanti a tutto senza fermarsi, arriva fino al gate giusto per vedere che esista, non si sa mai. Poi dopo aver fatto tutto si può rilassare e torna a godersi l'aeroporto. Mamma moglie mia e figli non mi sopportano in quella modalità, immagino, però devo farlo. Grazie,
1: immagino, arrivi
0: Daniele
1: già stanco ancora prima di partire, ma ci sta, le vacanze, i viaggi servono anche a questo. C'è sì, una notizia molto bella che abbiamo trovato,
0: sì,
1: e che ci racconta un po' l'evoluzione del linguaggio umano. Pare che sia partita dal fuoco, cioè il fuoco potrebbe aver avuto un ruolo decisivo nella nascita delle prime forme di narrazione, favorendo proprio l'evoluzione del linguaggio umano, perché sarebbe stato il catalizzatore che ha accelerato l'evoluzione della comunicazione, cioè i racconti condivisi intorno al fuoco,
0: sì, che poi magari erano semplici, cioè di che cosa.
1: Ma magari erano anche versi, non erano necessariamente
0: certo,
1: sì, però è partito tutto da lì. Cioè noi siamo qui oggi, io e te, Giancarlo Catania e Tamara Donà, in radio
0: perché abbiamo fatto un falò no, e allora
1: perché qualcuno prima di noi ha mugugnato davanti al fuoco,
0: certo,
1: pensa
0: giusto,
1: che bello,
0: l'elemento fuoco, quindi molto interessante. Io ricordo più i falò,
1: vabbè, sì, cosa facevi tu col falò? Suonavi la chitarra?
0: No, neanche quello. Sheryl

0: Baby Run qui su Radio Monte Carlo Take It Easy. La baby correva intorno al fuoco.
1: Esatto. Sheryl Crow suonava la chitarra, esatto, e io ero lì al falò.
0: Ecco,
1: questa
0: infatti
1: era la formazione.
0: Sì, sì, sì,
1: immagino. C'è chi ha scritto: ma quanti giochi della bottiglia intorno al fuoco di un falò?
0: È vero, quindi diciamo che il linguaggio è iniziato proprio lì, intorno al fuoco,
1: sì,
0: dei nostri antenati, e anche il gioco della bottiglia, secondo
1: me. Sì, probabilmente sì, e tante altre cose. Quanti ricordi, ma eravamo giovani.
0: Molto giovani, ormai si parla di preistoria, nel mio caso, nel tuo no,
1: anche
0: perché hai la mia età.
1: No,
0: esatto,
1: no, anche nel mio. Ma tra l'altro il faro non si può fare, quindi.
0: Ah no, beh, certo, ormai non più, non più.
1: Va bene, qualche istante leggeremo per voi un testo
0: bellissimo.
1: Attendete,
0: sì, no, è molto bello,
1: molto
0: si intitola
1: bello, certo.
0: Attendete.

0: dalle 20. Non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
8: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Elton John, Britney Spears, Radio Monte Carlo, Hold Me Closer, pronti a leggere per voi. Cosa hai scelto, cara la mia Tamara Donna?
1: Ho scelto una poesia di Vincenzo Cardarelli, mi è piaciuta molto, molto semplice e molto bella, una riflessione sul tema dell'aspettativa, perché tutti abbiamo le aspettative che a volte rovinano tantissimo, come condizione fondamentale dell'esistenza umana. Il poeta si proprio descrive semplicemente l'attesa di una persona o di un evento preciso, che trasforma l'attesa in metafora della vita stessa. Oh,
0: però rovina le cose, sì, più o meno sì.
1: Adesso la poesia è più eloquente.
0: Vincenzo Cardarelli con Attesa.
1: Oggi che t'aspettavo non sei venuto, e la tua assenza, so quel che mi dice.
2: La tua assenza che tumultuava nel vuoto che hai lasciato come una stella, dice che non vuoi amarmi.
1: Quale un temporale estivo s'annuncia poi s'allontana. Così ti sei negato la mia sete. L'amore sul nascere ha di questi improvvisi pentimenti.
2: Silenziosamente ci siamo intesi. Amore, amore, come sempre
1: vorrei coprirti di fiori e di insulti.
3: Radio Monte Carlo, Take It Easy.

0: Poesia dopo la poesia, Earl Melvin and the Blue Notes. If you don't know me by now, you will never, never know me, cara mia Maradona.
1: Che bel brano, sempre bellissimo. Molto bello, bellissimo veramente.
0: Simo, salutiamo Giuseppe e Matilde, un bel viaggetto in motocicletta per loro, i tanti amici e le tante amiche che commentano, stanno ancora scrivendo al 342-4141-762 e pare abbiano apprezzato Vincenzo Cardarelli con Attesa, testo che abbiamo letto poco fa.
1: Bene, molti sono ancora in attesa di partire per le vacanze, qualcuno sta rientrando però, e quindi un buon viaggio, un abbraccio a tutti voi, seguite sempre Radio Monte Carlo. Noi di Take It Easy torniamo, Giancarlo Cattaneo e Tamara Donà, domani alle 18 in punto per l'ultima puntata della settimana.
0: Oh, grazie di cuore a Tamara Donà.
1: Ma grazie a te Giancarlo Cattaneo.
0: A Davide Ippolito, buon compleanno. Federica Fogliani in redazione, Teresita Foglia al centralino.
1: Le breaking news di TGCom 24 a seguire, in viaggio con Imaggio.

0: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
10: Buona serata da Federica De Boni. La fine del regime iraniano è vicina, così il premier israeliano Netanyahu ora è più debole che mai, afferma. Gli Stati Uniti pronti a nuovi raid sull'Iran. Il Ministero della Salute di Teheran, 18 morti e 142 feriti dal 30 agosto. Mosca contro la Germania dopo le accuse per i droni bomba sull'Ipsia. Kiev fa terrorismo. Le minacce di Zelensky ai voli civili complicano il negoziato, dice Putin. Trump: chiederemo all'Europa i soldi delle armi date da Biden all'Ucraina. Indagine sui militari che hanno aderito al partito dell'ex generale Vannacci, infrangendo il dovere di neutralità al quale sono tenuti, è stata aperta dalla Procura Militare di Roma dopo esposti dal Sindacato delle Forze Armate e articoli della stampa estera. I corpi senza vita di una donna di 45 anni e di un 36enne sono stati trovati sotto un cavalcavia della A1 nel Fiorentino. Stando alle prime ricostruzioni della polizia, l'uomo potrebbe aver spinto nel vuoto la sua ex compagna per poi gettarsi a sua volta. Lei poco prima aveva chiesto aiuto. Strage in famiglia nel Savonese. Una 59enne ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato a Finale Ligure. Avrebbe lasciato un biglietto. Omicidio-suicidio anche a Ostia. Un figlio di 54 anni ha ucciso la madre di 83 e poi si è buttato dalla finestra. L'Italia domina i giochi del Mediterraneo e chiude al primo posto del medagliere con numeri straordinari: 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi, per un totale di 224 medaglie conquistate. Oggi l'oro della pallanuoto maschile, nettamente staccata la Turchia, seconda con 111 podi complessivi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
12: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
13: Buona serata da Flavio Galbiati e ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione africana, con questa ondata di caldo anomala, insisterà sull'Italia fino all'inizio della prossima settimana. Per quanto riguarda la giornata di domani, venerdì, tempo soleggiato e molto caldo in tutto il paese, con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Vi segnalo al mattino qualche annuvolamento sulla Calabria tirrenica, nel pomeriggio sulle zone montuose della stessa regione e su quelle della Sicilia. Per quanto riguarda le temperature, lieve aumento nelle massime al centro-nord e in campagna, senza variazioni al sud. Per quanto riguarda i valori, avremo punte anche di 35-36 gradi. Venti in generale deboli ma moderati settentrionali sull'Adriatico meridionale, in Salento e nello Ionio con mari mossi. Nel Principato è giornata di sole, massima di 29 gradi, venti deboli. Per dettagli consultate l'app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
14: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la A26 i lavori sono segnalati tra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce, lavori anche sul tratto marchigiano della 14 tra Porto Sant'Elpidio e fermo a Porto San Giorgio, sempre nelle Marche. Sempre lungo la 14 tra Macerata e Loreto-Porto dei Canati c'è invece un veicolo fermo sulla carreggiata verso Ancona. Al nord Italia sulla 4 troviamo lavori tra Novara Est e Novara Ovest in direzione Torino, c'è un veicolo fermo sulla A27 a Mestre Belluno tra Laccio Venezia Belluno e Treviso Nord verso Venezia. Sulla A23 la Palmanova Tarvisio, veicolo fermo tra Carnia e Gemono Osoppo verso la Torino Trieste. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 90 delle Puglie, con tratto chiuso per un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Passo di Mirabella verso l'incrocio Foggia, statale 16 Adriatica. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
0: Tra poco, in viaggio con Di Maggio, con
5: Salone del Camper, tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. A Parma dal 12 al 20 settembre. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
9: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: abbiamo aperto con Another Day in Paradise da Phil Collins.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, wow. Il viaggio con Di Maggio.
0: Buonasera, buonasera dalla Costa Azzurra. C'è ancora un bel po' di turismo in giro. Si vede che la gente che può permetterselo si gode il mare di settembre. Per noi che siamo di nuovo operativi sul posto di lavoro, beh, adesso non rimane che far decantare i ricordi e goderseli, perché noi esseri umani siamo fabbriche di ricordi. E sono i ricordi di bei momenti che ci aiutano a vivere. E la speranza di passarne altri altrettanto e anche più belli ci fa andare avanti. Quindi spero che anche voi abbiate immagazzinato dei bei ricordi estivi, delle belle esperienze e molta energia, in modo da ricominciare la routine quotidiana con una bella carica. E belli carichi ho sentito i nostri ragazzi di Take It Easy, sempre bravissimi, Tamara e Giancarlo. In regia stasera abbiamo Giulio Corbelli e si va con Dua Lipa.

0: Bella, qui su Radio Monte Carlo, la bella radio del Principato di Monaco. Siete in viaggio con Di Maggio fino alle 22 e di sicuro l'attività principale sul posto di lavoro in questi giorni è raccontarsi le vacanze, come sono andate, dove si è stati e le cose belle o anche brutte che si sono dovute affrontare, giusto? Se avete da raccontare cose, esperienze da condividere con tutti, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Monte Carlo, beh, fatelo, scrivetemi una mail a dimaggio@radiomontecarlo.net raccontando un po' dove siete stati, come ha fatto Marisa, che era in un posto bellissimo con la sua famiglia alle Baleari. Ne parliamo dopo la pubblicità. Invece, dal 12 al 20 settembre preparatevi a partire. Torna a Parma il Salone del Camper. Camper, caravan, accessori e mete da sogno per le vostre avventure all'aria aperta. Tutte le novità per vivere la natura, lo sport e il tempo libero come piace a voi. Non aspettate, acquistate subito il biglietto su salonedelcamper.it. Il vostro viaggio comincia da qui.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
7: No, no,

L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.

Era David Bowie su Radio Monte Carlo. Allora, la nostra ascoltatrice di Firenze, Marisa, è stata a Minorca. Le spiagge della parte nord di Minorca forse sono le più belle, ma sono anche le più esposte ai venti. Cala Macarela, dove è stata Marisa, è nella parte sud ed è una delle più spettacolari. 140 metri di spiaggia sabbiosa incastonata in una caletta a forma di conchiglia. La descrive bene così Marisa.

con questo mare incredibile, trasparente, il fondale sabbioso che digrada con dolcezza, e dietro c'è una pineta sulla scogliera dove mettersi all'ombra. Perché Marisa mi scrive che Cala Macarela non è una spiaggia attrezzata, ma c'è comunque il servizio di salvataggio da giugno a settembre, ci sono dei bagni, delle docce, c'è un piccolo ciringhito con panini e bevande. Bisogna camminare 300 metri per arrivare a Cala Macarela, lungo la costa sud-occidentale di Minorca. E adesso sentiamo Olivia Dean con Baby Steps.

0: Tina Turner era GoldenEye e questo è Radio Monte Carlo. Siete in viaggio con Di Maggio e tra poco vi racconto delle Vele d'Imperia, 40esima edizione.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo. Breaking news. Con la redazione di TGCOM 24. I principali fatti dell'ultima ora. Le prime pagine dei quotidiani. Gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking news. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7. Solo su Radio Monte Carlo.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi, ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
12: La spesa intelligente.
13: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
14: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
15: Prossimamente live, in concerto.
16: L'8 settembre, Celebrate New Orleans. Il 9, Chicago Blues Night. Il 10, Big One, Pink Floyd Tribute. L'11, 12, Incognito Presents Citrus Sun. Il 13, Peter Bernstein Trio.
15: Infoline, bluenotemilano.com.
17: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
18: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
19: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

Coast Tonight da Patti Smith. E parliamo delle vele d'Imperia, la manifestazione velica che si concluderà domenica prossima con il concorso degli chef di bordo. A Porto Maurizio, in banchina, l'accesso è libero a tutti per vedere da vicino le regine dei mari, barche che hanno anche 100 anni e sono tenute benissimo. Io, per assistere alle regate, ieri mattina sono salito a bordo di Over the Rainbow, un motor yacht di 35 metri, un panfilo di altri tempi, varato nel 1930, uno splendore di legni pregiati e di ottoni tirati a lucido. Una barca sulla quale ero stato invitato più di 20 anni fa dal proprietario di allora, che era un nostro vicino di Pianerottolo. Gli studi di Radio Monte Carlo li avevamo sul porto, di fianco c'era l'atelier di Folon, sapete, l'artista belga che fece molte opere anche in bronzo, l'uomo col cappello e la valigia, insomma, non so se ricordate Folon, ma era una persona deliziosa, gran viaggiatore. Chiacchieravo con lui di destinazioni, una volta mi diede il suo biglietto da visita, c'era scritto Folon, agenzia di viaggi immaginari, e aveva comprato e rimesso nuovo con grande entusiasmo questo panfilo battezzato Over the Rainbow, e poi si ammalò ed è scomparso nel 2005, se non sbaglio. E ieri finalmente ci sono salito sull'Over the Rainbow per vedere al largo di Imperia le regate. Piacevolissimo pomeriggio a chiacchierare con gli altri ospiti, ma a un certo punto mi sono seduto su una poltrona in tech a prua all'esterno della plancia di comando e sono stato lì a vedere le vele lontane che si muovevano sul mare e a immaginare ad occhi socchiusi che quella fosse la sua poltrona preferita e che quando usciva in mare Folon si sedesse proprio lì a guardare l'orizzonte e a immaginare, per poi fare immaginare noi attraverso le sue opere. Grande Folon e bellissima Over the Rainbow, che ora appartiene ad un armatore svedese e si può affittare alla settimana per fare crociere. E su Radio Monte Carlo ora sentiamo Sekou con Dangerous Lover.

0: con Cranberries, a proposito di immaginazione, siamo arrivati al segnale orario. Tra poco in onda Breaking News e Meteo.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Una tragedia si è consumata oggi lungo il tratto toscano della 1. Un uomo ha gettato dal viadotto dell'atleta nel territorio di Barberino del Mugello l'ex compagna mentre stava arrivando la polizia. Era stata proprio la donna a chiamare il 112 nonostante il suo compagno l'avesse chiusa nel bagagliaio della vettura. L'uomo, dopo averla uccisa, si è poi buttato a sua volta dal cavalcavia. E una strage in famiglia si è consumata sempre oggi nel Savonese. Un 59enne ha ucciso la moglie e il figlio di 15 anni e poi si è tolto la vita a Finale Ligure. L'uomo avrebbe lasciato un biglietto con le motivazioni del gesto. In Romagna è arrestato un minorenne ritenuto essere uno dei presunti autori dell'omicidio di Nicola Musiani, che il 19 luglio a Pinarella di Cervia morì in seguito a un brutale pestaggio. A agosto, per la stessa inchiesta, furono sottoposti a fermo altri 4 giovani. Dall'estero, Mosca contrattacca la Germania dopo le accuse per i droni bomba sull'aeroporto di Lipsia. Il portavoce del Cremlino Peskov sul cancelliere tedesco Merz afferma: i suoi passi sono bruschi ma goffi. In Medio Oriente, Benjamin Netanyahu dice che la caduta del regime di Teheran è alla nostra portata e invita i Pasdaran a non sfidare Israele. Gli Stati Uniti aumentano intanto la loro presenza nell'area almeno fino al 2027. Torniamo in Italia, in chiusura con il calcio. Palermo a valanga oggi sul Mantova nei 16esimi di Coppa Italia. I rossoneri di Inzaghi si affermano 5-2 e passano il turno. All'Is Arena la via in questi minuti la sfida tra Cagliari ed Hellas Verona. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Buona serata da Flavio Galbiati, ascoltatore di Radio Monte Carlo. L'alta pressione africana, con questa ondata di caldo anomalo, insisterà sull'Italia fino all'inizio della prossima settimana. Per quanto riguarda la giornata di domani, venerdì, tempo soleggiato e molto caldo in tutto il paese, con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Vi segnalo al mattino qualche annuvolamento sulla Calabria tirrenica, nel pomeriggio sulle zone montuose della stessa regione e su quelle della Sicilia. Per quanto riguarda le temperature, lieve aumento nelle massime al centro-nord e in campagna, senza variazioni al sud. Per quanto riguarda i valori, avremo punte anche di 35-36 gradi. Venti in generale deboli ma moderati settentrionali sull'Adriatico meridionale, in Salento e nello Ionio con mari mossi. Nel Principato è giornata di sole, massima di 29 gradi, venti deboli. Per dettagli consultate l'app meteo.it.

Jamiroquai su Radio Monte Carlo, Blow Your Mind. E si parla tanto di dieta mediterranea, ma sapete chi ha coniato il termine dieta mediterranea? Un biologo americano, Ansel Keys. Negli anni 60 era stato ad un congresso in Italia e un collega italiano gli aveva segnalato che nel Cilento vivevano persone che arrivavano facilmente a 100 anni. E allora, con la moglie che era una nutrizionista, si era trasferito sulla costa del Cilento per studiare da vicino le abitudini alimentari di chi viveva così a lungo. Ansel Keys, scritto come Alicia Keys, ecco, e la moglie Margaret scrissero il libro How to Eat Well and Stay Well, The Mediterranean Way, in cui analizzava lo stile di vita in Cilento e nel resto del Mediterraneo, anche quindi olio d'oliva, pesce azzurro, convivialità, movimento anche da anziani, insomma tutto quello che oggi sappiamo a memoria, ma che non era così scontato negli anni 60. Ansel Keys fu subito ascoltato anche perché era lo studioso che aveva contribuito alla creazione della razione K, aveva studiato un pasto bilanciato che si potesse conservare per i soldati americani nella Seconda Guerra Mondiale. Parleremo ancora di Ansel Keys, ma intanto sentiamo Ed Sheeran e Martin Garrix. Questa è Repeat It.

0: Dire Straits con So Far Away. Siete in viaggio con Di Maggio. Quest'estate ho assistito ad un concerto all'alba. Mi ci ha trascinato un vecchio DJ come Pablo. Noi che eravamo abituati a far ballare la gente fino all'alba, ci siamo svegliati prestissimo col buio e ci siamo dati appuntamento a Pioppi nel Cilento, dove tutte le domeniche di agosto alle 6 del mattino, prima del sorgere del sole, sulla spiaggia c'erano dei concerti nell'ambito di un festival della dieta mediterranea. Ed è stato fantastico. Ne parliamo tra poco.
1: Radio Monte Carlo, VIP Lounge.
2: Radio Monte Carlo, VIP Lounge.
3: La web radio dedicata ai suoni dei club più esclusivi di tutto il mondo.
1: Radio Monte Carlo, VIP Lounge. VIP Lounge.
2: Radio Monte Carlo, VIP Lounge.
1: I suoni più raffinati, racchiusi nella web radio dance più glamour della rete. Radio Monte Carlo, VIP Lounge.
3: In esclusiva su radiomontecarlo.net. In viaggio con Di Maggio.
1: Solo su Radio Monte Carlo.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari. Però non ho ancora il wifi.
4: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€ e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
8: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Dimmi a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
11: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
12: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
13: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
14: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
18: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
19: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
18: Iper la grande I dal 31 agosto al 13 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. 4 gelati Maxi Bon Nestlé Classic da 384 grammi a 1,99€. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
20: Iper la grande I, nuovo

Era Angie dei Rolling Stones su Radio Monte Carlo, e quest'estate sono stato anch'io a sentire un concerto all'alba a Pioppi sulla costa del Cilento. E poi, grazie a Valerio Calabrese, che è un dirigente nazionale di Legambiente, dopo il concerto all'alba sono andato a visitare il museo vivente della dieta mediterranea. Valerio mi ha raccontato di Ansel Keys e della sua lunga permanenza nel

Cilento per studiare come mai gli abitanti vivessero 100 anni e senza problemi cardiaci. Il museo è nelle sale di un castello sul mare, il palazzo Vinci Prova. Entrate e trovate una giubba e una sciabola da ufficiale garibaldino appartenute ad uno dei Vinci Prova. Poi si salgono le scale e trovate diversi ambienti multimediali in cui vengono spiegati gli studi di Ansel Keys e della moglie Margaret sulla nutrizione. Tutto molto interessante e facile da capire. Valerio è stato poi bravissimo a spiegare. C'è un angolo con degli assaggi al buio di 3 oli, uno chiaramente rifettato, uno industriale e un olio extravergine del Cilento, per far capire ai visitatori con assaggi diretti la differenza di qualità. Nel Cilento si trova il più alto tasso di biodiversità vegetale d'Europa e si pesca ancora con una rete antichissima, la menaica, fatta in maniera intelligente per far scappare i pesci più piccoli che devono ancora crescere. E poi, finiti i percorsi multimediali, si esce su un terrazzo di Palazzo Vinci Prova affacciato sul mare. È uno spettacolo. Che bei ricordi di gusti e sapori del mio giro estivo nel Cilento. E adesso sentiamo Comrade qui su Radio Monte Carlo.

0: Era My Place il titolo e probabilmente molti di voi avranno preso un aereo per andare in vacanza. E parliamo di turbulenze e di quegli scossoni paurosi che ogni tanto prendono gli aerei. Le turbulenze potrebbero far cadere un aereo? La risposta dopo la pubblicità.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22, non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
4: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
5: La spesa intelligente.
6: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
12: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
15: Ottimo!
14: E un altro dove se spendiamo più di 2.000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
15: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
14: Capisci perché ti ho sposato.
15: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
16: Iperceramica.
17: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni!
18: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
19: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
20: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.

E abbiamo ascoltato Whitney Houston qui su Radio Monte Carlo. Allora, le turbolenze. I piloti sono in grado di prevederle e infatti accendono il segnale di allacciare le cinture. Voi fatelo sempre, ubbidite. Io la cintura la tengo sempre, magari un po' molla, ma sempre. Non si sa mai che ci sia un vuoto d'aria improvviso. E poi perché ci sono turbolenze che non si possono avvistare o prevedere. Sono quelle in aria chiara, dovute a movimenti d'aria non temporaleschi. Quelle non si vedono e gli aerei ci finiscono dentro e ballano in modo pauroso, sembra che vengano sconquassati e che si possano spezzare da un momento all'altro. Ma tranquilli, perché gli aerei sono costruiti apposta in maniera da flettersi. I piloti considerano una turbolenza forte solo quando non riescono più a leggere gli strumenti di bordo, e questo è un caso abbastanza raro. Anche con delle turbolenze forti i rischi sono comunque ridotti. Le possibilità che un aereo cada a causa di una turbolenza sono praticamente zero. Siete rassicurati e rassicurate? E allora ascoltiamo Tutti i miei ricordi, quelli di Marco Mengoni.

0: siamo arrivati con questo brano ai saluti. Spero vi sia piaciuta questa puntata. La trovate in replica sul sito radiomontecarlo.net. Cercate il mio profilo, Maurizio Di Maggio, e troverete anche la replica. Ringrazio Rick Brambilla per la regia, e il lavoro del Night Team prosegue con Nick the Nightfly, che è tornato da un'estate piena di concerti. E vai, Highlander! Vi aspetto domani per cena dalle 20. Buona serata a tutti da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
3: Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. In viaggio con Di Maggio, con
4: Salone del Camper, tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. A Parma dal 12 al 20 settembre. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
5: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Ehi, hey Bugs!
8: Che succede, amico?
7: Parla del film!
8: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
7: E adesso?
8: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
7: Due biglietti e 8 popcorn!
8: Esagerato come sempre!
9: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

Ciao, buona serata da Nectar Nightfly e ben ritrovate e benvenuti nel nostro volo notturno Monte Carlo Nights. E questa sera subito un abbraccio a tutto The Night Team, Maurizio Di Maggio, per la sua bellissima compagnia prima del nostro volo. Ciao Mauri, do benvenuto a Davide Ippolito con me in regia. Ciao Davide, stasera abbiamo un bel programma per gli amici della notte di Radio Monte Carlo, in particolare dedicato a Prince, di cui vi parlo fra pochissimo. Un abbraccio a Marco Foloni e Peppe Ungaro alla programma musicale. Questa sera abbiamo cominciato con la musica di un quintetto soul londinese, si chiamano Your Mama's Gone, e loro saranno i miei ospiti il 17 di settembre live dal palco da Blue Note di Milano, quando siamo in diretta con il nostro programma. E la diretta da Blue Note partirà il 9 settembre prossimo con una serata dedicata al blues e al jazz di Chicago. Dicevo prima che questa sera il nostro programma è in parte dedicato a Prince, dalle 23 a mezzanotte un'ora dalla musica di Prince, soprattutto di questa raccolta che è appena uscita, si chiama Timeless. E la cosa interessante della raccolta è sono tutti brani inediti, così faremo un percorso nella sua storia dagli anni 70 fino al 2010, praticamente 40 anni dalla storia di Prince. Poi lui ci ha lasciato prematuramente nel 2016 mentre stava lavorando ad altra musica, perciò questa sera la musica di Monte Carlo Nights è in gran parte dedicato a questo genere della musica. E fra poco ricorderemo una grande artista americano scomparso ieri sera all'età di 70 anni, la cantante e interprete americana Cassandra Wilson. Adesso ascoltiamo un brano del compositore francese, un grande autore, Michel Legrand, con l'interpretazione del suo brano di Camille Berthaud. È il bassista, il bravissimo bassista, figlio d'arte, il suo babbo è Clint Eastwood, il grande regista, attore americano, e lui è un bravissimo musicista, Clint Eastwood. Il brano The Windmills of Your Mind, on Radio Monte Carlo, in francese, cantato da Camille Berthaud. Nice one.

0: Ah yes, On Monte Carlo Nights, ecco un brano che avete riconosciuto in un arrangiamento davvero molto originale, Raindrops Keep Falling on My Head, interpretato dalla cantante Gabriella Cavassa. Amici, fra poco andiamo a ricordare una grande interprete americana di cui abbiamo avuto la notizia ieri scomparsa. Cassandra Wilson ci ha lasciato a 70 anni, circondato dai suoi familiari. Un artista che abbiamo suonato spesso nel nostro programma, fra poco lo ricordiamo con una sua interpretazione di un grande successo internazionale. Fra poco ricordiamo Cassandra Wilson.
1: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
3: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

Il suono della chitarra e la musica del Pat Metheny Group on Monte Carlo Nights dall'album di Pat, Letter from Home. Buona serata e benvenuto nel nostro programma. E stanotte abbiamo ricevuto la notizia della scomparsa di una grande interprete vocalista del mondo del jazz e non soltanto americana, un artista che abbiamo suonato spesso nel nostro programma, Cassandra Wilson. E questo disco, un ricordo meraviglioso di Cassandra, una serata al Bluno di Milano, suonava Wynton Marsalis e in città quella sera c'era Cassandra Wilson. Ad un certo punto della serata Cassandra è arrivata nel locale e c'era anche Francesco Cafisso. In quel periodo Francesco aveva forse 14-15 anni, un fenomeno della musica che era su tutti i giornali per la sua giovane età, ma soprattutto la sua capacità di suonare. Wynton Marsalis li chiamò entrambi sul palco e fu un'esibizione memorabile quella sera. E questo disco, una bellissima foto con Wynton e Cassandra di quella serata. Ricordiamo Cassandra Wilson allora con la sua interpretazione, voci, stili unica, con un'interpretazione sua del brano bellissimo di Sting, Fragile. On Monte Carlo Nights, il talento, lo stile indimenticabile.

0: la musica di Stevie Wonder on Radio Monte Carlo. Buona serata, un abbraccio da Nectar Nightfly, ben ritrovato dopo la pausa estivo. Il brano di Stevie è That Girl e questa versione fa parte di un album dedicato alla musica di Stevie Wonder. L'artista è Joe Mr. Cheeks e anche ieri sera vi raccontavo che c'è il nuovo album in arrivo di Stevie Wonder, ma arriverà nel 2027. Il disco ha già un titolo e sembra che ci sarà soprattutto un viaggio in alcune parti della sua storia degli anni 70 intorno all'album Songs in the Key of Life, e ci sarà musica nuova, musica inedito. E a proposito di Stevie Wonder, fra pochissimo ascoltiamo un brano suo che ha scritto e l'ha regalato a Michael Jackson.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
4: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
3: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michel Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre, su Canale 5.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
5: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

la voce e il talento di Michael Jackson on Radio Monte Carlo dal disco bellissimo di Michael Off the Wall, un disco fine anni 70 quando lui ha incontrato per la prima volta Quincy Jones e poi hanno fatto una trilogia di album insieme. Questo è un disco davvero molto raffinato dove Michael Jackson incontra il grande talento di Quincy Jones e l'intuizione di Quincy Jones per quanto riguarda la sonorità e gli arrangiamenti. I Can't Help It, come dicevo anche prima, un brano scritto da Stevie Wonder per Michael Jackson. Adesso nuova musica dal progetto Maribou State e ascoltiamo il loro Midas on Radio Monte Carlo.

0: On Monte Carlo Nights ho un incontro con il leggendario cantante di musica soul Sam Moore, che faceva parte del duo Sam e Dave. Qui Sam Moore incontra Sting nell'album Overnight Sensation, un album di Sam Moore dal 2006, con la musica di Ray Charles, None of Us Are Free. E la musica in arrivo per la prossima ora è quello dedicato al genio di Prince, e andremo dentro l'ultima raccolta appena uscito che si chiama Timeless. Tanta musica nuova da ascoltare e tanta musica molto bella di questo straordinario musicista che era Prince Roger Nelson. Fra poco.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
7: Siete le sorelle Owens?
8: Sì, se amiamo qualcuno muore.
7: Ma dai, a settembre
8: siamo streghe.
7: Ritorna la magia.
8: E siamo maledette.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
7: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.

Buona serata, un abbraccio da Nectar Nightfly. Abbiamo appena sentito un brano di Prince che si chiama Gold e questo brano fa parte dell'album del 1995 che si chiama Gold Experience. E per la prossima ora faremo un viaggio dentro la musica di Prince e penso che tanti di voi in ascolto avete visto anche i suoi concerti in Italia, a Milano diversi concerti, ma anche ad Umbria Jazz un anno. Ma parliamo di questo album che si chiama Timeless ed è un viaggio nella sua storia dagli anni 70 fino al 2010, 40 anni di storia. Si comincia quando lui aveva solo 19 anni e ha firmato con la Warner Brothers. Tutta la musica che ascoltiamo in questo momento sono brani inediti che lui ha registrato nel passato. Il brano che ascoltiamo adesso si chiama I Am You e non fu inserito nel primo album di Prince che si chiamava For You quando lui aveva 19 anni. E questa musica che ascoltiamo adesso era tutto nella cassaforte di Prince, nella sua studio a Minneapolis, sottoterra. Lui aveva un cavò con tutti i brani, registrazioni che non erano mai uscite e non completate, perché lui era un artista che lavorava quasi sempre. E di quello ne parleremo fra poco. Per adesso, ascoltiamola. Speciale Prince Monte Carlo Nights with Nectar Nightfly. Il primo brano del 1977 si chiama I Am You, ovvero Io Sono Te. On Monte Carlo with Nectar Nightfly, la musica di Prince.

On Monte Carlo with Nick the Ninefly, la musica, la voce e il talento straordinario di Prince, 1977, il brano I Am You, appunto un brano inedito del 1977. Lui aveva solo 19 anni, il suo successo comincia ad arrivare negli anni 70 con il brano, penso che tanti di voi vi lo ricorderete, I Wanna Be Your Lover. Poi altri dischi in quel periodo era Soft and Wet in particolare. Negli anni 80 fu il periodo dell'ascesa internazionale di Prince e la sua provocazione visuale e musicale, con grandi successi come 1999 Little Red Corvette. Quello che ascoltiamo adesso di questo album Timeless di inediti di Prince è un brano del 1989, si chiama I Wonder, Mi Meraviglia, un brano registrato ai Paisley Park Studios di Minnesota on Monte Carlo Nights, speciale Prince. Il brano I Wonder.

On Monte Carlo Nights, la voce, la musica di Prince con il brano I Wonder di questo compilation Timeless appena uscito di musiche inedite. Quello che ascoltiamo adesso, un brano che Prince aveva già inciso nel passato, ma soprattutto questo brano ebbe grandissimo successo per una superstar internazionale, Celine Dion. Prima propose questo brano a Yvetta Steele, avete presente l'artista che ha cantato Baghdad Café, la colonna sonora del film Baghdad Café. Prince piaceva moltissimo la sua voce, la sua interpretazione, ma non lo accettò. Lui la mandò il brano a Celine Dion, che disse al manager di Celine Dion che dovrebbe registrarla questo brano con i grandi produttori Walter Afanassif, e la coincidenza fu che Celine Dion aveva appena cominciato a lavorare insieme con questo produttore. Qui quello che ascoltiamo è la versione arrangiato, suonato e cantato da Prince. Il brano si chiama With This Tear, con questa lacrima.

0: Si chiama With This Tear, ovvero con questa lacrima, la voce, la musica e il talento immenso di Prince on Monte Carlo Nights. Fra poco andiamo a sentire un suo grande classico e poi entreremo di nuovo insieme in questo bellissimo album appena uscito che si chiama Timeless.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tua soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
9: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché?
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Kiss.
1: On Monte Carlo Nights, la musica di Prince e questo suo grande successo Kiss. Qui eravamo negli anni 80 all'interno dell'album Parade. Poi gli anni 80 fu anche un periodo di grande maturità artistico, se vogliamo, con alcuni dei suoi capolavori negli anni 80 come Kiss, Sign of the Times, If I Was Your Girlfriend. Adesso andiamo ancora dentro questo compilation uscito da poco che si chiama Timeless, con le musiche inedite. Andiamo adesso negli anni 90, quando fu un periodo suo insieme con The New Power Generation, dove c'erano brani come Diamonds and Pearls, Cream, Sexy Motherfucker e Get Off. Quello che ascoltiamo di Timeless adesso è un brano che si chiama Stone e fu registrato proprio a Paisley Park Studios nella primavera del 1995. Un viaggio nella musica di Prince dall'album Timeless. Questo brano si chiama Stone.

La musica di Prince, On Monte Carlo Nights, il brano che abbiamo appena ascoltato, si chiama Stone, dall'album Timeless, appena uscito. 10 brani inediti che fanno parte della musica che hanno ritrovato nel caveau di Prince. Dicevo anche prima stasera che lui era considerato a workaholic, ovvero un musicista che lavora sempre, o una persona che lavora sempre, e lui diceva: io sono felice che mi chiamano così, uno che lavora sempre, perché uno che vuole arrivare lontano con la sua arte, qualunque arte, deve lavorare sempre. Quello che ascoltiamo adesso, il brano di cui si sa meno, ma siamo nel 2010 quando questo brano fu

Buona serata, state ascoltando Radio Monte Carlo con Nick the Nightfly e il nostro viaggio questa sera nell'ultimo raccolta appena uscito di Prince che si chiama Timeless, ovvero Senza Tempo, un po' come le canzoni di questo grande artista che è venuto in Italia diverse volte a suonare a Milano. Mi ricordo un anno, l'ho visto anch'io il concerto, lui aveva il palco circolare e c'era anche la sua auto sul palco e dopo quella sera c'era la festa di Prince in un locale di Milano che non mi ricordo il nome, però abbiamo avuto il piacere di andare a salutarlo nel buio assoluto. Praticamente si vedeva il silhouette di Prince e uno dei concerti più belli che ho visto su fu a Montreux Jazz e poi ad Umbria Jazz, dove lui suonava sia il jazz, sia il funk, sia il soul, perché soprattutto lui era anche un grande chitarrista, un grande musicista. Adesso ascoltiamo l'ultimo brano della compilation, si chiama How Come You Don't Call Me Anymore. È stato registrato durante il suo ultimo tour nel 2016 al Fox Theater di Atlanta. Ascoltiamolo insieme. How Come You Don't Call Me Anymore on Monte Carlo Nights, la musica di Prince.

you feel that? Don't you feel that? Got any way to go tomorrow?

0: La musica di Prince dal vivo, How Come You Don't Call Me Anymore, e lui dal vivo era veramente speciale. Questo è l'ultimo brano che ascoltiamo di questo album di Prince appena uscito, Timeless, questa sera, ma fra poco ci sono altri classici di Prince qui on Monte Carlo Nights.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
6: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

On Monte Carlo Nights, la musica, un capolavoro musicale di Prince degli anni 80. Questa sera stiamo facendo un'ora dedicato alle sue musiche. Prima era dedicato al nuovo disco Timeless e qui alcuni momenti importanti. Purple Rain sicuramente fu il momento in cui lui divenne una superstar internazionale. Questo brano è molto conosciuto anche per il talento di Prince alla chitarra. E pensate, questo brano in origine, Prince stava leggendo alcuni punti dove lui immaginava questo brano come una canzone quasi country e l'ha mandato agli Fleetwood Mac, e Steve Nicks degli Fleetwood Mac, se voleva cantarla, lei ha deciso di non cantarla. E poi un'altra delle versioni memorabili di questo brano è la sua performance durante il Super Bowl negli Stati Uniti nel 2007. Si trova online questa versione dal vivo dove lui suona e fa un solo davvero straordinario. Un brano che ha venduto più di 25 milioni di copie in tutto il mondo, è entrato anche in the Grammy Hall of Fame come canzoni importanti. Ma Prince, come dicevamo anche prima questa sera, era un artista che amava molti altri artisti. Uno dei suoi più grandi amori musicali è Joni Mitchell, e quello che ascoltiamo adesso è un altro

il suono del pianoforte e la voce di Prince on Monte Carlo Nights con A Case of You, un brano che lui dedicò a Joni Mitchell, che era uno dei suoi più grandi idoli musicali. Andiamo verso la fine del nostro viaggio nella musica di Prince questa sera con un altro lato di Prince, un lato più romantico, più morbido, dall'album 3121 del 2005. All'interno di questo album c'è questo brano che ascoltiamo, si chiama Te Amo Corazon, che era il singolo appunto dell'album 3121, e c'è anche un video di questo brano che fu filmato.

0: E con Te amo Corazon di Prince chiudiamo questa ora insieme, dedicato a Prince e la sua musica. Si potrebbe fare tutta una giornata sicuramente dedicato al talento di questo musicista, che in 40 anni di storia ha cambiato continuamente stili, musica, e ha scritto dei brani che sono davvero dei capolavori. È appena uscito, come vi ho detto, l'album di cui abbiamo parlato questa sera, è Timeless, con 10 brani inediti di Prince. Fra poco, in un nuovo giorno, abbiamo il nostro Touch of Jazz e Blues a mezzanotte con un'artista nuova da conoscere.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Monte Carlo Nights, ecco il nostro Touch of Jazz questa notte, una nuova versione di un bellissimo standard del jazz, Every Day I Have the Blues, interpretato da un giovane cantante jazz americano, si chiama Tyreek McDowell ed è un nome da ricordare. Il suo disco è il disco di debutto, si chiama Open Up Your Senses ed è un brano questo che è entrato anche nel Grammy Hall of Fame con la versione di B.B. King e poi c'è anche uno straordinario con Big Joe Williams e The Count Basie Orchestra. Un abbraccio, buonanotte a te ovunque ti trovi. La musica adesso è piena di soul del cantante Yalen Nagonda e ascoltiamo il suo Doctrine of Love.

0: la musica della notte di Radio Monte Carlo con l'artista americano Rai e il suo brano Fatal dall'ultimo album di Rai che si chiama Joy. Fra poco la voce di Diana Krall.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: un concerto spettacolare per voi. Questa domenica 6 settembre a Trani. La musica adesso è quella di Gregory Porter on Monte Carlo Nights con il brano Everything You Touch Is Gold.
1: Everything you touch is

0: Buonanotte da Nectar Nightfly. Qui abbiamo ascoltato una coppia in musica e una coppia nella vita. Si chiamano GJ e arrivano da Londra. Il loro brano era Flowers. Fra poco, per gli amanti della musica soul, c'è da ascoltare Maxwell e poi Chaka Khan con super ospite Snoop Dogg.
1: Radio Monte Carlo New Classics è la web radio che ti permette di ascoltare i classici del pop, del jazz e del soul, reinterpretati dai grandi artisti.
2: Simply Red, you make me feel brand new.
3: God bless you. You make me feel brand new.
2: Ryan Ferry, knocking on heaven's door.
4: Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
2: Mary J. Blige, overjoyed.

0: Radio Monte Carlo New Classics è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

nostro viaggio stanotte incontriamo questo successo di Maxwell, cantante soul americano amatissimo negli Stati Uniti. Con il suo album Urban Hang Suite abbiamo ascoltato il brano Till the Cops Come Knocking. In italiano il titolo sarebbe Finché arriva la polizia a bussare alla porta. Adesso chi è abituato sicuramente ad avere la polizia sempre alla porta è Snoop Dogg, che ascoltiamo adesso insieme con Chaka Khan, dove Snoop Dogg è ospite di Chaka Khan. Il brano è Boogies in My Soul.

0: E questa notte, con le musiche di Ludovico Einaudi, ci salutiamo con il brano Oltremare, che fa parte dal suo disco dedicato alle colonne sonore che lui ha scritto per film celebri, come questo brano che era dentro il film Nomadland, Oltremare. Un abbraccio a Davide Ippolito con me in regia e da Nick the Nightfly un abbraccio forte ovunque vi trovate in questo momento. Quando volete, dalle 22 su Radio Monte Carlo, c'è il mondo musicale di Monte Carlo. Da Nick the Nightfly per adesso, good night and sleep like a baby. Nice one, ciao for now.
1: Monte Carlo.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo è l'una e un minuto.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Un viaggio tra la musica più emozionante,

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: I poeti lavorano di notte, quando il tempo non urge su di loro, quando tace il rumore della folla e termina il linciaggio delle ore. I poeti lavorano nel buio, come falchi notturni o d'usignoli dal dolcissimo canto, e temono di offendere Dio. Ma i poeti, nel loro silenzio, fanno ben più rumore di una dorata cupola di stelle. Alda Merini.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: C'è solo una felicità nella vita: amare ed essere amati. George Sand.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se c'è un peccato contro la vita, è forse non tanto disperarne, quanto sperare in un'altra vita e sottrarsi all'implacabile grandezza di questa. Albert Camus.

Dall'una alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo. Bloom.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La ragione non conosce le ragioni del cuore. Blaise Pascal.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ricordati che ti penso, che non lo sai ma ti vivo ogni giorno, che scrivo di te. Charles Bukowski.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.